0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte.
2: Emozione Notte.

0: Un mondo, un futuro.
1: Un mondo, un futuro.
2: عالم واحد، مستقبل واحد.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

I'm only gonna play the old.

Utah. I'm leaving this morning. There's nothing I can do here.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Nel silenzio della notte, le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Tutto questo è Trans Europe Express ogni martedì alle 9 e poi in replica il giovedì alle 13 proprio qui su Radio Meano.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi in questo 4 maggio. Sì, perché ci siamo lasciati il 30 aprile, il 1 maggio non c'eravamo. Infatti oggi saremo qui con tante rubriche, tante cose, perché il primo giorno è già il 4 maggio. Sì, perché il 1 maggio era venerdì ed era festa, quindi è andata in onda la trasmissione di giovedì, il sabato, vabbè, sabato, domenica e domenica, il lunedì e lunedì. E quindi siamo qui. Anche oggi, 4 maggio, avremo le nostre varie rubriche, avremo un po' di tutto. Ad esempio avremo verso le 6:45 la poesia con la nostra amica Maria Grazia e tutti gli altri. Salutiamo tutti quanti voi, salutiamo coloro che ci ascoltano per la prima volta, magari coloro che si sono svegliati magari adesso. E allora, prima del saluto, abbiamo il saluto delle radio da fare quasi subito e lo faremo tra qualche istante. Intanto che siamo qui in diretta e quindi vi diciamo che sono le 4, 32, 39, 29 secondi, però non riusciamo a prendere l'ora doppia, niente da fare. Non abbiamo preso l'ora doppia anche questa mattina. E allora andiamo con il saluto delle radio, poi a seguire sentiremo Marco, il saluto di Marco, poi ci collegheremo con Marco, poi avremo qualche ballo di Beppe, poi ci collegheremo con gli amici del lunedì, ovvero Marco il capitano, avremo le vostre richieste, se ce ne farete, al 320 19 78 490, lo ripetiamo 320 1978 490, ancora una volta 320 1978 490. Nell'occasione salutiamo la nostra amica Claudia di Bologna, che ha detto che diciamo pochissime volte il numero di telefono e quindi ci imporremo ogni tanto di ricordarlo un po' di più, oppure dobbiamo metterlo in automatico che lo dice qualche jingle in automatico mentre ci sono anche i pezzi. 320 19 78 490. Però adesso è il momento del saluto delle radio, le nostre circa 80, 60, 80, 70, non sappiamo perché ogni mattina non è che le riusciamo a guardare, ci proviamo, ecco, durante il martedì e giovedì, però vediamo, è un po' difficile. Comunque andiamo con il saluto delle
1: È il
0: radio.
1: momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre

0: per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi. E siamo sempre in diretta quando sono le 4:37 e 13 secondi. Abbiamo un brano. Che brano abbiamo? Abbiamo un brano che vediamo cosa ci dice questo brano. Che brano è?
2: Estate al mare, Giulius. È selezionato. Gloria, Umberto Tozzi.
1: Ah, Gloria, beh. Va bene, Gloria, proprio una bella Gloria. Per l'Inter che ha vinto lo scudetto, così ho sentito stamattina, perché ieri sera ho dovuto addormentare. E allora tra un po' arriverà Marco Roma. 4:37, 54 secondi, un po' di questa gloria.

Rocco Siffredi, buon compleanno, caro Rocco, tanti auguri a Rocco Siffredi, tanti auguri a te. Buongiorno, sono venuto dal deserto, ti ho portato un po' d'amore nel mio cuore, ti porterò dove tu vorrai. Da Marco Roma, buongiorno.

0: Eccoci qua, buongiorno, eccoci.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, siamo in viaggio? Sì, si sente che siamo in viaggio.
1: Sì, si sente.
0: Sì, questo è lo sterzo quando giri. Buongiorno. Allora, buongiorno. Siamo in diretta, sono le 4:42. 4:42, oggi è lunedì, è un mese che non ci sentiamo, vedi?
1: È vero.
0: Era aprile, adesso siamo a maggio, quindi...
1: È vero.
0: E siamo già al 4, sì. Al 4 maggio, ecco.
1: Già 4 maggio, anno nuovo, vita nuova, mese nuovo.
0: Ah, mese nuovo, vita nuovo. Beh, infatti, dobbiamo dire ai nostri radioascoltatori che ci sarà qualcosa di nuovo su Disabili International Radio e anche su alcune radio che vorranno magari collegarsi con noi, vero? Dobbiamo dirlo questa cosa.
1: Beh, sì, abbiamo intrapreso un nuovo format.
0: Un nuovo format di...
1: Nuovo format, sì. Intervistiamo tutti i mercoledì sera alle 20 i personaggi dello spettacolo.
0: Quindi il format si chiama 20 di sera, cioè nel senso che dice, ma se uno dice 20 di sera si sa che se uno dice le 20, sì, però noi diciamo anche i 20 come 20, 20 come vento, no?
1: 20, come vento,
0: sì. 20 di sera vi creiamo un'atmosfera con degli amici che vengono a trovarci, amici del mondo dello spettacolo. Vogliamo dire già chi avremo mercoledì prossimo?
1: Sì, adesso possiamo. Abbiamo 93.17, un bravissimo cantante rapper.
0: Ecco, quindi mercoledì sera voi sintonizzatevi sia su Disabili International Radio e sull'app Giuseppe Cesena App, e poi Marco metterai anche i link sui vari Facebook e altre cose, noi li condividiamo.
1: Sì, già stiamo pubblicizzando su tutti i social, tutti i canali social, con la locandina che ho fatto per il 93.17, lui, onorato lui, adesso lo sta facendo anche lui, certo. Col nome della radio, perché certo. Lo controllo, l'ho monitorato,
0: sì.
1: Sì, lui sta pubblicizzando, non mi ricordo, ma ho perso il conto, ma lui penso che l'altro giorno ha fatto pure un record su Spotify, sulle visualizzazioni, sì, dell'album, del nuovo singolo che ha fatto.
0: Che è appena uscito. Bene, allora quindi mercoledì sera alle 20, qualche minuto prima magari, ci sentiamo noi già in onda, e 20 di sera appunto sarà con noi. Poi lo replicheremo anche nella trasmissione del venerdì mattina, comunque per chi se lo perdesse proprio, e non così lo replicheremo. Però la sera sarà in diretta, e quindi voi potrete, se volete, fare anche delle domande chiamando al numero che chiamate quando siamo qui in diretta la mattina, giustamente.
1: Sì, io l'ho detto anche a lui, ho detto qualsiasi cosa, qualsiasi tuo fan voglia chiamarti.
0: C'è il numero, c'è il numero.
1: Sì, lui ha detto va bene.
0: Bene, vedremo allora.
1: Poi, poi avremo i primi due, sono due cantanti,
0: sì.
1: I primi due ospiti. Sto spoilerando solo quello.
0: Basta.
1: Cioè, il terzo e il quarto c'ho anche un attore importante.
0: Va bene. Non diciamo niente. Comunque, diciamo 20 di sera, interviste speciali per personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport ed altri personaggi abbastanza illustri. Allora, eccoci qua, Marco. Dunque, oggi che c'è di bello al mercato da te?
1: Allora, sperando che il tempo regge, perché in questi giorni dovrebbe portare un po' di pioggia qua a Roma, oggi forse mi dovrei salvare.
0: Oggi si dovrebbe reggere, quindi Tor San Lorenzo oggi, vediamo un po'.
1: Sì, Tor San Lorenzo, poi sono passato ieri a caricare gli ingrossi, ho rifornito un po' di cose estive come la pigiameria estiva,
0: Bene, allora, vostra scelta pigiama estivo di colore, tutto, misure e tutto il resto, per il quiz che adesso mi fai.
1: Allora, la canzone è Sconosciuta Preferita.
0: Sconosciuta Preferita, ma forse è ultimo?
1: No, aspetta, ho spoilerato una cosa errata.
0: Vabbè.
1: No, cambiamo.
0: La forse
1: perché questo la sconosciuta preferita, sto pensando anche a tante rapper. Sconosciuta preferita è il singolo gioco che ha fatto. Quella la mettiamo mercoledì sera quando siamo con lui.
0: Ah, ho capito, quindi è un'altra.
1: No, quella è la canzone che ha fatto Spotify per record. La canzone che mettiamo oggi è, vediamo se la trovi l'artista, Innocenti Giovani.
0: Beh, questo è
1: facile.
0: Innocenti Giovani. E beh, Achille Lauro?
1: Mamma mia, che genio.
0: No, però sai che con sono Innocenti Giovani non meno, poi penso a fragole, champagne, e ho detto allora
1: è vero, perché lui è un po' così, somiglia.
0: Sì, diciamo che si somigliano le due canzoni. Bene, sì, allora sì. Io ti lascio in linea ancora, intanto prima mandiamo prima Innocenti Giovani. Tu rimani in linea, a parte che poi ci sentiremo alle 5 e un quarto all'incirca di nuovo. E allora andiamo un po' di musica e arriva Innocenti Giovani.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno da Andrea. Ciao Andrea, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ecco Andrea, tu di quale città sei?
2: Di vicino a Voghera.
1: Voghera, cioè il paese come si chiama di vicino?
2: Varzi.
1: Varzi, mai sentito, però Varzi, con la Z, Varzi. Cioè, ecco, tu cosa fai di bello a Varzi?
2: Vai Varzi.
1: Vai a scuola?
2: Vivo, vado a scuola.
1: Ecco. Che scuola fai intanto?
2: La secondaria di secondo grado. Cioè, scuola quindi, media.
1: La scuola media, sembri molto grande, invece quindi hai 13 anni, 14 circa.
2: 12.
1: 12 anni, perfetto. Beh, sembri, non ometto, sarà che fumi già, non fumi.
2: No.
1: Perfetto, meno male, meno male. Allora, senti Andrea, quindi tu fai la seconda media in questo caso?
2: Sì.
1: La seconda media e nella tua città, in Varzi stesso oppure c'è un paese diverso?
2: No, Varzi, Varzi.
1: Varzi, hai capito. E quanti sono gli abitanti di Varzi, lo sai?
2: 2000. Circa 2000.
1: Circa 2000 anime, tra i quali ci sei anche tu, c'è anche... E quanti fratelli hai invece?
2: Ho due sorelle.
1: Ah, due sorelle. Sono venute, anche loro sono venute al dialogo nel buio oppure no?
2: Anche loro?
1: Sono venute qui al dialogo nel buio?
2: No.
1: E allora parliamo di te come sei. Come ti sei trovato in questo posto? Cos'è che ti è piaciuto di più e cosa ti è piaciuto di meno?
2: Mi è piaciuta di più la sensazione di stare al buio e non sapere cosa si trova... Cosa sia, cioè, dove si va?
1: Ecco, ma hai riconosciuto le piante?
2: Sì.
1: Che piante erano?
2: C'erano la salvia, rosmarino.
1: Perfetto. E invece nella casetta hai trovato qualcosa che ti è interessato?
2: Un tavolo.
1: Un tavolo. Hai trovato la chitarra per caso?
2: Sì.
1: Ma era senza corde, vero?
2: Senza corde.
1: Perché dice che forse tu da grande, se fai l'utile, poi vai a mettere le corde gratis. Questi istituti aspettano sempre un po' di tutto, qualche donazione. Vabbè, e allora quindi, quando Andrea, tu non suoni la chitarra, no?
2: No.
1: Nemmeno pensi di suonarla, suoni qualche strumento?
2: No.
1: Il flauto?
2: No.
1: Nemmeno il flauto, quei flautini che fanno suonare le scuole medie, manco quello suonate?
2: No.
1: Non nemmeno il flauto. Bene, allora dunque, la cosa più bella che ti è piaciuta del dialogo qual è stata invece?
2: Andare sul ponte.
1: Ah, sul ponte tibetano, quindi
2: sul
1: sentissi.
2: Ponte tibetano.
1: Ecco, okay. E invece il bar, che ti ha raccontato il bar?
2: Il bar, abbiamo fatto le domande a Patrizia, la nostra guida.
1: Sì.
2: Abbiamo scoperto molte cose nuove.
1: Sì.
2: E abbiamo bevuto.
1: Tu hai bevuto la Coca-Cola.
2: Coca-Cola.
1: E allora sentiamo il tuo amico invece. Sentiamo. Passa il microfono a. Abbiamo detto chi si chiama il tuo amico? Edoardo, c'hai il microfono, Edoardo? Ecco, cadiamo il microfono a Edoardo, la sedia. Ecco qua, Edoardo, il nostro caro re di Inghilterra. No, Edoardo.
3: Abito a Varzi, in un paese in provincia di Pavia.
1: Sì.
3: E vado anch'io a scuola a Varzi. E la cosa che mi è piaciuta di più di questo percorso è quando siamo entrati in casa a riconoscere gli oggetti.
1: Cosa hai trovato? Il telefono hai trovato?
3: Sì, ho trovato il telefono.
1: Poi?
3: Basta.
1: Ah, solo il telefono, la chitarra non l'hai vista tu?
3: No, non l'ho vista.
1: Mannaggia, devi farti un altro dialogo nel buio allora. Senti, invece nel bar ti è piaciuto cosa?
3: Nel
1: bar ti è piaciuto
3: bene? Nel bar mi è piaciuto la cameriera che, non vedendo...
1: Ho capito, mi è piaciuta la cameriera, vabbè. Ti ricordi come si chiamava la cameriera? Così la vado a trovare anch'io.
3: Alissa.
1: Ma tu lo sai che Alissa abita nel mio stesso palazzo?
3: Davvero?
1: Sì, ti giuro.
3: Non è fortunato.
1: Ma è fortunato, a me insomma. Perché ti piace quella cameriera?
3: No, mi piaceva il suo modo di interagire senza vedere.
1: Hai capito, poi la facciamo così, sentì sta trasmissione, non si sa mai da cosa nasce cosa. Forse un po' più grandicella di te. Comunque non si... Allora sì, Alissa è una ragazza carina, molto magra e abita al quarto piano nel mio stesso palazzo. Penso un po' che fortuna che ho vedere Alissa. Solo che non ci vediamo molto spesso. Comunque il nome è già tutto un programma. Senti, adesso vi do la possibilità di fare delle domande anche a me che sono non vedente. E se volete anche domande scabrose, impertinenti, che ne so, chiedetemi quello che vi pare, come avete fatto con Patrizia. Magari a me vi sentite un po' più amico, io mi chiedete qualcosa più intima, non lo so, chiedetemi qualcosa, io vi rispondo.
3: Se vuole le posso fare una domanda?
1: Se vuoi dammi il tuo, cioè, no, che io c'ho,
3: l'ha persa dalla nascita, l'ha visto o l'ha persa nel passare del tempo?
1: Io ho perso la vista non dalla nascita, quando sei mesi all'incirca ho avuto un glaucoma congenito che è sfociato nella perdita della vista a 7 anni e poi totalmente a 10 anni, quando ho avuto a 9 anni un incidente con un paletto mentre arrostivo la liquirizia con i compagni.
3: Mi spiace,
1: ormai è passato, e quindi dopo mi sono adattato e man mano ho iniziato a non vedere più.
3: lei una domanda, come fa a fare la spesa senza conoscere?
1: Ah, bene. Allora, dunque, devi sapere, io come Alice andiamo, abbiamo lì un supermercatino, non facciamo pubblicità, si chiama Penny, no? E per esempio, o vado con delle persone che mi accompagnano e quindi mi dicono i prodotti come costano, perché sai, anche noi dobbiamo tenere mano al portafoglio, altrimenti si spende troppo, e quindi ci dicono, che ne so, ci sono le arance che costano 3,20 euro, ci sono le arance che costano 3,10 euro, allora prendiamo quelle che costano 3,40 euro. Oppure per esempio, quando proprio sono solo, che non ho nessuno, vado al supermercato, dico, signori, signorine, non è che mi accompagnate a fare la spesa? E le ragazze dicono, sì, senz'altro, mi mettono sotto braccio col carrello, cosa vuole in questo reparto? Allora io prendo i formaggi, per esempio, senza glutine, prendo il senza lattosio perché ho problemi di lattosio, eccetera, poi vado avanti fino ad arrivare alla cassa e puntualmente rimane sempre 50-100 euro di spesa. Mamma mia, quanto spendiamo sti ciechi per mangiare, anche per
3: spendiamo. Però paga sempre lei.
1: Purtroppo sì, pago sempre io.
3: Beh, è cioè, anche una chiappa cuori,
1: ma non lo so, ogni tanto capita, cioè, quando ero ragazzo acchiappavo più cuore, adesso che sono un po' vecchiotto, insomma. Secondo te quanti anni ho?
3: 45.
1: No, è troppo buono, sono molti di più gli anni. 45 mi fai proprio giovanissimi. No, sono 60 e qualche, il resto lo lasciamo.
3: 47.
1: No, 60, 60. 60. Allora, un'ultima domanda la facciamo fare a chi?
3: Andrea, dai.
1: Andrea, vieni. Andrea, fammi un'altra domanda, magari. Non ti preoccupare, io ti rispondo sempre, qualsiasi domanda sia. Puoi chiedermi anche se ho una fidanzata, se ho quante mogli ho avuto, ti rispondo lo stesso.
2: Sei stato mai sposato?
1: Sì, sono stato sposato, e sono stato sposato nel 1991, nel 96 ho avuto una figlia che si chiama Noemi Cesena, che studia a Firenze, fa la gelataia perché avendo studiato come illustratrice non ha trovato lavoro. Poi sono stato separato, ho avuto altre due o tre compagne e attualmente in questo momento sono in fase di conoscenza. Quindi, come vedete, anche non vedenti si danno da fare con i sentimenti, no?
2: Certo.
1: Perfetto. Allora, ragazzi, a questo punto io direi di dire insieme al 3-2-1 viva dialogo nel buio e ci sentiamo le prossime volte. 3-2-1
2: viva dialogo nel buio!
0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, anche oggi siamo qui al dialogo nel buio, via del vivaio numero 7, e io questa volta in genere facciamo dire dialogo nel buio alla fine, invece lo far dire all'inizio. Abbiamo qui Asia e Celeste che dicono all'inizio, al mio 3-2-1 diranno viva dialogo nel buio. Allora ragazza, 3-2-1
4: via dialogo nel buio.
1: Ecco qua, viva dialogo nel buio, perché loro sono state all'interno di questo percorso. E Asia ci dice come si è trovata, che cosa ha visto di bello.
4: Allora, è stato bello, è stato interessante. Subito ho avuto un po' di ansia, perché comunque...
1: Quando mancava la luce, diciamo.
4: Sì, perché diciamo che io ho sempre avuto un po' paura del buio.
1: Sì.
4: Però devo dire che questa esperienza è stata veramente bella e non pensavo che fosse così toccante.
1: In che parti ti ha toccato? Quando, che ne so, quando eri sul ponte tibetano, dici, il cuoricino ha fatto, ma qua non è che vado nell'acqua?
4: Abbastanza. Sul ponte e poi nella stanza dove c'erano il computer, il telefono e la chitarra.
1: Ecco, perché tu suoni la chitarra?
4: No, però diciamo che trovarsi in una stanza al buio con oggetti comunque mi fa capire che la vista è davvero importante e deve essere davvero difficile perderla.
1: Cioè, più che difficile stare senza la vista, più che altro. Difficile perderla, no? Perché bene o male qualcuno la perde.
4: Nel senso che se sei abituato ad avere la vista, a un certo punto la perdi, deve essere difficile, perché comunque devi rinunciare a vedere tante cose che eri abituato
1: prima
4: a vederle.
1: Però vedi Asia, ci sono persone che diventano non vedenti a una certa età perché magari hanno il diabete, perché mangiano troppo, poi a 60 anni arrivano col diabete, perdono la vista, e anche quello purtroppo devono farne, non è che possono diciamo deprimersi, mm-hmm. magari succede, ma poi bisogna abituarsi a un nuovo stato, uno stato di vita, perché comunque la vita è sempre bella viverla. Pensa che c'è gente che fa tante, spende tanti soldi per vivere, e poi c'è tanta gente che invece al contrario si butta sotto un treno come niente e fa anche dei danni, perché giustamente le persone non possono viaggiare. Quindi purtroppo ci sono gli estremi, e ad ogni modo anche nella perdita della vista bisogna essere un po' rassegnati alcune volte, no?
4: Sì.
1: E allora nel percorso poi sei stata al bar, sei stata nella città, ti è piaciuta la città?
4: Sì, molto
1: com'è
4: bella.
1: Com'è bella la città?
4: Dire.
1: C'è ragazzi che dice com'è bella la città con tutti i motori. E secondo te il non vedente nella città vive bene o vive male con tutti quei rumori?
4: Non ne ho idea, però secondo me potrebbe vivere... non lo so, sinceramente non ne ho idea.
1: Ecco, ma tu prima di oggi conoscevi dei non vedenti o è la prima volta che conosci dei non vedenti?
4: No, è la prima volta che ne conosco qualcuno.
1: Ho capito. Secondo te i non vedenti come vivono la loro cecità? Sono... devono stare sempre a casa?
4: Secondo me no.
1: Quindi
4: possono uscire, possono andare in un parco, andare in un bar. Ecco. Possono fare cose come le persone normali.
1: Ho capito. Bene, allora sentiamo invece Celeste. Ecco qua. Prima abbiamo avuto una ragazza che si chiamava Viola, se eravate insieme facciamo due colori, invece stavolta abbiamo Celeste, sono Viola l'abbiamo intervistata prima. Allora Celeste, invece per te com'è andato l'incontro col dialogo?
5: Esperienza bellissima.
1: Sì. All'inizio, quando sei entrata?
5: Senza la paura, luce, la paura un po' del buio.
1: Quindi ho spento già la luce,
5: esatto.
1: Sì, sei rimasta un po', sono rimasta
5: esatto.
1: Sola io. E invece quanto ti hanno influenzato i tuoi compagni? Cioè, nel buio hai avuto la curiosità di sentire come erano i tuoi compagni, di toccarli? Cioè, ma adesso li posso toccare perché loro mi toccano? No, non hai avuto la curiosità di sentire i tuoi compagni
5: sì.
1: O le tue compagne, vi siete toccati la testa, fammi sentire come la tua spalla, mi
5: sì,
1: perdo,
5: sì, sì.
1: Vi siete un po' palpate, sì? Capitato, sì?
5: Sì, sì.
1: Beh, certo, in quel momento che c'è il buio uno non pensa altro, dico fammi rimanere attaccata agli altri così non mi perdono. E quindi quando sei arrivato sul ponte tibetano che è successo? Ti sei spaventato?
5: Non trovavo l'inizio del ponte, poi l'ho trovato. Sono scesa, mi girava la testa e sono caduta.
1: Ah, sei caduta proprio? Mannaggia, però non ti sei fatta niente, no?
5: No, mi sono essere alzata.
1: Ma gli altri, solo tu sei caduta o anche gli altri?
5: Che io sappia, non vedendo, solo io.
1: Ah, Celeste, signore e signori, notizia del giornale radio, attenzione, Celeste è caduta dal ponte tibetano, però fortunatamente, grazie a Dio, non si è fatto niente. Bene, nel bar cosa hai consumato, Celeste?
5: Lemon soda.
1: Ah, ecco, meno male, tutti con la gola, finalmente uno che beve le lemon soda. Vediamo le cose di casa nostra, che sono queste cose americane. Senti, hai pensato già cosa fare dopo la terza media, tu, Celeste?
5: Penso scienze umane.
1: Scienze umane, hai capito? Quindi vuol dire che già c'è in mente di studiare qualcosa che ha a che fare con le scienze umane, l'uomo, eccetera, eccetera. Sentite ragazze, volete farmi una domanda? Anzi, volete farmi una domanda sui non vedenti oppure su me che vi può interessare?
4: Un hobby preferito?
1: Allora, io purtroppo ho molti hobby, gioco a scacchi, gioco a tennis, che faccio più? Mi piacciono le ragazze anche, quelle di altro hobby, e che più? Altre cose, comunque in sintesi scacchi e tennis sono i miei sport che vado, poi giocavo anche a Showdown, che è un gioco che, andate a cercarvelo sull'enciclopedia, Showdown che è un gioco che si fa per i non vedenti con delle racchette e delle palline, poi ve lo fate come compito a casa. E questi sono gli sport, però i non vedenti fanno anche altri sport, nuoto, fanno che facciamo più? Facciamo equitazione, questi non li faccio perché sono un po' il nuoto non mi piace. Facciamo anche la corsa, e sono pigro, quindi corsa niente, ginnastica, però gli sport che faccio io sono appunto il tennis e gli scacchi. Infatti io non so se questa trasmissione andrà prima o dopo la registrazione, io il giorno 22, 23, 24 sono qui a Milano all'Accademia di Scacchi per fare un torneo di tennis e di scacchi. Quindi, sperando di arrivare ultimo, siamo 22 concorrenti, mi auguro di arrivare almeno verso il 15esimo, 16esimo okay. posto. Altra domanda?
4: Sei nato cieco o lo sei diventato per qualche motivo?
1: Allora, io ho avuto un glaucoma congenito, a 6 mesi ero ancora vedente, occhi azzurri e capelli neri, dopodiché gli occhi lacrimavano e a 6 anni ho iniziato a perdere totalmente la vista, totalmente a 10 anni, dopo che a 9 ho avuto un incidente mentre giocavo ad arrostire la liquirizia. un paletto mi si è conficcato nell'occhio destro e poi il sinistro dopo un anno ha perso la vista totalmente anche lui. Bene ragazzi, io vi ringrazio di essere state con noi, ci sentiremo nelle prossime volte, verrò a Varzi a mangiare questo salame che dico che è spettacolare, anche se io di origine calabrese preferisco a Anduja e a Soppressata, okay. Ecco, e vi auguro un buon ritorno a Varzi e ci vediamo le prossime volte. Ciao ragazze!
5: Ciao! Ciao.

0: Senza te. Sere nere, e noi siamo in dirette in giorni bianchi. Sere nere, giorni bianchi. Abbiamo il capitano, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti voi e buon maggio.
0: Buon maggio. Buongiorno a Marco.
2: Buongiorno, Marco. Buongiorno. Come ecco. Va?
0: Beh, va bene, va bene. Allora, tu come va col tuo mercatino? Stai preparando tutto?
2: No, veramente sto ancora in relax dentro, dentro la cabina, sì.
0: Ecco qua, quindi ci stiamo riposando.
1: E oggi dove sei oggi?
2: A Tor San Lorenzo.
1: Ci sono le stelle? Ci sono le stelle?
2: No,
1: sono...
2: oggi purtroppo no. Oggi è tutto coperto.
0: Oggi è
1: tutto coperto. Dice che è brutto il tempo questa settimana.
2: Mamma mia, peccato.
1: Oggi... La pressione cala, dice.
0: Dice che oggi a Milano non piove, ma piove domani, però. Vabbè, comunque.
2: Oggi... Ma pure qua porta acqua domani, a Roma. Domani e dopodomani.
0: Quindi
1: tutta l'Italia,
0: sarà tutta l'Italia. Allora, finalmente l'Inter ha vinto lo scudetto, no? Per chi gli interisti, così
1: ieri ha vinto 2-0, il Napoli ha pareggiato, matematicamente hanno vinto lo scudetto. Quattro giornate in anticipo, mi sembra.
2: Otto.
0: Tre giornate in anticipo.
2: Tre. Ok, mamma mia. Vabbè, dai, lo sapevamo che comunque...
0: Giustamente tu tifi per la Roma, Marco Roma tifa per la Roma.
2: Bravo, tifo per la Roma, quindi non mi interessa tantissimo dell'Inter, non gioisco per loro.
1: Vabbè, la Juve pareggiando ieri, la Roma va a un punto, si è aperta un po' la qualificazione per la Coppa Campioni, no?
0: Anche per il Como. Anche per il Como.
1: Il Como sta dietro.
0: Ah, sta dietro il Como.
1: Il Como sta dietro, invece ha un punto la Roma dalla Juve ora.
0: Vabbè, se oggi deve giocare oggi, però.
1: Vabbè, teoricamente. Con la Fiorentina.
0: Bene, allora scegliamo un brano.
2: Allora, oggi a Roma.
0: Sì, gioca questa sera, mi pare. Ma io e Marco siamo che alle 10 andiamo a dormire, perché altrimenti poi non ci sveglia.
2: sì, infatti non è che noi, allora,
0: 9:30-10 invece capitano lui dorme tardi, quindi contiene tutto.
1: Però
0: sotto,
1: non è che decido io di dormire, voi decidete voi. Io vivo come vado a dormire, io muovo, per esempio alle 4, che mi faccio vedere, 4:30 mi sembra,
0: sì,
1: io alle 4:30, però ieri che sono andato a dormire mezzanotte passata, mi sembra, non mi ricordo.
0: Ecco, tu non hai, no, noi dobbiamo.
2: Che fai, capitano?
1: Stavo vedendo un programma per televisione che facevano i blitz, i carabinieri facevano i blitz a Napoli, nei rioni là.
0: Ah.
1: Dice che di nuovo sta cominciando una totta il commercio delle sigarette.
0: Il commercio?
2: Ah, sì?
1: Delle sigarette di contrabbando.
2: Beh, c'è stato il commercio forte, c'è stato qui anni là.
1: Ma mo che capito quando la differenza tra le sigarette si allunga, diciamo, no? Quando costano tanto, il mercato ricomincia. Anche perché parliamoci che non è che girano tanti soldi. Però così, però dicono che ormai prima era un po' più a livello personale, mo dice è tutta un'organizzazione. Fanno tutto a settimana, allora. I soldi vanno in mano, diciamo, alla camorra, allora stanno contrastando sta cosa, insomma.
2: Ma tu fumi, capitano?
0: No, capitano, né fuma né beve.
1: Mai fumato.
2: Tu, Giuseppe, fumi, vero?
0: No, né fumo.
2: Ok, allora tutti e tre non fumiamo.
0: No, siamo tre non fumatori. Allora vediamo...
2: potrebbero costare 20 euro a pacchetto, a me non
0: sì.
2: Interessa.
0: Vogliamo scegliere un brano intanto allora per i nostri ascoltatori, ricordandovi che mercoledì sera alle 20:20 di sera, sempre su Disabili International Radio e altre radio che poi comunicheremo man mano che si aderiranno, alle 20 di sera avremo il nostro amico rapper 9317 che sarà con noi per 20 minuti con noi, 20 di sera appunto alle 20. Bene, allora che brano ascoltiamo, Marco?
2: Non avere paura.
0: Beh, giustamente. Ed è non avere
2: Tommaso Paradiso.
0: Tommaso Paradiso. Non avere paura, Tommaso Paradiso arriva. Mi auguro subito. Arriva, eccolo qua.

0: Io di te, siamo in linea con Marco e con il capitano.
1: Eccoci qua. Non avere paura.
0: Abbiamo anche la richiesta di Dennis, ragazzi. Allora...
2: Dennis.
0: Adesso la saluteremo Dennis e abbiamo la sua richiesta. Andiamo a sentirla, vediamo dov'è. Vediamo se la prendiamo subito in... Allora, ecco qua, dovrebbe essere...
3: Rispondi, pulsa, messaggio vocale, durata 1 minuto e 8 secondi.
0: È questo qua.
4: Invia messaggio.
0: Allora, sentiamo Dennis che arriva con la sua richiesta.
5: Buongiorno e buon inizio di settimana a tutti. Qua sempre Dennis, un salutone a te Giuseppe, anche in questo inizio di mattinata. Saluto tutti i tuoi ascoltatori e ascoltatrici. Inoltre saluto il capitano Marina, Marco Roma, il peperoncino, Lucia, Gina, saluto Stefano e se ho mancato qualcuno saluto anche gli altri. Bene. Oggi, questa mattina ti richiedo Armor Core di Sara Toscano. Sì, bene, ti ringrazio. Rimango come sempre in ascolto, vi risaluto e ciao a tutti, sempre Dennis.

0: Era il brano che abbiamo ascoltato perché ce l'ha richiesto chi?
1: Dennis.
0: Dennis ci ha richiesto il brano, ecco. Intanto Marco, sentiamo che dove è andato Marco? Dove
1: Io
0: sei?
1: sono qua.
0: Con il sentivamo un motore, cos'era il motore?
1: Sì, ho acceso il motore, sì, perché ho una tenda automatica
0: Sì.
1: col telecomando, quindi io apro, l'accendo da dentro, rimango da dentro per l'accendo. Sta una
0: Quindi,
1: comodità.
0: e quindi siamo sempre alle 5:25, mi pare, 5:20, no, 5:26, 43 secondi, quindi siamo. Allora, stamattina abbiamo detto che chi verrà e dirà incoscienti giovani avrà un pigiama, capitano. Vuoi scendere tu a Tor San Lorenzo?
1: Vieni, capitano,
2: Pigiama
1: vieni, ti
2: estivo,
1: aspetto.
2: ora dobbiamo comprare pigiami estivi.
0: Pigiama estivi, sì, infatti, ecco.
2: Tu ce l'hai il pigiama estivo?
0: Io non lo uso proprio il pigiama estivo, cioè.
2: Allora, smetti coperti, i piumoni smetti.
0: Per il momento sì, poi dopo vado. Quando arriva giugno, poi cioè, non il pigiama. Ma ecco, il tema di questa mattina è effettivamente. Ma a giugno si mette il pigiama, poi uno fa caldo, si mette lo stesso pigiama.
1: Ma di solito dentro casa dovresti, cioè uno lo mette. Vabbè, se uno sta da solo se. Però
0: No, no,
1: di solito.
0: dico, certo, sì, diciamo quando si dorme di notte uno. Beh, il capitano mette il pigiama a giugno, luglio, agosto?
2: Io sì, lo metto, ma dipende, io certe volte non metto tutto, dipende come è la situazione.
0: Ho capito.
2: Cioè, se senti freddo, cioè, dipende la notte se fa freddo, se fa caldo.
0: No, stiamo dicendo d'estate.
2: D'estate, dipende, sta pure l'estate che fa freschetto la sera, cioè la serata che fa caldo. Dipende dall'infuocamento che c'hai, Giuseppe. Tu non sei infuocato, allora te standard.
1: Ma quali calori
2: Tu c'hai una
1: femminili?
2: temperatura standard, Giuseppe.
0: No,
2: Giuseppe sta
0: calori
2: sempre al Polo
0: femminili.
2: Nord.
0: No, io sono d'estate che sento sempre caldo e d'inverno freddo, quindi insomma come il caldo sono l'opposto, quindi d'estate caldo e d'inverno sento
2: Io
0: molto.
2: mo non ce l'ho il pigiama, c'ho solo la parte di sopra, la parte di sotto no.
0: Quindi bene, comunque
2: Bene,
0: Marco ci ha.
2: dipende.
0: Allora
2: Comunque
0: io.
2: Marco è fornito.
0: Ecco, Marco è fornito di incoscienti giovani oggi.
2: Volete il pigiama a maniche lunghe o a maniche corte? Come lo volete? Con le molle finali o senza molle? Io lo voglio senza molle.
0: Senza mo non.
1: Come ti
2: Sai quei
1: piace te,
2: pigiami che
1: capitano? Tutto?
2: c'hanno la molla finale là? Ma io li odio quelli.
0: Ah, i pigiami con le molle.
1: Ma lo sai che
2: Quando.
1: senza le molle ormai è difficile da trovare? Quasi, sembra quasi impossibile.
2: E se li comprano quelli, io non li voglio le molle, li taglio,
0: Ecco,
2: me li compro più lunghi.
0: adesso Marco, come succede con Peperoncino, ci dirà cosa sta mangiando.
1: Allora, sto mangiando un cornetto con la marmellata di albicocca.
0: All'albicocca.
1: E
0: Ecco.
1: poi ho a fianco un bel caffè caldissimo, bollente proprio.
0: Bollente. A proposito, il nostro amico del Vaticano. Damiano, mi pare, vero?
1: Damiano l'ho sentito ieri, lo sento tutte le mattine, ma lui
0: Stamattina dorme.
1: sì, penso che dorme.
0: Quindi
1: Se non
0: perché?
1: dorme, cioè, per forza deve attaccare al lavoro oggi, per forza, perché aveva fatto ponte, oggi se non va lo licenziano.
0: Ah, quindi Damiano andrà per forza al Vaticano.
1: Oggi
0: Beh,
1: per forza.
0: allora,
1: Ma
0: capitano Marco,
1: tu sai
0: scegliamo.
1: quanto costa la benzina, non la nafta?
0: Costa.
1: Tanto, lui mi ha detto quando vuoi venire metti il pieno dentro il Vaticano e costa molto di meno. Cioè, se la benzina, mo, faccio esempio, sta alla media del 2,21,
0: Sì.
1: lì la metti a 1,4.
0: Ah, 1,40 euro. Mazza, 70 centesimi in meno. Lì ci sono le.
1: Tanto, e lui, penso, lui i parenti, gli amici li porta dentro a mettere il pieno.
0: Sì, tutti i parenti, venite al
2: Ma
0: Vaticano.
2: al Vaticano l'invalidità civile come funziona?
0: Chi lo sa?
2: Dove li mandano? Dove li mandano? Dove li mandano?

0: La musica dance era questo DJ Matrix, voglio tornare negli anni 90. Eccoci qua, cosa dice il capitano?
1: Andare al mondiale in 90.
2: Negli anni 80. Bella, bella, ecco. Simpatica poi.
0: Allora, il capitano dove vuole tornare negli anni?
1: 1799.
0: 1800 quindi addirittura.
1: Beh, là c'erano gente con le palle, ma che dici?
0: Napoleone, il tempo di Napoleone.
1: Ma che Napoleone è uno buono, tranne che è sbagliato che noi vendemmo la costa doveva nascere in Italia, loro sì.
0: Invece è nato ad Ajaccio, è diventato francese, quindi.
1: È diventato francese e si è conquistato tutta l'Europa, ma ci pensa l'Italia che combinava Napoleone tutto il contrario?
0: Magari non faceva niente.
1: Vabbè, ma lo dici tu. Era un tipo che si stava sull'isola, quello.
0: Chissà, vabbè.
1: Era più facile, secondo me era più facile.
0: Bene, allora.
1: Ma ci pensi, tu apri la porta.

0: uomini importanti,
1: no, no,
0: sì.
1: Tutti, pensiamo
0: come Napoleone Bonaparte, questi anche dittatori, Mussolini,
2: sì.
0: O Silvio Berlusconi, tutti i signori piccolini,
2: d'altezza, sì.
0: No, come capitano, ma tutti i signori piccolini,
2: ah, dici?
0: 60, 62.
2: Sono piccoli d'altezza.
1: Vabbè, vabbè, ma quelli a quei tempi, la statura non era come mo.
0: Ma non lo so,
1: a quei tempi, nel 65
0: alti, comunque pure c'era un po' di tutto alla fine.
2: Anche il re era basso basso, tanto che sua altezza abbassarono il livello del militare proprio perché era 1,53.
0: Si parla di giganti, dentro della Bibbia si parla pure dei giganti, gli altri 3 metri.
2: Però la Bibbia è da, magari misuravano diversamente, sembravano più alti.
1: Vabbè, ma è come l'Italia, no?
2: Poi i personaggi di
0: Davide Golia, no? Davide Golia, Davide dice che comunque era un bel ragazzo da 1,90 m, 85 m, ma si scontrò con Golia che era 3 metri. Così viene riportato nella Bibbia.
2: Vabbè, però.
1: Comunque, lasciate stare, io ormai che devo dire. Ma l'altezza conta, ragazzi. Quando non conosci le persone, l'altezza conta.
0: L'altezza è mezza bellezza.
1: No, vabbè, lasciamo stare la bellezza è soggettiva. Dice a me mi piacciono così, mi piace così. Però quando tu non conosci una persona, no? Io purtroppo c'è torto, la usavo. Cioè, tu ti presenti là, 2 metri, in divisa, col cappello che arrivava a 2,03 m, 0,04 m.
2: 10 metri
1: andavi lì, cioè potevi, quello ti potevi pure sparare, però è tutta un'altra cosa. Se non ti conosce,
0: quando ho conosciuto a volte qualche ragazza, allora ho conosciuto ragazze alte, molto alte, perché io comunque sono stato insieme a ragazze alte che hanno fatto concorsi capito, di moda, come era una di 3 anni fa, comunque ha fatto Miss Italia, quindi era 1,80 m scarsa. E allora quando parlavano con le amiche, dice sì, finalmente ho trovato un ragazzo alto. Cioè loro guardavano comunque questa cosa, no? E io non so 2 metri, ma è un po' basso. Non so, alto 2 metri, però comunque.
1: No, sì, io mi ricordo le ragazze che ho avuto, facevano, ah, meno male, così non mi devo mettere i tacchi, come
0: posso mettere i tacchi, finalmente uno alto.
1: No, già ti mettono i tacchi, non sembra più piccolo. Stessa cosa. Comunque io ho conosciuto un sacco di amici, conosco ancora amici che si fanno un problema, il problema se lo fanno, ho notato, le persone con i capelli e con l'altezza.
2: I problemi di altezza e capelli. Bene, proseguiremo dopo. Intanto facciamo scegliere un brano a Marco. Ricordando,
0: dico l'ultima cosa: ci sono stati uomini attori importanti che erano bassi, però belli. Per esempio, io cito sempre Tom Cruise, è basso, ma Tom Cruise è stato bellissimo, cioè no, bello di più. Nel film che con Kelly McGillis e Top Gun, Tom Cruise non c'aveva invidia, rivalità con nessuno. Spettacolare come ragazzo. Comunque, 93-17 per quelli, non vedo l'ora.
1: Ma tu quanto sei alto, Marco?
2: Marco, quanto sei alto, vuole vedere il capitano?
0: Capitano quanto è? 1,90?
2: 90, sì.
0: Io 5 centimetri in meno.
2: 1,85, beh, no, insomma, siete vicini come altezza. Io il più basso, 1,66.
1: Sempre lo mettiamo a 100.
2: Al 100, 1,66.
0: Lo prendiamo un braccio, dai.
2: Va bene, allora Marco, che mandiamo?
0: E allora, era una vita che ti stava aspettando. È un indovinello, vediamo chi cerca.
2: No, io lo chiedo alla signorina e me lo manda da sola, dai.
0: No, ma tu già lo sai, non devi chiedere.
2: No, questo non lo ricordo. Intanto, stamattina, incoscienti giovani, avrete il pigiama. Se siete in zona Tor San Lorenzo, potreste approfittare di Marco. Allora,
1: se prende la freccia rossa ci arrivo.
2: Se prende la freccia rossa, era una vita che ti stava aspettando.
0: Ma venite insieme un giorno, vi ospito io.
2: Le vedremo magari. Un attimo, che abbiamo problemi. Perché forse è questo.
0: Poi
2: è questo qua?
0: Si prende.

0: Era una vita che ti stava aspettando, Francesco Renga?
1: Sì, ci stava aspettando.
0: Sì, ci stava aspettando. E noi siamo qui alle 5.43 di questo lunedì 4 maggio 2026.
1: Bellissima questa canzone, veramente.
0: Ecco, abbiamo il capitano. C'è il capitano?
2: Sono qui.
0: Eccoci qua.
2: Ieri a Milano,
0: sì,
2: al centro di Milano,
0: c'è stata c'è stata la Stra Milano, no?
2: Sì, ma a me non mi interessa.
0: Allora, ieri c'è.
2: No, vi racconto come ancora il fascino del capitano, ma gli argomenti, sì, capitemi bene. Allora, c'era una signora, un artista veramente, anche quotato, un artista quotato, che è amica del nostro amico in comune, Rino.
0: L'amico Rino.
2: Veramente questa signora lui mi presentò e disse: ah, qua c'è il mio amico capitano. Ma veramente, facevate il capitano, raccontatemi. Allora dice: che vi devo raccontare? Il mestiere tuo, sono curiosa, io ho sempre pensato chissà cosa fanno i capitani. E te che vi devo la giornata? Molte volte nei tempi facevo il calcolo degli astri.
0: Degli astri?
2: Wow. Stelle.

0: Un mi chiama?
1: Sì.
0: Danilo, sì. Yes. Veramente facevo... No, si era più vicino a me, no? Cioè, non mi dovete contare, come sono fatto? Come sono fatto? Allora, secondo lei, facevo io, secondo lei, ma per mare, però fate finta che non sapete proprio niente. Il problema principale di un capitano. Quando tu stai sulla nave, Giuseppe, qual è il problema principale che tu hai?
1: Orientarsi.
0: Non pensare a affondare, nave, tutte queste cose cacate.
1: Orientarsi.
0: Che ne fai? Pure se sei a nord, sai, vai a nord, vai in sud. Qual è, secondo te, se io ti levo tutto, che cosa ti leverei? Se io fossi un capitano e tu sei in mezzo alla nord, cosa ti leverei?
1: Cosa mi levi, scusa?
0: Cristoforo Colombo.
1: Sì.
0: Americo Vespucci. Sebastiano. No, la bussa già c'è una cosa che ti può orientare, non è primaria.
1: Vabbè, uno si orienta col sole, no?
0: Giuseppe, il problema dei grandi naviganti.
1: La stella polare.
0: No. Voi non sapete, è una cosa così banale. Così banale, ma però è importantissima. Che cosa?
2: Il timone? Timone?
0: No, non è una cosa legata alla nave. Ma ve lo dico, sono qua, facciamo notte. Allora, è il tempo. Tu a bordo, anche i vecchi navigatori, non avevano il tempo. Cioè, tu, che ora sono?
1: Ma che ora sono? Cioè, l'ora come la stabilivano?
0: No, tu sei a bordo, appunto. Come fai tu a dire sono le 3, sono le 4? Tu stai osservando una stella, un pianeta. A che ora lo osservi? Come fai a dire che ora sono?
1: Vabbè, ormai ci sono gli orologi, quindi non è...
0: oramai, sto parlando di Sebastiano Caboto. E Cristoforo Colombo.
1: Ah, ecco.
0: Per capirvi, questi uomini... Cioè noi, come oggi giorno, tu esci di casa, se io sono libero, posso fare la libertà, la cosa, ok? Allora, tu quando questi uomini qua, che andavano su una nave, tu già parti con l'idea che però inconsciamente, in testa tua, c'hai già con te un corredo della tua età, della tua era.
1: Ah, ecco.
0: Tu mettiti su una nave e non c'è manco l'orologio, non c'è manco che ora sono. Cioè tu, il problema principale, se tu devi fare un calcolo, il punto nave, no? Tu devi fare il punto nave, la cosa più importante è sapere che ora sono, perché quando tu osservi il sole, quando tu osservi una stella per fare un punto nave, e via dicendo, se non hai il tempo, come fai a dire a che altezza? Per esempio, noi avevamo degli strumenti, quali sono gli strumenti del capitano? Il pizzaiolo cosa c'ha? No, c'ha l'impastatrice, c'ha le mani, eh? Qual è lo strumento del capitano?
1: La bussola.
0: Il vero capitano?
1: La bussola.
0: No, ha bussato già a bordo, non è che ti porterà a casa.
1: Vabbè.
0: Il sestante.
1: Il?
0: Io quando imbarcavo mi portavo il mio sestante,
1: Ah.
0: E l'orologio, sempre avuto l'orologio, perché vedi capitano porto l'orologio. Oppure addirittura la mosta. Che cos'è la mosta? È come fosse un cronometro, perché quando tu osservi un astro per fare il punto nave o una stella o anche il sole, il punto nave, la cosa importante è il tempo, perché in base al tempo tu puoi entri nelle effemeride nautiche e in base al tempo tu sai il tempo siderio e così parte tutto il calcolo che tu fai. Ma se non sai il tempo, tu in poche parole sbagli tutto. Infatti quando io osservavo c'è un'altra persona che doveva prendere lo stop al cronometro. Infatti ogni nave deve avere di dotazione obbligatoriamente il cronometro. E io da dio ufficiale ero addetto alla carica del cronometro. Si doveva essere effettuata ogni settimana, si faceva la carica allo stesso orario. Ora si è perso un po' queste tradizioni, perché ci sono le batterie, ma ancora oggi tu a bordo di una nave come dotazione, come tu per esempio, non so, macchina che deve tenere il triangolo oggi, no?
1: Sì,
0: che il triangolo, non so, la via di scorta obbligatoria, non lo so, ok?

0: A bordo della nave alcune cose devi tenere, nonostante che tu c'è gli orologi, c'è il GPS, oh, tu devi avere il cronometro, perché se tu non hai il tempo non puoi navigare.
1: Bene, facciamo una pausa perché sono le 5.50, arriva Luca Lombo.
0: Ci applichiamo.
1: Maracaibo.

0: Visto che si parlava di navigazione, di tempi, di altro, abbiamo messo Maracaibo.
1: Caldo, caldo.
0: Allora, caldo. Sentiamo cosa succede a Tor San Lorenzo, visto che ci siamo quasi. Siamo quasi in fase ora tripla.
1: Allora, Tor San Lorenzo stiamo prendendo un triplo caffè.
0: Ah, perché siete in tre, quindi ti trovi in un bar in questo momento.
1: Sì, no, in questo momento sto nella postazione di lavoro, perché io porto il termos, no? La mattina faccio due macchine di caffè,
0: ah, ecco,
1: la moto, e quindi ogni tanto con i colleghi offro il caffè e sorseggio un po' di caffè.
0: Ecco qua.
1: Anche perché adesso il bar sta lontano in questo momento, non sta vicino.
0: Bene, no. E il caffè delle 5 e... 5.55 dell'ora tripla, allora
1: oggi è 5.55.
0: Eh sì.

0: 5, no, oggi è 4 ancora, domani sarà il 5-5-5, sarà anche 5-5, il 5 maggio, famoso 5 maggio. Allora, Marco, è il momento di cantare l'ora tripla insieme al caffè, se vuoi, vai, è arrivata, vai.
1: L'ora tripla, insieme a Giuseppe Cesena, il capitano, c'è anche Dennis che ci ascolta, e io sono Marco Roma. Oh yeah!
0: Indo, benissimo. Allora, salutiamo gli amici del caffè. Chi sono i partecipanti al tuo caffè di questa mattina che bevono il tuo caffè? Ma cosa hai messo nel caffè? E allora, chi sono? Umberto?
1: Umberto e Abdul.
0: Umberto e Abdul, facciamo un applauso ad Umberto e Abdul che bevono il caffè di Marco. Bene ragazzi, allora dunque, dopo il caffè, vabbè, la pasta, avete anche il dolcetto? Sì, avete.
1: Anche il dolcetto, quello esatto.
0: Ecco, quindi
1: Certo, un dolce
0: abbiamo
1: caparezza fatto in casa, ho messo un bellone.
0: ciambellone, bene. Così iniziate la mattina lavorativa, sono le 5:58, allora tra un po' sceglieremo il brano col quale ci salutiamo, perché poi dopo mandiamo un po' di persone che si intervistano, sempre ricordandovi che noi invece con Marco, vabbè, ci sentiremo anche mercoledì mattina. E poi mercoledì sera, 20 di sera, avremo il nostro amico 9317 rapper che sarà con noi in diretta, al quale potrete fare anche le domande chiamando qui al 320-1978-490, come diciamo sempre, 320-1978-490. Allora Marco, o capitano, che brano scegliamo per salutarci?
1: La facciamo scegliere a lui, avanti il
0: Capita
1: capitano.
0: capitano, scegli tu? Capitano non sceglie, non sento. Capitano?
1: Ok.
0: L'abbiamo
1: Vado
0: perso.
1: io allora. Vado io.
0: Come abbiamo perso? Forse il capitano è andato.
1: Non mi
0: Oh.
1: sento.
0: Ah!
1: Pronto, pronto, pronto.
0: C'è, c'è, c'è, c'è. Allora, scegli il brano, capitano, sceglie Marco.
1: Che padre chinzato.
0: Ah. Sceglie
1: Se
0: Marco,
1: no, ieri
0: sceglie
1: avevo
0: Marco,
1: sentito
0: scegli
1: la
0: tu.
1: Ferrari, no?
0: Sì.
1: Ieri è partito il Gran Premio, no?
0: Sì.
1: E la
0: Bello.
1: Ferrari ha inventato un nuovo pezzo.
0: Che
1: Che
0: pezzo è?
1: si
0: Come
1: chiama? E tu non ho capito bene che pezzo è. Indovina come lo chiamano?
0: lo chiamano?
1: Macarena.
0: Macarena? Ah.
1: Dove? Questa lettura non so che fa questa lettura. Poi non ho sentito come è finita la corsa. Macarena, allora che non so se ha fatto una cosa buona o no.
0: Sta
1: Perché
0: Macarena.
1: metti una Macarena in onore della nostra padre che possa ritornare presto.
0: Sta Ferrari che insomma sì, ci lascia un po', però se non altro abbiamo Antonelli, insomma, che è italiano, insomma, anche se
1: Ah, meno male, meno quello.
0: c'è. Allora tu vuoi una Macarena? Vediamo se la cerchiamo. Macarena. Macarena con la K. Vediamo se arriva.
1: Macarena.
0: Los de Lio. Allora ragazzi, ci sentiamo con la Macarena. A dopo. Marco, a più tardi. Capitano, ci sentiamo proprio venerdì. Ciao.

International Radio. Sono Rocco La Marmora e sono un cantautore. Scrivo canzoni da molti anni. Il mio primo debutto artisticamente risale negli anni 80 al Festival di Castrocaro come concorrente. Poi successivamente nell'82 incisi il mio primo 45 giri, dove partecipai come ospiti a Domenica Inni e Costanzo Show nell'84. Nel 96 il mio primo Sanremo Nuovi Talenti, presentato da Pippo Baudo, e fino ad oggi non ho mai smesso questa mia grande passione per la musica. Nel 2007 ospite al Festival Satiro d'Oro con ospiti d'eccezione come Fabrizio Pausini e Lando Buzzanca su Rai 2 con una mia canzone. E adesso vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Rosy Svegliati. Ciao a tutti!

0: Oh, Rosy, svegliati. Abbiamo Holly, Cantilene.
1: Non ti va mai bene. Oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. A cosa serve il vino?

Gli amici di Disabili International Radio, sono Enzo di Napoli, ogni tanto mi fa piacere farvi sentire la mia voce dal vivo. Beh, quindi questa volta con un bellissimo brano ancora inedito, scritto da me, musicato, con la partecipazione del mio grande editore Massimo Galantucci, Magilia Spettacoli. Un bellissimo brano sentimentale che parla d'amore, perché sull'amore si possono scrivere tante, tante, tante di quelle belle cose. Beh, quindi che parlarvi? Parlarvi della mia carriera sarebbe un po' lunghettina la cosa, perché abbiamo solo qualche un minuto e mezzo ancora a disposizione. Che dirvi? Dirvi solo 45 anni di carriera, 26 album incisi di brani editi e non, tanti concerti, tanti spettacoli, tanta televisione, tanta radio. Ma comunque, per tutti coloro che vorrebbero sintonizzarsi sui nostri profili, ci possono trovare su YouTube, su Facebook, su Instagram, su Spotify e tutte le altre piattaforme digitali che ci sono. Ma intanto io vi lascio sulle note di questa bellissima canzone Non ti dimenticherò mai. È il titolo del brano, ma io non vi dimenticherò mai. Ciao ragazzi!

0: È il momento del saluto delle radio tra qualche istante, perché sono le 6:23:41 secondi, sarebbe alle 6:25, quindi abbiamo un minutino da trascorrere insieme intanto che aspettiamo le 6:25 all'incirca. Dopo il saluto delle radio avremo il nostro amico Nicola Nucci, che ci parla del Sanremo, parlerà di Sanremo, delle canzoni di Sanremo in questo lunedì, perché venerdì eravamo assenti, lui comunque ci ha mandato il suo servizio, ma me lo mandate il 4 maggio, va bene? E allora parleremo di Sanremo e dopodiché andremo verso la fine, torneremo a collegarci con Marco Roma per i saluti finali e verso le 6:45 avremo, come al solito, la poesia che in diretta ci leggerà la nostra signora Maria Grazia da Sciacca in provincia di Ragusa, mi pare. Sì, Ragusa. E allora, quando sono le 6:24:40 secondi, diciamo il nostro numero di telefono, perché lo dimenticate spesso, cioè io lo dimentico spesso: 320 19 78 490, 320 19 78 490. Se vorrete, a parte la mattina, che siamo in diretta dalle 4:30 alle 7, il venerdì pomeriggio dalle 15 alle 17 con a Roma il pomeriggio sempre su Disabili International Radio, anche Radio RVD ed altre radio, il mercoledì sera siamo in diretta sempre su Disabili International Radio e altre radio che vorranno mandare in onda con i 20 di sera, interviste speciali. E in questo mercoledì sera, che iniziamo appunto questa nuova esperienza, avremo il rocker, anzi il rapper 9317. Allora, a questo punto arriva il saluto delle radio, visto che abbiamo fatto a lungo, ormai sono 6:25:39, 2 minuti. Il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna.

0: Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma. Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104,9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

soprattutto anni 90 e 2000, ma mi concedo anche il lusso di parlare di musica di adesso, quindi chiaramente anche del terzo millennio e chiaramente anche di questi anni, quindi 2025-2026. Di dettaglio parlerò del Sanremo che è andato in onda poche settimane fa e che ha visto Saldavinci trionfare. Diciamo che Sanremo è qualcosa che tutti conoscono, che nel tempo si è modificato molto, sono cambiati i pezzi, sono cambiati gli artisti in gara, sono cambiati anche gli stili di conduzione, sono cambiate le vallette, sono cambiate alla fine anche la location in sé per sé, negli anni si è sempre rinnovata. Diciamo che la scalinata rimane come costante, per il resto, tutto attorno si modifica sempre. La figura del presentatore, per esempio, è sempre prioritaria, però è stata affiancata negli anni a figure intervallate, diciamo perché i co-conduttori sono spesso intervallate sera dopo sera.

non c'è più una valletta fissa, una co-conduttrice fissa, ma si susseguono. Nel frattempo le proposte, che inizialmente erano una ventina, poi ci sono stati degli anni che erano 16, qualche anno che erano 22, però adesso

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Tante canzoni. L'attenzione è che chiaramente quando ci sono tante canzoni va scemando, la qualità che rimane un po' nel limbo, era possibile fare delle scelte diverse, non sono state fatte, però comunque Sanremo rimane sempre Sanremo, gli ascolti sono stati positivi, le radio già nelle prime settimane stanno passando alcune canzoni in gara, qualche altra chiaramente sta avendo meno successo. C'è un percorso fatto di firmacopie, di concerti, e ci sono tante attività correlate alla musica, proprio perché adesso la musica non ha più il significato che aveva un tempo e viene confinata poi a un mero passatempo, forse. Sanremo Giovani è stato un Sanremo Giovani molto molto discutibile, che comunque ha visto nella sezione finale comunque sia Niccolò che Angelica Bove degni, diciamo, contendenti della vittoria finale. È andata a Niccolò, poteva vincere Angelica, giusto forse che abbia vinto Niccolò, tuttavia non è raro pensare che entrambi possano fare un percorso molto interessante anche nella categoria Big, anche a Sanremo. Con questo vi saluto e vi do appuntamento ad un nuovo spazio, sempre qui su Disabili International Radio, sempre qui con me, Nicola Nucci.

E allora il nostro amico Nicola Nucci non ha gradito molto il Sanremo di quest'anno. E allora noi ci ascoltiamo invece un Riccardo Fogli con I migliori anni della nostra vita, che in genere era di Renato Zero, invece sentiamo questo di Riccardo Fogli.

I migliori anni della nostra vita, ma adesso andiamo a Raff con Se la più bella del mondo. Raff qui a Disabili International Radio, il nostro numero di telefono 320 1978 490 320 1978 490. Salutiamo la nostra amica Claudia da Bologna che ci ha scoperto perché è ammalata. Va bene, ciao Claudia, buongiorno.

0: E siamo in diretta quando sono le 6:41 e 48 secondi, quindi 6:42 quasi. Dovremmo avere in linea la nostra amica Maria Grazia da Sciacca. Pronto, Maria Grazia?
1: Buongiorno Giuseppe.
0: Buongiorno, buongiorno. Ti alzo un attimo di volume che arrivi bassa, ecco qua. Perfetto. Allora, come va? Com'è il tempo oggi in Sicilia?
1: Ma c'è un po' di venticello, però non piove, non porta pioggia in Sicilia, piuttosto porta pioggia al nord.
0: Sì, da domani, oggi non sembra di no. Allora, parliamo della poesia di oggi, poi prepariamo il sottofondo, lo facciamo in diretta.
1: La poesia di oggi si intitola Momenti di poesia, e che è riferita a un'intervista che mi ha fatto... una delle due interviste, perché i giornalisti delle due radio di Sciacca sì. mi hanno intervistato e mi hanno fatto leggere qualche poesia. Il primo giornalista che mi ha telefonato per farmi l'intervista si chiama, perché c'è tuttora, e scriveva, anche lui scriveva poesie, si chiama Calogero Parlapiano e lavora presso Teleradio Sciacca. Che esiste ancora, mentre l'altra radio PRS non esiste più, hanno chiuso. Però quando io ho iniziato a scrivere poesie esistevano tutte e due, e leggevo poesie in queste due radio, e due giornalisti di queste due radio mi hanno fatto andare, mi hanno invitata, mi hanno fatto andare lì nei loro studi e mi hanno fatto un'intervista che è stata trasmessa poi in televisione.
0: Allora,
1: e ora leggo una di quelle due poesie che ho scritto proprio dedicate a questa intervista.
0: Perfetto, allora andiamo col sottofondo. Puoi andare.
1: Allora, momenti di poesia. Gradito è il ricordo che balena nella mia mente di quei pochi minuti di intervista. Mi rivedo con l'intervistatore, noi due soli, avvolti dalla magia creata dalla poesia che ci accomuna. Oltre all'incanto, predisposta all'amore, all'età, all'umiltà, alla beltà. Ricordo l'emozione di quegli attimi sublimi e delicati di poesia. Grazie, Calogero, per avermi fatto sentire poeta per un momento. Grazie a voi.
0: Grazie, Maria Grazia, buona giornata, a presto.
1: Grazie,
0: grazie,
1: a presto,
0: grazie,
1: sì.
0: grazie,
1: alla prossima. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.

0: Poesia leggera, l'ultima poesia, perché Maria Grazia ci ha letto una poesia che ha a che fare con le poesie, ma noi adesso andiamo in diretta e siamo direttamente con Marco. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno, buongiorno, oggi è grande evento.
0: Evento.
1: Siamo ben felici, sì, è bello. Perché tra due giorni abbiamo un evento importante, quindi...
0: Ecco, allora salutiamo intanto gli amici delle Radio Sarde con il nostro amico Francesco Urru, tra le quali c'è, mi pare, Radio Oristano Centrale, Radio Team 2000, adesso le altre mi sfuggono perché non... comunque voi ce le
2: scritte. Saluti direttamente dal Vaticano.
0: Eccolo qua, il saluto dal Vaticano. Allora facciamo l'applauso al Vaticano che è direttamente in diretta con noi. Eccoci qua, direttamente dal Vaticano, il nostro Damiano, fa anche rima. Damiano,
2: buongiorno e buon inizio settimana a tutti.
0: E allora, come si prospetta la giornata di oggi, Damiano?
2: Non lo so, noi vediamo quello che mi aspetta.
0: Che dici oggi? Vediamo come... Incontrerai il Papa oggi?
2: Non lo so, non credo, capirai, quello per incontrarlo.
0: Vabbè, però ti capita ogni tanto di... incontrarlo?
2: Sì, ogni tanto, sì, no, poi a noi ci fanno direttamente la cosa, ci fanno l'udienza privata per noi dipendenti.
0: Ah, beh, quindi insomma avete proprio...
2: Quindi ci fanno l'udienza che chiudono tutto e ci fanno l'udienza per tutti noi dipendenti e possiamo andare là, diciamo, con lui, col Papa.
0: Direttamente col Papa.
1: Bello, però emozionante.
2: Volevo fare un saluto,
0: sì,
2: a una mia amica.
0: Sì.
2: A una mia amica. Simona.
0: Simona, di dov'è Simona?
1: La vogliamo aggiungere un saluto?
0: Sì.
1: Ok.
2: Vai, allora, vai a aggiungere.
1: Tutto in diretta. Se facciamo, lei risponde, la facciamo collegamento.
0: Ma è un po' presto, non è che dormi.
2: Sveglia.
0: E allora salutiamo Simona intanto che...
1: Eccola.
3: Buongiorno.
0: Simona. Allora un applauso a Simona. Buongiorno.
2: Un applauso a Simona. Ricordate passa in farmacia.
3: Ma come fai a sopportarli?
0: Simone, evidentemente ti ricordi di passare in farmacia perché sta male, lui devi prendere le aspirine.
3: Non te lo fa dire.
0: Vabbè, comunque, ricordo di passare in farmacia. Vabbè. Simona, dov'è che ci ascolta? Da Roma?
3: Da Latina.
0: Ah, da Latina, bene.
1: A 40 minuti.
0: Vicino a Marco abita Simona. Perfetto. Allora, perfetto, ragazzi. Ancora abbiamo qualche minuto. Di che vogliamo parlare in queste
1: tre... Vogliamo parlare che praticamente tra due giorni abbiamo un grande ospite.
0: Sì, dopodomani sera alle 20 di sera, alle, diciamo dalle 20 alle 20 e 20, quindi insomma tutti i 20 praticamente, però iniziamo un po' prima. Avremo un ospite che si chiama 9317. È un rapper.
1: Delle radio della Sardegna si uniscono a noi, no?
0: Sì, sì, con
2: io sarò presente, non mancherò.
0: Va bene, vuol dire che se tu vorrai porre una domanda all'ospite ci chiami in diretta sull'altro numero.
1: Allora ti do poi il numero della radio in diretta, un altro numero.
0: Così.
1: Quando siamo in diretta con l'ospite tu puoi fare una telefonata.
0: E fare una domanda eventualmente.
1: E fare una domanda a lui. Una domanda la puoi fare a lui.
0: Bene, ragazzi.
2: Va bene, vabbè, tanto mi sento con Marco, non c'è problema.
0: Beh, certo, sì, sì.
1: Radio della Sardegna si collegano, bellissimo.
0: Bene sono le 6:53, 13 secondi, abbiamo ancora un minutino per fare i saluti e poi naturalmente...
1: Allora, oggi abbiamo una new entry, Simona.
0: Abbiamo una new entry, sì, Simona. Allora, Simona, ricordati che noi... Allora Simona, ricordati, ricordiamo a Simona, però lo diciamo a tutti gli ascoltatori, noi abbiamo un'app che si chiama come me, Giuseppe Cesena App, che è sia su iOS che Android, e questa app, oltre le radio che ci mandano in onda, che saranno una novantina di radio più o meno, replicano la trasmissione che stiamo facendo adesso ogni 3 ore, quindi se tu tra tre ore...
3: l'ho ascoltato l'altra mattina, andare a loro.
0: Ecco, quindi già sai che per esempio adesso verso le 9:53 ti riascolterà di nuovo che saluti.
3: Certo, sì, l'ascolto.
2: E mi ricordate da una farmacia.
0: Vabbè. Va bene, ragazzi. Ragazzi, allora, buon ascolto, buone cose a tutti quanti voi. Ci lasciamo qui.
2: Anche voi.
0: Facciamo partire la sigla. Simona, fai tu partire la sigla.
2: A tre, Marco, a tre.
3: Ti prego.
0: Allora, tre. Uno.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora, ragazzi, a questo punto ce ne andiamo. Ciao Simona.
3: Ciao, è stato un piacere.
0: Anche per noi. Ciao,
3: ciao
0: Damiano. Ciao Damiano.
2: Ciao
0: Marco, a più tardi. Ciao ragazzi, ciao, buona giornata a tutti. Ciao, grazie.
2: Ciao, buona giornata. Ciao, ciao.
0: E allora siamo veramente alle 6:55 e 20 secondi. E allora grazie a tutti quanti voi, a risentirci domani sempre tra le 4:30 e le 7. Non è mai troppo presto.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

È lunedì 4 maggio 2026. La Chiesa ricorda San Ciriaco di Gerusalemme. La luna è gibbosa calante. Anche oggi abbiamo scelto un proverbio cinese e dice: fare soldi è come scavare una buca con un ago, spenderli è come gettare acqua nella sabbia. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1814 Napoleone Bonaparte sbarcava a Portoferraio, dove iniziava il suo esilio all'isola d'Elba, di cui diventava il sovrano. Nel 1836 a Busseto il compositore Giuseppe Verdi sposava Margherita Barezzi, di cui da 6 anni era maestro di pianoforte. Nel 1861 Manfredo Fanti, ministro della guerra del neonato Regno d'Italia, firmava il decreto con cui veniva istituito l'esercito italiano. Nel 1924 a Parigi cerimonia inaugurale per l'ottava edizione delle Olimpiadi dell'era moderna, con 3.089 atleti di 44 nazioni. E nel 1949 l'aereo su cui viaggiava la squadra di calcio del Torino si schiantava contro la collina di Superga, uccidendo le 31 persone a bordo. Nel 1959 a Los Angeles si teneva la prima edizione dei Grammy Award. I premi per il disco e per la canzone dell'anno andavano a Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno. 60 anni fa, nel 1966, tra 54 pretendenti, l'Unione Sovietica sceglieva l'italiana Fiat per ospitare uno stabilimento di produzione automobilistica a Togliatti, nella regione del Volga. Nel 1979 Margaret Thatcher era la prima donna a diventare primo ministro del Regno Unito. Nel 1993 Antonio Fazio assumeva il ruolo di governatore della Banca d'Italia, sostituendo Carlo Azeglio Ciampi, nominato presidente del Consiglio dei Ministri. Nel 2005, nel gioco del lotto, l'estrazione dei numeri da parte di un bambino bendato veniva sostituita da un sistema automatizzato. E nel 2020, prime riaperture dopo il confinamento imposto dalla pandemia di Covid-19, a bar e ristoranti era consentita la sola ristorazione da asporto. Sono nati il 4 maggio, nel 1655 l'inventore del pianoforte Bartolomeo Cristofori, gli attori Enzo Garinei, Audrey Hepburn e Lino Troisi, rispettivamente nel 1926, 1929 e 1932, i parolieri Claudio Daiano e Valerio Negrini, nel 1945 e 1946, e nel 1958 il pittore Keith Haring e il disegnatore e fumettista Massimo Caviglia. Nascevano oggi anche l'attore Rocco Siffredi nel 1964, il regista Stefano Sollima nel 1966, la politica Elly Schlein nel 1985, il pilota motociclistico Jorge Lorenzo nel 1987 e la cantante Serena Brancale, nata in questo giorno nel 1989. Per il 4 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump annuncia che gli Stati Uniti avvieranno da oggi l'iniziativa Project Freedom per liberare le navi nello stretto di Hormuz. Si tratta di un gesto umanitario, afferma il presidente americano. Secca la replica da Teheran: qualsiasi interferenza americana nel nuovo regime marittimo dello stretto sarà considerata una violazione del cessate il fuoco. Conflitto russo-ucraino: un drone ha colpito un edificio residenziale a Mosca, non risultano persone ferite, secondo quanto dichiarato dal sindaco Sergei Sobyanin. Intanto Kiev è pronta a un nuovo round di negoziati in formato trilaterale e chiede un rafforzamento del sostegno militare e della pressione sulla Russia. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha segnalato 3 decessi collegati ad una possibile epidemia di hantavirus, una malattia trasmessa all'uomo dai roditori a bordo di una nave da crociera nell'Oceano Atlantico. I Paesi Bassi guideranno il rimpatrio di 2 membri dell'equipaggio malati, visto che le autorità di Capo Verde non hanno autorizzato lo sbarco di persone per ricevere assistenza medica. Il calcio: i gol di Thuram e Mkhitaryan al Parma fanno scoppiare di gioia San Siro e cuciono sulle maglie dell'Inter lo scudetto numero 21 con 3 giornate d'anticipo sulla fine del campionato. Formula 1, terza vittoria di fila per Kimi Antonelli davanti a Norris e Piastri. Infine il tennis: Sinner da leggenda in finale a Madrid travolge Zverev per 6-1-6-2 in meno di un'ora e vince il 5° Masters 1000 di fila, un'impresa mai riuscita a nessuno. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sta per iniziare Curiosando tra le note,

Ma buongiorno e ben ritrovati da me Marina Costa a questo nuovo appuntamento di Curiosando tra le note. Come state? Come state? Spero bene. Come avete passato questa settimana che ogni volta puntualmente ci separa? Ahinoi. Ahimè soprattutto. Perché mi mancate tantissimo.

Mi manca di essere in vostra compagnia per circa un'oretta, voi lo sapete, i miei seguaci, i miei follower, come si ama a dire oggi, lo sanno che io sarò qui insieme a voi per circa un'ora a tenervi compagnia con tanta bella musica e piccole curiosità.

0: Siamo ancora in inverno, è vero, ma tra poco, fra qualche mese si arriverà all'estate. E quindi noi dobbiamo essere in forma, informissima. E soprattutto mi rivolgo alle persone che hanno superato un po' gli anta. Qualche consiglio per mantenersi sempre giovani? Come si dice a Roma, gagliardi e tosti. Come sesso e samba, sesso e samba. Beh, intanto questo brano vi dà un bellissimo consiglio. Cominciamo a praticare sesso e a ballare samba.
1: Stai ascoltando Curiosando tra le note.

appurato che sesso e samba fanno bene per stare in forma, perché il movimento, si sa, ci fa stare bene. Beh, ricordate un po' come si agitava lei, la Pantera Nera, sul palco? E infatti aveva una forma splendida.

Beh, il movimento ballando si sa, ci piace, specialmente a noi che amiamo la musica. Quindi ci muoviamo e intanto non ci pesa perché ci facciamo una cosa che ci piace e le calorie vengono bruciate. Però c'è anche un altro modo per muoversi, ad esempio la bicicletta, il tapis roulant, le corse campestri. Pensate che bello in campagna alle prime luci del mattino correre, correre, correre e respirare l'aria pulita, l'aria dolce e frizzante del mattino.

0: vita è tutto quel che ho. E non capisco se ridevi o no.
1: Parlavamo prima di corsa campestre, quindi in campagna dove c'è tanta erba, prati, alberi, così respiriamo anche l'ossigeno puro. Beh, dopo questa corsetta campestre, cosa c'è di meglio che sdraiarsi a riposare un po' su un bel tappeto di fragole?

0: oppure fingi di amarmi.
1: Però usci che non si fanno. O snacca ai sodna, però usci per tutte. O ne crepa chi sta fare cna. O snemi omli e cna che sanni snal. E cna. Però usci per te. E si messi. O ne abbi per tutta la vita. E ne bello usci che chi mora cna. Ama isti con mai ma che non si fanno che so che le raffi.

0: con Marina Costa.
1: E riprendiamo alla grande. 1982, Secret Service, Flash in the Night.

E a proposito di movimento, questo brano è l'ideale per muoversi e mantenersi in forma. Ah, vi ricordo che stiamo parlando di mantenersi in forma e soprattutto giovani.

Dunque, parlavamo dello stare bene, del sentirsi sempre giovani, o meglio, mantenersi sempre giovani. Almeno cerchiamo di farlo. Movimento l'abbiamo appurato con la musica, con la ginnastica, palestra, bodybuilding, ciclette, passeggiate, molte passeggiate che almeno sono piacevoli. E poi c'è un'altra cosa non meno importante, il mangiare, il nostro nutrimento. Dobbiamo mangiare bene e soprattutto leggero.

Per mangiare leggero intendo cibi sani, poco conditi, poco olio, pochi grassi. Fare a meno sarebbe meglio degli insaccati e soprattutto poco sale. Mangiamo prodotti vegetali, legumi come ceci, lenticchie, fagioli e soprattutto tante insalatone che sono così buone e fanno tanto bene.

Qualche curiosità su Donna Summer. Lo sapevate che all'inizio, quando lei era la regina della disco music degli anni 70, si credeva che non fosse una persona vera, una persona viva, ma un prodotto ideato dalle case discografiche, dalla sua casa discografica, per fare successo, che lei non esisteva, era solo una voce. Ma poi, quando finalmente è apparsa con tutta la sua bellezza, beh, ci siamo tutti ricreduti.

Ascoltate bene come questa canzone del 1976 del molleggiato nazionale Adriano Celentano Svalutation è praticamente attualissima ai tempi di oggi.

Già, è proprio vero. Quando pensi a te, pensa un pochino anche a me. Come a dire che, insomma, non bisogna essere egoisti, ma generosi e altruisti. Ce ne guadagneremo in un benessere morale e psicologico. E la sera, quando poseremo la nostra testa sul cuscino, come ci sentiremo leggeri e come dormiremo bene.

ani, ne sono solo che mi clapore che si usa. Ero quello non a me, e la voce di Ermessa, ero quello che mi fa. I snaro mandi Ermessa, era secco, gli ambi ne sta socche. E la voce di strine, non mi donna, lo come si sta fin. I lambi tutte le pesce, napal. Ero male, ero male, ero male, dalla pecchia non snaccano e azio.

Ma non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero,

0: Stai ascoltando Curiosando tra le note.
1: E infatti, a dimostrazione di quello che vi ho appena detto, lui, Gianni Morandi, l'amore ci cambia la vita. E io aggiungo, in meglio.

L'amore è una forza silenziosa, ma che ci trascina e ci travolge in un vortice di beatitudine, di emozioni e di felicità.

E dopo l'amore, un altro sentimento ci rende sempre vivi e soprattutto giovani: l'amicizia. Circondiamoci di amici, quelli veri, quelli con la A maiuscola. Circondiamoci di persone positive che vedono anche loro la vita da un lato positivo, perché la negatività attrae negatività.

Cerchiamo di passare delle ore liete con le persone che ci vogliono bene, positive come noi, che parlano di cose belle, di progetti, di ottimismo, di mare, di sole, di cielo, di vacanze. E teniamo lontane le persone negative, pessimiste, perché poi a lungo andare ci fanno diventare come loro e noi imbruttiamo e peggioriamo anche nella mente e nel corpo.

E siamo così arrivati alla conclusione di questa puntata di Curiosando tra le note. Abbiamo parlato di benessere, di voler stare bene, di movimento, di ballo, d'amore, di amicizia e soprattutto ho cercato di farvi capire quanto è importante circondarci di persone belle e positive. Ain't no sunshine when she's gone. Perché la mente è il fulcro del cuore. Poi certo, i trucchi, i capelli, i vestiti, le creme, tutto aiuta a mantenersi giovani, però soprattutto manteniamo la mente e il cuore giovane. Ovviamente io vi ho detto delle cose così molto blande, perché le cose tecniche e specialistiche le lasciamo ai professori, ai professionisti del settore. Però io vi ho dato dei suggerimenti così nazional popolari, ma utili.

E su questo splendido brano di Bill Withers io vi lascio, vi saluto. Saluto tutte le persone innamorate, saluto tutte le persone che vi seguono, i miei affezionati. E soprattutto saluto voi, carissimi ascoltatori di questa splendida radio amica.

Io, Marina Costa, vi ringrazio dell'ascolto, vi do appuntamento alla prossima settimana. E che dirvi? Un abbraccio grande grande e a presto. E mi raccomando, vogliamoci bene.

0: Avete ascoltato Curiosando tra le note. Marina Costa vi dà appuntamento alla prossima settimana.
1: Il treno dei ricordi ferma spesso nella stazione radio. Radio Meano, la stazione carica di emozioni e desideri.

Buongiorno dalla redazione da Luisa Ginetti. Donald Trump lancia l'operazione Project Freedom per liberare le navi nello stretto di Hormuz. Teheran replica: qualsiasi interferenza americana nello stretto sarà considerata una violazione del cessate il fuoco. Il CENTCOM precisa che si tratta di una missione difensiva. La Premier Meloni è giunta

Yerevan in Armenia per partecipare all'ottava riunione della comunità politica europea. Nel corso del vertice, i 48 capi di Stato e di Governo discuteranno su come cooperare più strettamente e coordinare le azioni per rafforzare la resilienza democratica, promuovere la connettività e rinforzare la sicurezza economica ed energetica. I timori relativi alla disponibilità di carburante per le prossime settimane non accennano a diminuire, tanto che, riferisce il quotidiano britannico Financial Times, le compagnie aeree globali avrebbero tagliato nelle ultime due settimane 2 milioni di posti dai programmi di maggio. Dal 1 di maggio non si hanno più notizie di un giovane batterista padovano, Davide Lucchelli, 24 anni. Il ragazzo era in tour con la sua band a Budapest, in Ungheria, e il gruppo ha condiviso un appello via social con la foto del ragazzo. Tutte le ipotesi al momento sono aperte. Calcio: l'Inter vince 2-0 a San Siro contro il Parma e conquista il 21esimo scudetto con 3 giornate d'anticipo. Notte di festa a Piazza Duomo. L'Atta Champions ancora aperta, il Milan cade contro il Sassuolo. Frena la Juve 1-1 contro il Verona, già retrocesso. Stasera la Roma può accorciare le distanze in casa con la Fiorentina. In campo anche Cremonese-Lazio. È tutto, a più tardi.

0: Cari ascoltatori, siete su Cult News, programma condotto da Paolo Avanzi, dedicato a novità e divagazioni su arte, spettacoli, libri e musica.
1: Cari amiche e cari amici, nella puntata di oggi parleremo dei libri più venduti, dei 10 libri più venduti, di novità al cinema, di festival musicali in Italia, mostre di arte, della Biennale di Venezia e di festival culturali. Intanto ascoltiamoci Neck, Se telefonando.

Libri più venduti secondo IBS Feltrinelli. Al decimo posto, Persa e mai ritrovata, per Sellerio, di Simon Mason. Dopo il successo di Un omicidio a novembre e il caso Poppy Clark, arriva in libreria la terza avventura per la coppia più improbabile e appassionante del giallo britannico contemporaneo. Un'indagine impossibile in cui i ruoli si ribaltano continuamente. Una ricerca che coinvolge strani senza tetto e poliziotti corrotti, muovendosi tra le pieghe di una società spaccata dalle differenze di classe. Ryan e Ray Wilkins sono tornati. Al nono posto troviamo Il cuore non va a dormire di Enrico Galliano per Einaudi. C'è un'età in cui ogni cosa brucia, soprattutto l'amore. E c'è un'altra in cui persino l'amore sembra uno sbaglio. Ma per quanto lui possa provare a nasconderti o a scappare da te, il tuo cuore non si lascerà ingannare. Il cuore a volte tace, ma non va mai a dormire. La protagonista è Sasha, a 16 anni, un'anima inquieta e un segreto. All'ottavo posto di Federico Rampini, un saggio, Pane e cannoni, un mondo in guerra e le sue nuove regole, per Mondadori. In questo libro Federico Rampini racconta la svolta storica che stiamo vivendo e le sue conseguenze per l'Occidente, dalla rivalità tra Stati Uniti e Cina al ruolo della Russia, fino alla corsa alle tecnologie decisive che ridefinirà gli equilibri globali sullo sfondo della crisi del modello europeo. Al settimo posto una raccolta di racconti scandinavi, racconti del Grande Nord, storie tradizionali in Norvegia, Svezia, Finlandia, Islanda e Danimarca, per Nui Nui. Si tratta di 17 storie che compongono questa raccolta e tratteggiano l'incantevole atmosfera del folklore nordico. Ogni racconto è accompagnato dalle vivide illustrazioni dell'artista finlandese Ulla Tinel, che riesce a rievocare tutta la magia delle aurore boreali e in itura delle terre ghiacciate del nord. Al sesto posto dei libri più venduti, Chaos, di Massimo Cacciari e Roberto Esposito, per Il Mulino. Un dialogo filosofico su disordine globale e ordini possibili. La politica contemporanea vive della tensione irriducibile tra la potenza della tecnica e la resistenza dei grandi spazi politici, impegnati a difendere il proprio residuo potere sovrano. In questo scontro, il caos diventa la forma stessa del mondo. Al quinto posto, Una cosa spirituale, non fare niente e altre forme d'arte, di Vasco Brondi, per Einaudi. Vasco Brondi ci racconta la sua esperienza con la creatività, i momenti in cui ha sentito che il flusso creativo non scorreva più e i momenti in cui l'ha ritrovato. Esplora e mette in relazione le esperienze e le pratiche creative e spirituali di grandi artisti e di grandi mistici e tradizioni contemplative, Nick Cave e i Sufi, Le Cartomanti e Federico Fellini. Al quarto posto, La scatola delle lacrime di Han Kang per Adelphi. C'era una volta una bambina che viveva in un villaggio remoto, tra le montagne. Come due ciottoli sott'acqua, i suoi grandi occhi scuri erano sempre bagnati di pianto. Bastava un'ombra nel soffio umido del vento poco prima della pioggia. E poi un giorno giunse al villaggio un uomo vestito di nero, con un grande cappello, una borsa scura e un minuscolo uccellino blu dalle piume lucenti. Al terzo posto, Un noir di Alessandro Obecchi, Omicidi SRL per Sellerio. Omicidi SRL è una commedia nera, feroce e divertente, che segue i talloni da killer, precisi contorni dei protagonisti, gioca con la satira, l'azione e genere noir. Si diverte a vedere la storia gialla dalla parte dei cattivi per rivelarci che anche i buoni, insomma. Al secondo posto, di Giuseppe Conte, un saggio Una nuova primavera. La mia storia, i nostri valori, la sfida progressista per l'Italia, per Marsilio. In questo libro Giuseppe Conte lancia il suo progetto per un futuro diverso, fondato su una visione di rottura rispetto alla destra nazionale e nazionalista. C'è il rispetto delle regole fondamentali, queste si possono e si devono cambiare per far funzionare davvero la nostra democrazia. Al primo posto dei libri più venduti, America Go Away, come difendersi dal potere che sta travolgendo il mondo, di Sara Lucaroni, per compagnia editoriale Aliberti. Dalla brutalità dell'AIS all'attacco al Venezuela e all'Iran, da Epstein a Gaza, dalle alleanze con l'autoritarismo interno e globale al movimento MAGA. Questo libro prova a spiegare che è successo finora per aiutarci a sopravvivere alla fine del sogno americano e soprattutto a immaginare come salvare la vecchia Europa da populismo, turbocapitalismo e miliardari. Di novità al cinema parleremo dopo Rossana Casale, Siamo vivi.

0: E parliamo di novità al cinema. Il Sentiero dei Fantasmi, un film diretto da Jonathan Millet con Adam Bess e Tawfiq Barum. La storia segue le vicende di Hamid, un uomo segnato dalla guerra civile siriana. Hamid trova rifugio in Europa, ma continua a impegnarsi nella sua battaglia, facendo parte di un'organizzazione segreta composta da cittadini siriani in esilio. Il loro obiettivo è scovare i criminali di guerra e gli ex aguzzini del regime di Bashar al-Assad, che, nascosti sotto falsa identità, tentano di rifarsi una vita. E passiamo a un film italiano drammatico, Tre regole infallibili, diretto da Marco Gianfreda con Emanuele Aita e Guglielmo Acquaro. Il 14enne Bruno è invaghito di Flavia, quando vede che la ragazza ricambia il suo amore va nel panico, perché non sa come comportarsi e non ha idea di come iniziare una storia con lei. Allora, mettendo da parte sentimenti e contrasti, chiede aiuto all'odiato Luca, il compagno di sua madre Claudia. Ma il ragazzo non sa che in realtà la relazione fra Luca e sua madre sta attraversando un periodo molto difficile. E passiamo a un thriller, Darkness of Man, diretto da James Cullen Bressack con Jean-Claude Van Damme e Christina Loken. L'action thriller vede Jean-Claude Van Damme nei panni del protagonista Russell Hatch, un ex agente dell'Interpol tormentato dai sensi di colpa a causa di una missione finita in tragedia in cui hanno perso la vita la sua amante e informatrice Esther. Russell vive un'esistenza disagiata in un motel a Los Angeles e l'unica ragione che lo spinge ad andare avanti è la promessa fatta ad Esther, quella di proteggere il figlio Jaden. Un altro film interessante è Eva, diretto da Emanuela Rossi con Carol Duarte e Tommaso Zoppi. Eva vive in uno stato di isolamento totale nei boschi dell'Umbria, avendo scelto di tagliare ogni contatto con la società per seguire una missione che ritiene di origine divina. La donna è ossessionata dalle visioni catastrofiche e dalla percezione di un veleno invisibile che sta contaminando il mondo. La sua ribellione si manifesta inizialmente con un atto eclatante. Eva appicca il fuoco a un vasto campo di girasoli, convinta che le piante siano state corrotte dal progresso tecnologico. E passiamo a un poliziesco, il caso 137, diretto da Dominique Moll con Lea Drucker e Jonathan Tumble. Parigi, 8 dicembre 2018. Durante una manifestazione dei gilet gialli, un ragazzo sui 20 anni di nome Guillaume Girard rimane gravemente ferito alla testa da un colpo di flashball sparato dalle forze dell'ordine. La madre, Joelle, sporge denuncia e l'indagine viene affidata all'ispettrice Stéphanie Bertrand, che scopre di condividere le origini della famiglia in questione. Entrambi provengono da Saint-Didier, dove vivono ancora i genitori della poliziotta, e Stéphanie avvia le sue indagini. Benvenuti in campagna è un film diretto da Giambattista Avellino con Giulia Bevilacqua e Maurizio Lastrico. La commedia segue le vicende della famiglia Fontana. Jerry, il papà, è un ricercatore universitario, Ilaria è una vigilessa. I due vivono col figlio adolescente Giulio in un locale di periferia. Ma Jerry è costantemente frustrato per via del lavoro, Ilaria è perennemente stressata per via del traffico. Esasperati da questo stile di vita logorante, e così decidono di abbandonare la città per trasferirsi in un'antica fattoria diroccata. Tuttavia l'impatto con la realtà della campagna è molto diverso dall'idillio bucolico immaginato da loro due. E infine segnalo Il Diavolo Veste Prada 2, diretto da David Frankel con Mary Streep e Sidney Sweeney. Miranda Priestly, dopo 20 anni dal primo capitolo, si trova in difficoltà, con un problema che tutti stanno avendo, il declino delle riviste cartacee nell'era digitale. Runaway, la sua amata rivista, è sull'orlo del fallimento. E per riuscire a salvarla, Miranda ha bisogno di un grosso investimento finanziario, che soltanto un gigante del mondo dell'extralusso può permettersi. E Miranda deve riuscire a convincere Emily, la sua vecchia assistente, che umiliava costantemente senza problemi. Infatti adesso Emily è una donna d'affari di grande successo e senza scrupoli. Di festival musicali in Italia parleremo dopo.
1: Negramaro, e così sia.

E adesso faremo una rapida carrellata sui principali festival musicali da qui a luglio-agosto in Italia. Cominciamo col Piemonte. A Collegno, provincia di Torino, avremo il Flowers Festival dal 27 giugno all'11 luglio con Caparezza, Mannarino, Gioevan, Topitoni, Negramaro. A Bra, provincia di Cuneo, l'Artico Festival con Marlene Kunz, Wirt, Il Mago del Gelato, Giorgio Poi, I Rossa. A Torino, dal 3 al 5 luglio, avremo il K Future Festival con Arvin Van Buren, Peggy Gou, Floating Points, Skillers More. Sempre in Piemonte, a Savigliano, provincia di Cuneo, ci sarà Atipico dal 3 al 6 giugno con Pablo Trincia, The Bloody Beetroots, Venerus, Eva Blue. In Liguria, a Genova, ci sarà il Balena Festival dal 23 al 26 luglio con Caparezza, Tony Pitoni, Zen Circus, Emanolde, I Cani, Amalfitano. Sempre a Genova, dal 5 giugno al 5 luglio, l'Electropark con Dean Bowen, Aide Campala, Unit, Mad Mayron e Faustin. E andiamo in Lombardia, dove a Ghisalba, provincia di Bergamo, ci sarà il Rock in Ghisalba, dal 29 maggio al 1 giugno, con The Roser, Duo Bucolico, Disco Mostro. Importante festival a Milano, il Miami, dal 21 al 23 maggio, con Motta, L'Amante, Nugenea, Tutti i Fenomeni e tanti altri. A Lecco avremo il Nameless Music Festival dal 30 maggio al 1 giugno con Calvin Harris, Fisher, Tony Pitoni, Sweet and Death and More. E a Cremona dal 17 al 19 luglio Lupolo in Rock, tra i vari ospiti Mayfire, Menad, Overkill, Jolly Rocks. Andiamo nel Veneto, dove l'11-12 luglio a Romano del Zerino, provincia di Vicenza, avremo l'Ama Music Festival con Scorpion, Saxon, The Damned, Alice Cooper. A Maiano, provincia di Udine, ci sarà il Festival di Maiano dal 24 luglio al 16 agosto, Attesi Ernia, Noise Arcos, Caparezza, Tony Boy. Sempre in Friuli, a Gradisca di Sonzo, Gorizia, ci saranno Onde Mediterranee dal 30 luglio al 2 agosto, Tara, Ministri, Rancour, John Till, Emanolde. In Emilia, a Reggio Emilia, il 4, 5, 11, 17 e 18 luglio avremo l'Elvat Festival. Tra gli ospiti, Kanye West, Wiz Khalifa, Rita Ora, Martin Garrix. A Firenze, dal 12 al 14 giugno, ci sarà Firenze Rocks. Attesi Lenny Kravitz, Robbie Williams, The Cure, The Twilight Sad. A Lido di Camaiore, Lucca, ci sarà La Prima Estate, il 19, 26 e 28 giugno, con Jack White, Nick Cave, Gorillaz, 21 Pilots. E tra giugno e luglio ci sarà il Lucca Summer Festival, con Marcus Miller, Alabama Shakes, Jamiroquai, Ludovico Einaudi. In Umbria avremo un importante festival dedicato al jazz, l'Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. Ospiti importanti come Sting, Perigeo, Zucchero, Snark Puppy, Revy Coltrane. In Abruzzo, a Francavilla al Mare, avremo il Frantic Fest dal 13 al 15 agosto, con Carpet and Brut, Sacred Race, The Crown. E infine vi segnalo a Roma, 29 e 30 maggio, Spring Attitude, attesi Tony Pitoni, Nugenea, Altea, Giorgio, Mind Enterprises. E dopo questa carrellata di festival musicali, parleremo di mostre di arte. Tanto ascoltiamoci Enrico Ruggeri, Eroi Solitari.

0: dalle stesse.
1: E parliamo di mostre di arte. Palazzo Ducale di Genova ospita la mostra Van Dyck l'Europeo, in programma fino al 19 luglio. Questa rassegna al Palazzo Ducale di Genova raccoglie 60 capolavori del maestro fiammingo provenienti da prestigiose collezioni internazionali. Attenzione specifica è dedicata al rapporto di Anton Van Dyck con l'Italia e alla sua maestria nell'arte ritratto aristocratico. Fino al 14 giugno, a Milano, grande retrospettiva dedicata ai macchiaioli. In mostra oltre 100 opere di artisti come Giovanni Fattori, Silvestro Lega e Telemaco Signorini, che evidenziano l'importanza storica di un movimento che cambiò il volto della pittura italiana del XIX secolo. Sempre al Palazzo Reale a Milano, aperte tre mostre di grande richiamo: Robert Mazertop, Le forme del desiderio, Metafisica, Metafisiche e Alsen Kiefer, Le alchimiste. Palazzo Strozzi a Firenze ospita le opere di Mark Rothko, questo fino al 23 agosto. Rothko a Firenze è una mostra che ha lo scopo di raccontare l'evoluzione dello stile dell'artista alla luce del rapporto speciale che ha coltivato con la città toscana e il suo patrimonio artistico. Alle scuderie del Quirinale di Roma prosegue la mostra dedicata ai tesori dei faraoni, curata da Tarek El Abadi. La retrospettiva, prorogata fino al 14 giugno, raccoglie 130 capolavori provenienti dai musei del Cairo e di Luxor, con preziosi sarcofagi, gioielli e oggetti rituali che compongono un percorso espositivo sul potere e la fede nell'antico Egitto. Fino al 6 luglio, il MAN, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, ospita la mostra Partenope, la sirena e la città. La mostra indaga le diverse sfaccettature del mito della sirena e il suo legame con Napoli attraverso una selezione di oltre 250 opere, appunto al Museo Archeologico Nazionale. Il 21 maggio si aprirà il nuovo ciclo espositivo della GAM, Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino. Il progetto, intitolato Quarta Risonanza, vuole approfondire l'importanza della carta e del foglio come spazio di invenzione privilegiato. In particolare ci sarà una mostra monografica dedicata alle immagini scattate da Lisetta Carmi e una retrospettiva delle opere su carta della collezione del Museo Torinese, oltre a un'esposizione che celebra i 100 anni della nascita di Vincenzo Agnetti. Continua poi l'esposizione a Brescia, al Palazzo Martinengo, fino al 14 giugno, della mostra dedicata a Liberty. Liberty, l'arte dell'Italia moderna. Oltre 100 opere esposte, con dipinti di Previati, Nomellini, Tito, Bocchi e Tallone. Scopo di questa mostra a Brescia, Palazzo Martinengo, è delineare l'evoluzione del gusto Liberty e analizzare come le correnti internazionali si sono intrecciate con la produzione artistica italiana. Al MAMB, Museo d'Arte Moderna di Bologna, fino al 3 maggio, una mostra dedicata a John Giorno. John Giorno è un artista americano, figura centrale e trasversale della cultura contemporanea. Prosegue poi la mostra Bernini e Barberini a Roma, aperta fino al 14 giugno alle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Palazzo Barberini. Questa esposizione intende approfondire il rapporto privilegiato fra Gian Lorenzo Bernini e Maffeo Barberini, suo determinante macelate, divenuto Papa nel 1623. È una mostra che offre un'occasione per rileggere le origini del barocco attraverso lo speciale dialogo umano fra Bernini e Urbano VIII, appunto. E adesso ascoltiamoci Mariah Carey, Do You Think of Me? E poi parleremo della Biennale

stata presentata alla 61esima esposizione internazionale di arte, cioè la Biennale di Venezia, curata postuma da Koyo Kowo, col sostegno della sua squadra. Esiterà dal 9 maggio al 22 novembre questa biennale, ai giardini, all'arsenale e in vari luoghi di Venezia, con 111 artisti provenienti da tutto il mondo. Ecco, tranne che dall'Italia, nessun italiano figura in questa biennale di Venezia, che è veramente sorprendente. Questo progetto, il progetto della biennale, prende forma dalle idee di Koyo Kowo, nominata direttrice artistica del settore arti, nel settembre 2024 e scomparsa prematuramente a maggio 2025. Il titolo della biennale è In Minor's Case, riflette la concezione poetica della mostra. Sono 111 gli artisti invitati e nessun italiano. Tra le città rappresentate figurano Salvador, Dakar, San Juan, Beirut, Parigi e Nashville. E l'intento è restituire una geografia relazionale dell'arte, fondata sull'incontro, sull'intreccio di pratiche sperimentali, anche in assenza di relazioni tra i partecipanti. A progettare la mostra, lo studio Wolf Architects di Città del Capo in Sudafrica. Tra gli aspetti portanti di questa biennale si distinguono gli altari, che rendono omaggio a Issa Samb, a Beverly Buchanan e la sezione processioni, con processioni ispirate alle coreografie carnevalesche e ai raduni afroatlantici. Poi abbiamo le scuole, ecosistemi transnazionali di apprendimento e infine spazi a riposo, cioè spazi dedicati al riposo spirituale e fisico. Gli altari, ospitati nella sala Chini del padiglione centrale, celebrano due figure importanti, come Issa Samb, artista, poeta, drammaturgo, e Beverly Buchanan, che ha sviluppato pratiche antimondamentali nella land art e nell'arte pubblica. Un motivo della biennale è quello della processione, che invita il pubblico a partecipare più che a osservare, trasformando lo spazio espositivo in un campo dinamico. E i lavori coinvolti rielaborano simboli consolidati di un dialogo speculativo. Poi ci sono spazi di riposo, che evocano giardini e cortili autosufficienti, offrono momenti di contemplazione e ricollegamento a riconnessione con forme di vita non umane. Questo per darvi un quadro, un'anticipazione della prossima biennale. E per maggiori informazioni potete consultare il sito labiennale.org. Di festival culturali parleremo dopo quello di Marrakech, Margherita.

E adesso vi segnalo alcuni festival culturali nelle prossime settimane particolarmente interessanti. Andiamo a Bergamo, dove dal 5 al 10 maggio si terrà la 13ª edizione del Festival di Arti Performative e di Cinema. Questo festival, Orlando, vuole insistere nel portare l'attenzione su parole, diritti, sensibilità e soggettività sempre più a rischio. Questo festival, Orlando a Bergamo, è stato costruito attorno a un tema, la geografia sesso-affettiva. Scegliendo questo tema si vuol dare una risposta a un contesto politico che ostacola il dibattito su consenso e affettività. Ci saranno momenti di formazione, performance, film, incontri in diversi spazi della città di Bergamo. Altro festival interessante è quello che si terrà a Rovigo dal 29 al 31 maggio. Rovigo racconta. Rovigo racconta è il festival culturale che ti porta a viaggiare nel mondo delle idee e delle storie, attraverso i libri, la musica, scrittori, giornalisti, artisti di fama nazionale. Nuove grandi scoperte e esperienze inedite che coinvolgono gli spettatori in prima persona. Rovigo racconta regala emozioni, pensieri, spettacolo e occasioni di riflessione sul mondo che ci circonda. Per maggiori informazioni consultare il sito rovigoracconta.it. Dal 9 al 17 maggio si terrà Brucia. Brucia porta nella città di Savona spettacoli, talk, laboratori, mostre ed eventi. Un programma pensato per mettere in circolo energia creativa e attivare un dialogo tra la città e le artiste, sia dal panorama nazionale che internazionale. Un festival multidisciplinare di arte, teatro, musica e cultura giovanile, nato per trasformare Savona in un habitat creativo condiviso. Altro festival interessante è quello che si terrà a Trento. Il Festival dell'Economia di Trento, appunto, dal 20 al 24 maggio, dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani. È un festival organizzato dal gruppo 24 Ore e dalla provincia autonoma di Trento. Questo Festival dell'Economia si svolge in luoghi che valorizzano il territorio, trasformando piazze, palazzi e teatri in spazi di incontro e di dialogo, con economisti, innovatori e visionari, pronti a condividere idee e prospettive per interpretare il mondo di oggi e costruire il mondo di domani. Per maggiori informazioni consultare il sito festivaleconomia.it. Vi segnalo poi l'importante Festival del Maggio Musicale Fiorentino, giunto all'88ª edizione. Tra i vari concerti e eventi, vi segnalo di Dvorak, Sinfonia dal Nuovo Mondo, con Michele Mariotti direttore, poi un ballo in maschera di Giuseppe Verdi dal 12 al 24 maggio, la Sinfonia numero 5 di Mahler il 16 maggio, con direttore Myung-Whun Chung, Shirashad di Rimsky-Korsakov il 23 maggio, la Sinfonia numero 5 di Shostakovich il 24 maggio e un concerto con Beethoven Bruckner, direttore Philip Jordan il 28 maggio. Uno stacco musicale e poi una divagazione, una riflessione su aspetti economici, sulla promozione dell'arte e della letteratura oggi.

0: Care amiche e cari amici, come di consueto, al termine di questa rubrica, una mia divagazione, una riflessione su un tema particolare. E oggi vorrei trattare un tema che riguarda un po' gli aspetti economici dell'arte, della letteratura, della cultura in genere, cioè aspetti economici legati alla promozione dell'opera artistica come dell'opera letteraria. Questo in base alla mia esperienza di artista, scrittore e via dicendo. Ecco, cogli occasione per rimarcare il fatto che, con riferimento alla Biennale di Venezia ormai imminente, nessun artista italiano è stato convocato fra i 120, quindi è una cosa abbastanza sconvolgente se pensiamo che l'Italia è la patria dell'arte in generale, per antonomasia direi, visto che per diversi secoli l'Italia è stata considerata appunto la capitale appunto della cultura, dell'arte, e siamo precipitati a un abisso, a un baratro direi, per cui su 120 artisti nessun italiano è stato convocato, e che la dice lunga un po' sulla crisi della cultura in genere. Però questo può essere legato un po' alle scelte del curatore, fra l'altro una giapponese deceduta un anno fa, per cui non si capisce come mai nessun italiano non sia stato convocato. Ma può essere un discorso qualitativo, può essere un discorso politico, ognuno farà le sue considerazioni. Ma già diverse volte ho toccato il discorso economico legato all'arte e alla letteratura, considerando che, a parte quei pochi fortunati e talentuosi artisti, cantanti, musicisti, scrittori che possono campare delle proprie opere, parlo di scrittori, di artisti famosi che vanno in televisione, la stragrande maggioranza degli scrittori, degli artisti, per quanto bravi, per quanto validi, ahimè, insomma, fa fatica a campare, fa fatica a vendere le proprie opere. E chi ci guadagna in questo ambito culturale non è tanto l'artista, l'autore delle opere, ma è il promoter, insomma è tutto quel sottobosco, chiamiamolo così, che si dedica alla promozione delle opere, che siano musicali, artistiche, letterarie. Quindi non è che ci guadagna tanto chi le produce, paradossalmente ci guadagna chi concorre in qualche modo a portarle all'attenzione del pubblico, e questo fa sì che insomma ci siano dei problemi legati a una crisi, diciamo, esistenziale quasi, per cui l'artista, lo scrittore si domanda: ma è giusto che io artista paghi per promuovere le mie opere, per farle vendere? Insomma, la logica sarebbe che l'artista, lo scrittore ci guadagnasse direttamente, come avveniva abbastanza frequentemente fino a 50 anni, 60 anni fa. Se nel secolo scorso un pittore, un bravo pittore, fatta la sua personale, riusciva a vendere un certo numero di opere. Lo scrittore, un bravo scrittore, riusciva, non dico a camparci con le proprie opere, ma sicuramente a venderne senza spendere un capitale in attività promozionali. Adesso purtroppo siamo arrivati a un punto tale per cui c'è un tale squilibrio tra la domanda e l'offerta di arte, di letteratura, che abbiamo quasi più artisti che collezionisti, più scrittori che lettori, per cui c'è questo squilibrio che rende difficile il fatto che un artista, un autore di opere creative possa in qualche modo emergere, far vendere le proprie opere, per cui si ricorre quasi inevitabilmente a una serie di figure: vuoi il gallerista, vuoi il promoter, vuoi l'agente letterario e quant'altro, che in qualche modo si fanno carico di questa attività promozionale. Per cui l'artista, lo scrittore, oltre a non vendere, oltre a non guadagnare, deve pure sborsare del denaro appunto per foraggiare queste figure, che sono le uniche alla fin fine che ci guadagnano veramente. Il gallerista non solo chiede una percentuale sulle opere che l'artista gli consegna, ma il gallerista chiede anche una cifra fissa, un fee, chiamiamolo così, un forfait, solo per esporre le opere. Così come l'organizzazione fieristica chiede un contributo anche notevole per assegnare lo spazio a quegli artisti o a quelle gallerie che vogliono esporre. Il problema non è solo questo, il problema è che chiaramente l'artista, oltre a pagare spazi espositivi, insomma, fa fatica a vendere. E questo crea un problema chiaramente economico, non solo, per cui c'è tutto un giro di personaggi che ruotano intorno a questo discorso di promozione, personaggi che possono essere validi, competenti, ma anche, diciamo, meno onesti. Quindi c'è di tutto in questo mondo, ci sono disonesti, ci sono onesti, ci sono competenti, e l'artista, lo scrittore, il musicista, insomma, può far fatica a capire di chi fidarsi.
1: Ne riparleremo dopo. Patti Pravo, Dimmi che non vuoi morire.

0: La domanda che spesso si pone l'artista, il cantante, il musicista, ma è giusto spendere soldi? È giusto pagare queste figure, questi galleristi, questi promoter? È etico? Ma il problema non è tanto se è giusto o non è giusto, il problema è di capire quali sono i vantaggi nel pagare Tizio piuttosto che Caio o Sempronio. Insomma, ogni gallerista, ogni promoter, ogni agenzia ha chiaramente il suo tornaconto, per cui lo scopo principale del gallerista, del promoter, è fare i propri interessi, chiaramente, prima che quelli del cliente, artista, musicista e quant'altro. Questo è il dato di fondo. Dopodiché ci può essere il promoter onesto, che aiuta effettivamente il musicista, il cantante, l'artista, ma ci può essere quello meno onesto, che in realtà fa i propri comodi, non rispettando il contratto, che avviene purtroppo molto spesso. Ci sono artisti che hanno perduto le proprie opere, artisti a cui è stato promesso una certa mostra che non è stata fatta, scrittori che si sono affidati a promoter che poi in realtà non hanno fatto la pubblicità prevista a contratto presso il tal giornale, la tal televisione. C'è una situazione piuttosto complicata, piuttosto variegata. Non è facile districarsi in questa marea, in questa congerie di figure che a vario titolo concorrono a promuovere l'opera. Quindi che fare? Insomma, che fare? L'importante è che l'artista, il musicista, quant'altro si documenti sul promoter, sull'agenzia che propone certi servizi. Non è facile appunto capire se conviene o non conviene, se è una persona onesta o meno. Ma ci può essere un contratto scritto in maniera regolare, puntuale, che poi però non viene rispettato. Un sito meraviglioso che ti offre una serie di servizi dettagliati in maniera precisa, che poi alla fine della fiera vengono contraddetti in qualche modo dalla realtà dei fatti. Insomma, è una situazione difficile, una situazione complicata, dovuta al fatto appunto che non è facile per un artista emergente riuscire a emergere e a farsi conoscere. Questa è una situazione che volevo portare alla luce anche, diciamo, nei confronti non solo degli diretti interessati, artisti, musicisti, scrittori, ma anche nei confronti del pubblico in generale, che spesso appunto vede solo la punta dell'iceberg, vede cioè il cantante famoso, il musicista famoso arrivare a Sanremo piuttosto che del festival di Castrocaro, piuttosto che in televisione. Non vede tutta quella serie di artisti, di scrittori validi, che però non hanno avuto la fortuna o il talento o le giuste collaborazioni, i giusti agganci per arrivare in alto, e che però hanno speso parecchio per arrivare a una situazione che sia comunque di riconoscimento minimale, chiamiamolo così. Bene, dopo questa mia riflessione a ruota libera appunto sull'aspetto economico e promozionale che c'è dietro all'arte e alla cultura in genere, ecco, io vi ringrazio per l'attenzione. Ecco, vi ricordo mercoledì, ogni mercoledì alle 20:30 su Instagram, una mia live, una mia diretta in cui tratterò di un tema culturale e darò alcuni miei stimoli, alcune mie riflessioni a chi vorrà appunto ascoltarmi su Instagram, sul mio profilo Instagram, Avanzi di Cultura, ogni mercoledì alle 20:30, dalle 20:30 alle ore 21. Vi ringrazio ancora per l'attenzione e ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Termina qui Cult News, programma settimanale di novità e intrattenimento su arte, spettacoli, libri e musica. Per vostri commenti o suggerimenti potete scrivermi sul mio profilo Instagram @avanzidicultura o via mail avanzidicultura@gmail.com. Paolo Avanzi vi ringrazia e vi dà appuntamento la settimana.
1: È lunedì 4 maggio 2026. La Chiesa ricorda San Ciriaco di Gerusalemme. La luna è gibbosa calante. Anche oggi abbiamo scelto un proverbio cinese e dice: fare soldi è come scavare una buca con un ago. Spenderli è come gettare acqua nella sabbia. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1814 Napoleone Bonaparte sbarcava a Portoferraio, dove iniziava il suo esilio all'isola d'Elba, di cui diventava il sovrano. Nel 1836 a Busseto il compositore Giuseppe Verdi sposava Margherita Barezzi, di cui da 6 anni era maestro di pianoforte. Nel 1861 Manfredo Fanti, ministro della guerra del neonato Regno d'Italia, firmava il decreto con cui veniva istituito l'esercito italiano. Nel 1924 a Parigi cerimonia inaugurale per l'ottava edizione delle Olimpiadi dell'era moderna, con 3.089 atleti di 44 nazioni. E nel 1949 l'aereo su cui viaggiava la squadra di calcio del Torino si schiantava contro la collina di Superga, uccidendo le 31 persone a bordo. Nel 1959 a Los Angeles si teneva la prima edizione dei Grammy Award. I premi per il disco e per la canzone dell'anno andavano a Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno. 60 anni fa, nel 1966, tra 54 pretendenti, l'Unione Sovietica sceglieva l'italiana Fiat per ospitare uno stabilimento di produzione automobilistica a Togliatti, nella regione del Volga. Nel 1979 Margaret Thatcher era la prima donna a diventare primo ministro del Regno Unito. Nel 1993 Antonio Fazio assumeva il ruolo di governatore della Banca d'Italia, sostituendo Carlo Azeglio Ciampi, nominato presidente del Consiglio dei Ministri. Nel 2005, nel gioco del lotto, l'estrazione dei numeri da parte di un bambino bendato veniva sostituita da un sistema automatizzato. E nel 2020, prime riaperture dopo il confinamento imposto dalla pandemia di Covid-19, a bar e ristoranti era consentita la sola ristorazione da asporto. Sono nati il 4 maggio, nel 1655 l'inventore del pianoforte Bartolomeo Cristofori, gli attori Enzo Garinei, Audrey Hepburn e Lino Troisi, rispettivamente nel 1926, 1929 e 1932, i parolieri Claudio Daiano e Valerio Negrini, nel 1945 e 1946, e nel 1958 il pittore Keith Haring e il disegnatore e fumettista Massimo Caviglia. Nascevano oggi anche l'attore Rocco Siffredi nel 1964, il regista Stefano Solliman nel 1966, la politica Elly Schlein nel 1985, il pilota motociclistico Jorge Lorenzo nel 1987 e la cantante Serena Brancale, nata in questo giorno nel 1989. Per il 4 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Buongiorno dalla redazione da Luisa Ginetti. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha lanciato una nuova operazione, Project Freedom, per contribuire al rilascio delle navi bloccate nello stretto di Hormuz. Immediato l'avvertimento dell'Iran, che qualificherà l'ingerenza statunitense nella navigazione quale violazione del cessate il fuoco. I Paesi Bassi guideranno il rimpatrio di due membri dell'equipaggio malati a bordo della nave MV Hondius, ancorata a largo delle coste di Capoverde. Tre passeggeri a bordo della nave sono deceduti. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, almeno uno di loro è risultato positivo all'antivirus, famiglia di virus che possono causare febbre emorragica. Tragedia nel Milanese. Ieri sera, poco prima delle 23, un giovane è morto travolto da un treno mentre attraversava i binari nella stazione di Sesto San Giovanni. Il 26enne, di origine peruviana, è morto sul colpo. Lezioni a rischio a scuola, mercoledì 6 e giovedì 7 maggio. Diverse sigle sindacali, tra cui COBAS e USB, hanno indetto uno sciopero alla protesta contro le prove invalsi e contro la riforma degli istituti tecnici. Aderiscono gli insegnanti, personale ATA e dirigenti scolastici. Previste diverse manifestazioni in decine di città. Formula 1, ancora un capolavoro di Kimi Antonelli al GP di Miami. Dopo la pole si aggiudica il primo posto e la terza vittoria su 4 gare della stagione. Alla fine la dedica ad Alex Zanardi. Male le Ferrari, dopo una super partenza Leclerc sbaglia e finisce sesto, settimo Hamilton. Salgono sul podio le due McLaren di Norris e Piastri. È tutto, a più tardi.

Un po' per calendario, un po' per seguire il cuore, decretiamo insindacabilmente questa come settimana dell'amore. Saranno di colori pastello le aperture di Almanacca per tutti questi 7 appuntamenti. Iniziamo con questo tweet di Martelloni, che non conosce mezze misure. In fondo ti amo, ma pure in superficie. Ben trovati in antenna da Merita Racciatti. È vero che in amore le cose, se non in caso di colpo di fulmine, debbano avere i loro tempi, ed allora c'è chi ha twittato che: puoi rimanere se vuoi, è un ti amo non ancora sbocciato.

lista di diverse settimane di primato nella nostra 7va25. Spesso ospite ai nostri microfoni, questa è la sua incantevole virtualmente Katie Desario. Sì.

Formatisi a Hertford nel 1968, insieme a gruppi come Led Zeppelin e Black Sabbath, sono considerati i principali pionieri del metal e una delle band più influenti del panorama musicale degli anni 70, con un substrato musicale molto vario, a cui unirono un forte virtuosismo tecnico. Il suono del combo annovera anche elementi del rock progressivo, genere in auge del periodo. Hanno venduto più di 100 milioni di copie nel mondo, senza contare le enormi vendite di bootleg, ovvero il traffico di dischi illegali, spesso registrati durante le esibizioni dal vivo. Il gruppo venne inserito nel Guinness dei primati come band più rumorosa del mondo, a seguito di un concerto al Rainbow Theatre di Londra, durante il quale tre spettatori persero conoscenza a causa dei 117 decibel raggiunti.

Ariete, una passeggiata potrebbe risollevarvi in umore. Toro, periodo indimenticabile. Gemelli, Venere è dalla vostra parte. Cancro, concentratevi su voi stessi. Leone, non perdete mai di vista i vostri obiettivi. Vergine, è il momento giusto per chiarire alcune questioni. Bilancia, Giove vi rende determinati. Scorpione, sarete coccolati da una persona che vi vuole bene. Sagittario, evitate chi vi rende nervosi. Capricorno, cercate di evitare litigi. Acquario, avete bisogno di riposare. Pesci, porterete a termine un compito che vi è stato assegnato.

0: Che fatica camminare in queste ore. Mi sento come una formica in Piazza Maggiore. Marcello Romeo.
1: Io non sono l'acqua, io non sono il vento, io non possiedo i temporali,

ma che fatica camminare in queste ore. Mi sento una formica in Piazza Maggiore. È la tua voce tra le bollicine che ci canta dentro il cuore, tu.

guardiamo di mondi con i tuoi occhi tondi. Io vorrei baciarti e stare nudi

0: Feliz come te.
1: Felice come te.
0: Felice come me.
1: Come me.
0: Che ti amo di mondo. Con i tuoi occhi.
2: Qualcuno forse l'avrà già sentita a noi una frase per accompagnare una tazzina di parabens di questa puntata, l'ha inviata Antonella. La vita è come il caffè, puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Beh, non restate immobili e chiedete qui in radio maggiori informazioni per entrare attivamente nell'ingranaggio dell'Acto Caffè. Nel 13° episodio della seconda serie di Sex and the City, la protagonista Carrie Bradshaw, interpretata da Sarah Jessica Parker, gioca una partita di twister con Seth, un ragazzo conosciuto nella sala d'aspetto di una psicanalista, interpretato da John Bon Jovi. Non è certo solo per questo che amiamo questa autentica rock star, capace di volare in ogni data dei suoi tour. Ecco John con i suoi amici Bon Jovi.

0: anche in questo nostro rendezvous il tempo è passato in un batter d'occhio, ma domani sarà ancora Almanacca Time. Prima dell'ultimo disco, al solito, è il momento della nostra frase. Ed in questa puntata scomodiamo William Shakespeare. La sua penna sosteneva che il pazzo, l'amante e il poeta non sono composti che di fantasia. Tutti coloro che ci ascoltano possono contattarci su Facebook cercando Sette Va Almanacca. Il solito mega grazie per farlo sempre in tanti. Un bacio da Marjorie Maranca. E senz'altro un numero firmato Almanacca. Il 20 è una festa ed indica evento gioioso e inatteso, ma anche evasione dalla quotidianità.
1: Parla

0: Buongiorno dalla redazione sportiva di Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. I gol di Thuram e Mkhitaryan al Parma fanno scoppiare di gioia San Siro e cuciono sulle maglie dell'Inter lo scudetto numero 21, con 3 giornate d'anticipo sulla fine del campionato. Notte di festa a Piazza Duomo. Chivu entra nella storia per aver portato i nerazzurri dal disastro Champions al tricolore al primo anno da allenatore di una big. E anche il primo scudetto da presidente per Beppe Marotta, che però dedica il primo pensiero a chi ha trionfato con l'Inter sul campo. Sentiamo le microfoni di Sky Sport.
1: Ma le emozioni sono grandissime, perché arrivare a vincere uno scudetto con l'Inter da presidente è qualcosa di unico, di straordinario, che non avrei mai potuto immaginare. Ma questo è uno scudetto che va poi dedicato ai nostri tifosi, che anche stasera sono stati splendidi, una dedica alla nostra proprietà, ma è lo scudetto, lo sottolineo con grande fermezza, di Chivu e della squadra.
0: E mentre l'Inter fa festa e il Napoli è quasi sicuramente secondo, si infiamma la corsa agli altri due posti Champions. Nella 35esima giornata di Serie A cade il Milan, sconfitto 2-0 dal Sassuolo. Berardi e Laurentier puniscono i rossoneri in 10 da metà del primo tempo. Frena anche la Juventus, costretta al pari casalingo da un Verona già retrocesso. All'Allianz Stadium finisce 1-1 con Vlahovic, che pareggia la rete di Bowie. Stasera la Roma si gioca l'occasione di accorciare le distanze in casa con la Fiorentina. In chiave salvezza il Cagliari porta a casa un punto al Dall'Ara contro il Bologna e muove la classifica. Finisce 0-0. Ospiti a più 9 sulla zona retrocessione. Per il Bologna è un'altra occasione persa per il 7° posto. In campo oggi anche Cremonese-Lazio. Siamo alla Formula 1, ancora un capolavoro di Kimi Antonelli al GP di Miami. Dopo la pole si aggiudica il primo posto. È la terza vittoria su 4 gare della stagione. Alla fine, sul gradino più alto del podio, la dedica ad Alex Zanardi. Male le Ferrari, dopo una super partenza Leclerc sbaglia e finisce 6°. 7° Hamilton. Salgono sul podio le 2 McLaren di Norris e Piastri. 5° Verstappen. Il tennis, Jannik Sinner da leggenda in finale a Madrid, travolge Alexander Zverev per 6-1, 6-2 in 57 minuti e vince il 5° Masters 1000 di fila, un'impresa mai riuscita a nessuno. Contro il tedesco è la 9ª vittoria consecutiva per l'azzurro. Adesso Roma e Parigi, ha detto alla fine il numero 1 del mondo, fugando ogni dubbio sulla sua partecipazione agli internazionali d'Italia. NBA Detroit si prende gara 7 della serie con Orlando nel finale del primo tempo, spinta dalla sua stella Cade Cunningham e da un Tobias Harris in grande serata, scappando con un vantaggio in doppia cifra prima dell'intervallo lungo senza farsi più riprendere. A Orlando invece non basta un Paolo Banchero che si prende sulle spalle l'attacco e i Magic, che pagano anche l'assenza di Franz Wagner. Crollano finendo per perdere una serie in cui si erano trovati avanti 3-1. A Cleveland sono i Cavaliers ad avere la meglio in gara 7 contro Toronto. E per ora è tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: per DJ Mano.
1: Bentrovati, un nuovo appuntamento di Spazi sta per cominciare. Max Mollica e Dino Super di Gemmano pronti ai blocchi di partenza. Dall'altra parte del vetro, insieme alla redazione di Magilla Radio Production, c'è tutto lo staff tecnico capitanato da Charlie Ballabio. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, magillaradioproduction@gmail.com. Potete scriverci per qualsiasi richiesta di informazione, ma anche per candidarvi a partecipare al nostro format radiofonico. Vi ricordo che per partecipare è necessario inviare il brano che intendete presentare insieme al vostro curriculum artistico. Bene, entriamo nel vivo di questo appuntamento. Oggi con noi, in diretta telefonica, abbiamo Garcino.
2: Ciao a tutti, un caro saluto, un grande abbraccio a Max, un grande abbraccio a Dino e a tutti voi, alla Magilla, e grazie per l'invito, è un piacere, un saluto a tutti gli ascoltatori e facciamoci questa chiacchierata, non vedo l'ora.
3: Siamo già dentro la chiacchierata, benvenuto Garcino, benvenuto fra noi e partiamo subito col chiederti, i nostri radioascoltatori sono sempre lì sul pezzo curiosi, come hai iniziato a muovere i tuoi primi passi nel mondo della musica?
2: Direi ormai da, diciamo, lustri, ecco. diciamo alcuni lustri. Ma le passioni nascono anche ascoltando la radio, perché comunque io di fatto mi sono avvicinato alla musica proprio grazie alla radio.
3: Ah,
2: ai famosi parenti degli Luttazzi, che andava negli anni 70. E io mi ricordo che, perché non avevo altra possibilità, poi ho cominciato a comprare qualche disco, ma già quando, come dire, avevo già una certa età, cioè almeno 13-14 anni, 15 anni, perché i dischi comunque costavano all'epoca. E allora poi di lì vedi gente che magari suona nei teatri e così via, e mi è proprio venuta la voglia di suonare, di avvicinarmi allo strumento, e così ho fatto, per cui ho cominciato a suonare la chitarra e poi a fare le prime band, andare in giro a suonare nelle piazze, nei locali, e insomma poi da lì è nata anche poi la voglia di scrivere della musica propria. Ti vengono proprio, viene un po' automatico, no? Perché è come se compri dei colori, dei pennelli, poi magari copi dei disegni e poi a un certo punto ti viene fuori di fare un disegno tuo.

0: pareva più vicina.
1: Musica e novità.
2: Bentornati qui su Spazi. Oggi con Max Mollica e Dino Super DJ in mano c'è Garcino, artista che ama tantissimo i live, ne ha tantissimi alle spalle. Purtroppo in questo periodo siamo un po' tutti fermi con queste situazioni dal vivo, però sappiamo benissimo di cosa stiamo parlando: l'emozione, l'ebbrezza di suonare davanti alla folla.
3: Ma per me è sicuramente quasi l'ossigeno, cioè proprio è una cosa che mi rende molto vitale, che mi dà un'adrenalina incredibile, e quindi è assolutamente la cosa che più mi manca. Anche il contatto con la gente, perché ovviamente il live ti permette di avere un contatto con la gente, ti permette di esprimerti per quello che sei, quindi è veramente la cosa più, secondo me, la cosa che più mi ha spinto a suonare e a scrivere canzoni e quindi a propormi.
4: È giunto il momento di parlare del brano che poi ascolteremo alla fine della nostra trasmissione, Come il vento. Di cosa parla questo brano?
3: Come il vento è praticamente così, diciamo, l'evolversi di una storia che poi può essere, diciamo, d'amore, può essere estesa a qualsiasi situazione, ma è il fatto che magari col passare del tempo, col passare degli anni, i rapporti tra un uomo e una donna, comunque in una coppia, magari si stancano, consumano, e quindi non c'è magari più lo stesso approccio, la stessa vitalità, e quindi mi è venuto a dire: magari il vento può cambiare e può riportare nuova linfa, oppure voilà, può farti prendere una decisione che ci cambi completamente, diciamo, la storia e te ne vai verso altre avventure.
2: Bene, Garcino. Allora, in questo periodo molto particolare, stai lavorando a qualche progetto?
3: Assolutamente sì, perché bisogna sfruttare, no? A un certo punto le cose che magari possono essere negative a volte hanno anche un risvolto che magari è positivo, e di fatto ci siamo fermati un po' a meditare, anche a studiare, anche a immaginare cose nuove, e quindi c'è la voglia di ripartire nel 2021 con un singolo sicuramente, o magari un lavoro anche più importante, e poi soprattutto ritornare tra la gente, ritornare ad avere il contatto umano e quindi a suonare dal vivo.
4: La musica buona che gira in Italia è tantissima e noi di Spazi siamo qui per proporla. Se volete contattarci basta scrivere a questo indirizzo di posta elettronica: magillaradioproduction@gmail.com. E se andate a dare una sbirciata sui social, siamo presenti come Spazi. Un like e farete parte della nostra combriccola per condividere tanta musica e tante emozioni. Max Mollica presente vi saluta, il caro Dino Super DJ Mano fa altrettanto, il nostro Charlie Balabi regia, la redazione e lo staff tecnico di Magilla Radio Production. Cediamo il microfono, la parola a Garcino per i saluti finali e la presentazione del suo singolo.
3: Caro Max, caro Dino, carissimi ascoltatori, io sono felicissimo di aver potuto trascorrere con voi questi pochi istanti, speriamo di ritrovarci presto, vi aspetto tutti sui miei canali social, quindi sulla mia pagina Facebook Garcino Official, sulla pagina Instagram Garcino Official, sul mio canale YouTube Garcino Official, come dice mia figlia, vi aspetto tutti, è stato un grande piacere, ascoltatevi Come il vento, spero che Come il vento sia anche proprio un augurio, o arrivi un vento che spazzi via tutto e ci riporti a quella che potrebbe essere la vita normale, ed è già tanto. Un caro abbraccio a tutti e arrivederci presto.

Buongiorno dalla redazione da Luisa Ginetti. Il presidente degli Stati Uniti Trump annuncia il via all'operazione Project Freedom per liberare le navi nello stretto di Hormuz. Secca la replica di Teheran, se le forze americane si avvicineranno allo stretto verranno attaccate. Nuova ondata di attacchi israeliani intanto nel sud del Libano. Le esigenze dell'Ucraina restano più urgenti che mai, lo scrive in un tweet la presidente della Commissione Europea von der Leyen, incontrando il capo di Stato ucraino Zelensky in occasione della riunione della comunità politica europea in corso ad Erevan, in Armenia. Intanto un drone colpisce un edificio residenziale a Mosca, nessun ferito. Il presidente della Repubblica Mattarella ha inviato un messaggio al capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Carmine Masiello, in occasione del 165° anniversario di costituzione dell'Esercito italiano. Le forze armate italiane sono fondamentali per salvaguardare l'indipendenza del paese, le parole del capo dello Stato. Diversi passeggeri sono rimasti contusi a causa di una frenata improvvisa che si è verificata questa mattina su un convoglio della metropolitana a Milano. ATM ha precisato che la frenata d'emergenza è stata necessaria per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo della metro e che si è salvata. Tennis, riflettori su Piazza del Popolo a Roma, dove è in programma in questi minuti il sorteggio degli Internazionali d'Italia 2026. Folta la pattuglia azzurra con 21 giocatori tra maschile e femminile. Atteso a Roma Jannik Sinner dopo il trionfo a Madrid, il suo quinto Masters 1000 consecutivo. È tutto, a più tardi.

Eccomi qua, amici belli! È iniziata una nuova settimana. Siamo al 4 maggio 2026, è lunedì. Un saluto a tutti da Pierpaolo Carlino. Questo è il Deep & Low. Arriva

4 maggio 2026, buon lunedì a tutti da Pierpaolo Carlino. Questo è il Dip e Lo. Iniziamo con l'almanacco, dai. La chiesa ricorda San Ciriaco di Gerusalemme e San Floriano di Lorsch, il protettore dei vigili del fuoco. Purtroppo il 4 maggio viene ricordato per la tragedia di Superga. Prima questa nebbia fitta, poi lo schianto, in pochi istanti vennero distrutte 31 persone, e 27 passeggeri, 4 membri dell'equipaggio, insieme alla gloriosa storia di una squadra di calcio, ovvero il Grande Torino. Incidente aereo che si verificò alle 17.03 di quel mercoledì 4 maggio del 1949. Sono passati proprio oggi 77 anni. La squadra, accompagnata da dirigenti e 3 giornalisti, partì da Lisbona con l'aereo Fiat G212 della compagnia ALI. A causa delle pessime condizioni atmosferiche e della scarsa visibilità legata alla presenza di nebbia, praticamente il pilota, erroneamente convinto di trovarsi a una quota di sicurezza, effettuò una virata per iniziare la fase di atterraggio, portando l'aereo praticamente a schiantarsi contro il terrapieno posteriore della Basilica di Superga. E il ricordo del tragico evento e del leggendario Team Granata, la FIFA dichiarò il 4 maggio giornata mondiale del gioco del calcio.

0: Se pensate che per avere il fisico dei vostri sogni basti solo fare chilometri e chilometri di corsa oppure andare in palestra, sbagliate, perché anche dormire è un modo per mantenere in allenamento il corpo. Mentre dormite, il corpo non è fermo, è un cantiere aperto. Durante il sonno profondo avviene la respirazione dei tessuti, ma c'è di più, perché la fase REM è fondamentale per il cervello per memorizzare i movimenti tecnici. Dormire poco non vi rende solo stanchi, ma alza il rischio di infortuni, vi fa venire voglia di zuccheri oppure di cibo spazzatura. E allora capiamo anche qual è il momento adatto della giornata per allenarsi, perché naturalmente non è che fa male allenarsi, ci mancherebbe. La mattina è ottima per regolare l'orologio biologico, mentre il pomeriggio è il momento in cui siamo fisicamente più forti. Se vi allenate la sera, attenzione, gli scienziati dicono che è meglio finire l'allenamento 2 ore prima di coricarvi, altrimenti la temperatura corporea troppo alta vi svegli. E poi naturalmente ci fanno sapere: attenzione a quello che mangiate a cena.
1: Il ritmo profondo, il basso pulsante. Questo è Deep and Low.

Se pensate di aver visto tutto, vi sbagliate, perché io adesso vi porto in Giappone, dove si affittano, anche se è brutto utilizzare questo termine, noleggiano dei ragazzi di bella presenza per guardare un film in compagnia. E tra l'altro vi asciugano anche le lacrime, perché vanno chiamati solo e soltanto quando si sceglie di guardare un film triste, abbastanza commovente magari. L'idea è di un noto imprenditore, si basa sulle sessioni di pianto collettivo. Questi ragazzi sono chiamati Ikemesso Danshi, sono belli, giovani, e il loro compito è stare al vostro fianco durante un film commovente. Quando la lacrima inizia a scendere, uno di questi ragazzi interviene con estrema delicatezza per asciugarla, offrendo conforto e discrezione. Sembra un po' una roba strana, mirabolante, eppure dietro c'è un bisogno reale, perché nella società giapponese mostrare vulnerabilità, piangere in pubblico, è quasi un tabù, specialmente in contesti particolarmente formali, e quindi questi incontri diventano una sorta di purificazione emotiva sicura. Si paga per lasciarsi andare e liberare lo stress accumulato, superando quel distacco sociale che spesso isola le persone. Insomma, avete capito? Quindi si chiamano questi ragazzi di bella presenza solo e soltanto quando si decide di vedere un film triste, un film commovente. Se uno si vuole fare una risata, no, non lo chiamate, perché non viene. Se uno vuole vedere un film piccante, erotico, ben che meno, non viene assolutamente.

basta. Mi viene in mente una canzone meravigliosa firmata Lucio Battisti, sì, viaggiare evitando le buche più dure e senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente senza fumo con amore, dolcemente viaggiare rallentando per poi accelerare, eccetera eccetera eccetera. Vi parlo dei viaggi perché viaggiare fa tanto bene, soprattutto se si viaggia con gli amici o con chi si ama, insomma. Non conta soltanto la meta, conta anche e forse soprattutto con chi si sceglie, insomma, di viverla. E ci sono tanti studi che parlano di questo. C'è per esempio questo studio in particolare che si sofferma sulla connessione sociale, cioè un fattore cruciale per la salute mentale e fisica. In altre parole, cosa vuol dire? Stare bene insieme fa davvero tanto bene, ed è qui che il viaggio assume un valore speciale perché unisce esperienza e relazione. Durante una vacanza, ma fosse anche un semplice weekend fuori porta, si parla di più, si esce, no, dalla routine, si costruiscono ricordi condivisi. Quindi non è solo il luogo che uno visita, ma il legame che si rafforza mentre si vive quella determinata esperienza. Ci sono poi altri studi sulla cosiddetta travel satisfaction, ok, sulla soddisfazione del viaggio, che confermano il modo in cui sperimentiamo uno spostamento e come incide sull'umore e sul benessere percepito. Quindi viaggiare non è solo muoversi, ma vivere un'esperienza emotiva. E se poi a fianco abbiamo una persona importante, beh, lasciatemi dire che quell'effetto può diventare ancora più intenso, perché il vero lusso alla fine non è solo la destinazione, è proprio la condivisione, no? Condividere il

Ma sono matta io. Ma sono matta.

prima settimana completa del mese di maggio. Oggi lunedì si fa sentire. Del resto veniamo fuori da un bel weekend lungo, quello del primo maggio. Siete con me, Pierpaolo Carlino, state ascoltando il Deep & Low. Ancora un saluto a tutti, e tra poco vi parlo di questo studio condotto da un'azienda spagnola che analizza i comportamenti online delle varie generazioni.

Senti il ritmo. Feel the beat. Deep and Low è in onda.

0: stavo leggendo un po' questo studio portato avanti da Panda Security, che è un'azienda spagnola specializzata in sicurezza informatica. Cosa ha fatto? Ha esaminato il comportamento online di quattro generazioni: boomer, cioè quelli nati dal 46 al 64, la Gen X, i nati dal 65 all'80, i millennial, cioè quelli nati dal 1981 al 1996, e la Gen Z, ovvero dal 97 al 2012. Questo per capire quali eventualmente siano le generazioni più esposte ai rischi online. Ebbene, secondo la ricerca, i boomer e la Gen X risultano generalmente più prudenti online, quindi adottano una serie di misure tipo l'autenticazione a due fattori, la creazione di password complesse, una cautela che naturalmente riduce una serie di rischi, quali per esempio gli attacchi hacker, i furti di identità, truffe finanziarie, tutte cose che invece vengono sottovalutate sia dai millennial che dalla Gen Z. Questo perché? Perché utilizzano password veloci, deboli, su più piattaforme. Una delle imprudenze più comuni è l'uso di informazioni personali prevedibili per creare appunto le credenziali di accesso, per creare la password, tipo il nome, che ne so, il nome dell'animale domestico, la propria data di nascita. E allora vi ricordo che per tutelare i vostri dati, per evitare questi attacchi hacker, per evitare i furti di identità, è fondamentale ricorrere ad antivirus e VPN, creare password robuste, uniche per ogni account, aggiornarle costantemente, aggiornare anche software e applicazioni, ma soprattutto limitare la quantità di informazioni personali condivise pubblicamente.
1: Il ritmo profondo. Il basso pulsante. Questo è Deep and Low.

0: la web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio Meano.
1: Buongiorno dalla redazione, da Luisa Ginetti. Il presidente americano Trump annuncia il via all'operazione Project Freedom per liberare le navi nello stretto di Hormuz. Scettico Macron, non partecipiamo a operazioni poco chiare, le parole del capo dell'Eliseo. Ira di Teheran, se si avvicinano attaccheremo. Prende il via ad Erevan in Armenia l'ottava riunione della comunità politica europea. Partecipano i leader di 48 paesi, tra cui la presidente del Consiglio Meloni. I vertici di Unione Europea e NATO, ma non gli Stati Uniti. Ospite speciale il primo ministro canadese Carney. Non arrendiamoci a un mondo più chiuso e spietato, ha detto intervenendo alla riunione plenaria. La deputata ed ex ministra Marianna Madia lascia il PD per traslocare da indipendente in quello di Italia Viva. Il passaggio era nell'area da tempo ed è stato ufficializzato in queste ore. Madia, 45 anni, è una delle esponenti Dem più legate al leader di Italia Viva Renzi, nel cui governo è stata ministra della pubblica amministrazione. Un uomo di 71 anni è stato trovato morto in un kayak ribaltato nelle acque del fiume a Capaccio, in provincia di Salerno. Accertamenti in corso per stabilire la dinamica dell'incidente. Probabilmente l'uomo si è ribaltato durante la discesa con il kayak e poi è rimasto incastrato. Il calcio, i gol di Thuram e Mkhitaryan al Parma fanno scoppiare di gioia San Siro e cuciono sulle maglie dell'Inter lo scudetto numero 21 con 3 giornate d'anticipo sulla fine del campionato. Notte di festa a Piazza Duomo. Questo è lo scudetto di Kibu e della squadra, festeggia il presidente nerazzurro Marotta. È tutto, a più tardi.
2: Bentrovati, buon lunedì 4 maggio con il GR delle buone notizie. Seguire una dieta sana può far guadagnare anni di vita, e quanto emerge da uno studio pubblicato su Science Advances, che ha analizzato oltre 100.000 persone della UK Biobank per più di 10 anni. I ricercatori hanno confrontato 5 modelli alimentari sani. I risultati indicano che un 45enne può aumentare la propria prospettiva di vita da circa 2 a oltre 4 anni a seconda del regime seguito. Secondo gli autori, l'effetto positivo dell'alimentazione sana si manifesta indipendentemente dalla predisposizione genetica alla longevità, confermando che la qualità della dieta è un fattore chiave per vivere più a lungo. Una proposta di legge bipartisan per vietare la macellazione degli equini è stata incardinata in Commissione Ambiente al Senato. Il testo punta a riconoscere a cavalli, poni, muli, asini e bardotti lo status di animali di affezione, introducendo la dicitura non DPA, ovvero non destinato alla produzione alimentare, vietandone così l'allevamento per la macellazione. Le pene previste sono severe, vanno dalla reclusione da 3 mesi a 3 anni a multe da 30.000 a 100.000 euro, aumentate di un terzo se le carni vengono immesse sul mercato. 29 opere di Michelangelo Buonarroti, finora poco note o di autenticità incerta, sono ora state ricollegate all'artista rinascimentale. È risultato del lavoro della ricercatrice indipendente romana Valentina Salerno, che nello studio Michelangelo Gli ultimi giorni ha ricostruito l'ultimo periodo di vita di Buonarroti, confrontando decine e decine di documenti provenienti da diversi archivi italiani e stranieri, per arrivare a scoprire che Michelangelo non avrebbe distrutto le centinaia di bozzetti, disegni, sculture e disegni che aveva nella sua casa romana, come a lungo si è creduto. La città greca di Kalamata, un nuovo importante punto di riferimento, un gigantesco murale che ritrae la cantante lirica Maria Callas, votato come miglior al mondo dai sostenitori di Street Art Cities. L'opera del 2025 sia un omaggio alla soprana statunitense naturalizzata italiana ma con origini greche, sia alla città come sua rappresentazione allegorica. L'artista è Cleomenis Kostopoulos. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

Un saluto dalla redazione da Luisa Ginetti. Il presidente americano Trump annuncia il via all'operazione Project Freedom per liberare le navi nello stretto di Hormuz. Ira di Teheran, se si avvicinano attaccheremo. L'Iran, che ieri ha fatto sapere di star valutando la risposta americana al piano in 14 punti iraniano, chiede agli Stati Uniti di abbandonare le richieste massimaliste. Sequestro di persona, per questa ipotesi di reato gli inquirenti della Procura di Roma hanno aperto un'inchiesta in relazione all'abordaggio da parte della Marina Militare Israeliana della Global Sumut Flotilla. Il procedimento è contro ignoti. La migrazione è parte integrante della policrisi, lo ha detto la Premier Giorgia Meloni al vertice della Comunità Politica Europea in corso ad Erevan. Nessuno può affrontarla da solo, la cooperazione è fondamentale. Dobbiamo anticipare e non solo reagire, ha aggiunto la Presidente del Consiglio. Due studentesse morte e una gravissima in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa a Forlì. L'auto sulla quale viaggiavano è finita su un albero a tutta velocità. Ci sono volute diverse ore per estrarre i corpi. La terza giovane è ricoverata in gravi condizioni a Cesena. Tennis, svelato il tabellone degli internazionali d'Italia. Jannik Sinner debutterà contro Hofner o Mikkelsen. Dal suo lato di tabellone ci sono Berrettini, con cui è possibile il derby al terzo turno, e Cobolli. Musetti nella parte bassa con Djokovic e Zverev. Nel femminile Paolini esordirà contro Christian o Haddad Maia. È tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da News in Quota Pitto, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Ecco il riassunto delle notizie. Censimento 2024. Belluno sempre più anziana, ma torna attrattiva. Secondo il censimento permanente della popolazione pubblicato dall'Istat, la provincia di Belluno continua a essere una delle più anziane del Veneto. Tuttavia nel 2024 si registrano segnali di vitalità demografica, con un incremento della popolazione straniera del 5,3%. Questo suggerisce una crescente attrattività del territorio per i flussi migratori dall'estero. Scontro automoto sull'Alemagna a Cadola, un ferito e traffico in tilt. Nel tardo pomeriggio di domenica, lungo la statale 51 di Alemagna a Cadola di Ponte nelle Alpi, si è verificato un incidente tra un'autovettura e una motocicletta. Il motociclista ha riportato ferite, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Belluno, che hanno lavorato per gestire la situazione e ripristinare la viabilità. Ponte nelle Alpi. Avanzo da 2,29 milioni e avvio di interventi. Il comune di Ponte nelle Alpi ha registrato un avanzo di amministrazione di oltre 2,29 milioni di euro, consentendo una programmazione più solida e l'avvio di opere attese dalla comunità. Il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto di gestione 2025, certificando circa 400.000 euro di risorse immediatamente disponibili. Longarone. Bilancio solido e avanzo da 2,5 milioni. Longarone ha chiuso il bilancio del 2025 con un avanzo libero di 2,5 milioni di euro. Il bilancio consuntivo, approvato dal Consiglio Comunale il 29 aprile, evidenzia una gestione finanziaria stabile, in grado di sostenere sia i servizi sia gli investimenti, riflettendo i benefici della fusione comunale. Fioriture e manutenzioni. I frazionisti abbelliscono Borgo Valbelluna. Le consulte frazionali di Borgo Valbelluna sono attivamente impegnate in interventi di manutenzione e abbellimento dei paesi, contribuendo alla coesione sociale. Recentemente sono stati ordinati fiori per le attività di abbellimento, continuando a rappresentare un motore attivo della vita comunitaria. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è. Trovi sempre un motivo per sorprenderti,

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Buon pomeriggio dalla redazione, da Luisa Ginetti. Alta tensione nello stretto di Hormuz. L'Iran avvisa Washington sull'operazione Project Freedom. Qualsiasi forza si avvicini a Hormuz verrà attaccata. Poi annuncia di aver impedito a un cacciatorpediniere della Marina statunitense di entrare nello stretto, ma gli Stati Uniti negano che la nave sia stata colpita. I paesi europei hanno recepito il messaggio di Trump, così il segretario generale della NATO, Rutte, a margine del vertice della comunità politica europea a Yerevan, in Armenia, dopo l'annuncio da parte degli Stati Uniti del ritiro di 5.000 soldati dalla Germania. Al summit anche la premier Meloni, bene la risposta alle emergenze, ma ora dice serve un salto di qualità. La procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per sequestro di persone in relazione all'abordaggio da parte delle autorità israeliane delle 22 barche della Global Sumut Flottiglia, avvenuto la notte del 29 aprile a largo di Creta in acque internazionali. Arrivati tre esposti anche sulla vicenda di De Avila e Abu Keshek. Gravissimo incidente stradale a Forlì, un'auto con a bordo tre studenti si è sbandato per cause ancora da accertare. Dopo un test a coda si è schiantata in piena velocità contro uno dei platani che costeggiavano Viale dell'Appennino verso il centro. Due ragazze sono morte, la terza è stata trasportata in gravissime condizioni al Bufalini di Cesena. Il presidente della Repubblica Mattarella ha ricevuto al Quirinale le nazionali italiane di tennis, vincitrici della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup, per celebrare il doppio trionfo dello scorso anno. Siete un esempio per tutti, ha detto. Spero di assistere ad altri trionfi a Roma e Parigi. Poi il ricordo di Alex Zanardi incarnava i valori dello sport. È tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Inter fa festa a San Siro e si laurea campione d'Italia per la 21ª volta nella sua storia. A decidere il titolo sono i gol di Thuram al primo minuto di recupero del primo tempo e quello di Mkhitaryan nella ripresa all'80esimo, che bastano per battere il Parma di questa per la 35ª giornata di campionato. E così, con 12 punti di vantaggio sul Napoli, i nerazzurri a tre gare dalla fine diventano matematicamente irraggiungibili e Kivu conquista il titolo alla sua prima panchina interista. Abbiamo scritto una pagina importante di questa gloriosa società, ha detto il tecnico nerazzurro ai microfoni di DAZN. Sentiamolo.

0: Per questo gruppo, per questi ragazzi, per questa società, per questi meravigliosi tifosi che ci hanno sostenuto sin dall'inizio, che hanno dovuto un po' subire tutto quello che è stato la narrativa dell'anno scorso, la delusione, lo sfotò. E questi ragazzi sono stati bravi a rimboccare le maniche, rinascere e a trovare la motivazione giusta per fare una stagione competitiva, e ce l'hanno fatta. Questa è una pagina importante della storia di questa grandiosa società.
1: E mentre l'Inter fa festa e il Napoli è quasi sicuramente secondo, si infiamma la corsa agli altri due posti Champions. Ieri la caduta del Milan, sconfitto 2-0 dal Sassuolo, frenata anche della Juve, costretta al pari casalingo da un Verona già retrocesso. Stasera la Roma si gioca l'occasione di accorciare le distanze in casa con la Fiorentina. In campo oggi anche Cremonese-Lazio. E siamo al tennis, svelato il tabellone degli internazionali d'Italia. Jannik Sinner debutterà contro Hofner o Mikkelsen. Dal suo lato di tabellone ci sono Berrettini, con cui è possibile un derby al terzo turno, e Cobolli. Musetti nella parte bassa con Djokovic e Zverev. Nel femminile Jasmine Paolini esordirà con Christian o Haddad Maia. A Roma ovviamente l'attesa è tutta per il numero uno del mondo dopo il trionfo a Madrid, il suo quinto Masters 1000 consecutivo. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceve intanto al Quirinale le squadre nazionali italiane di tennis, sia femminile che maschile, vincitrici nel 2025 rispettivamente della Billie Jean King Cup e della Coppa Davis. Abbiamo vinto tre Davis e due Billie Jean King Cup consecutive. La prima volta non era una fiammata, ma la conferma che il tennis italiano è protagonista nel mondo. Le parole del capo dello Stato, che ha fatto i complimenti ai capitani che hanno dato serenità al gruppo, artefici della vittoria. La Formula 1, Toto Wolff guarda al terzo successo consecutivo di Kimi Antonelli, che lascia Miami come leader del mondiale con 20 punti di vantaggio sul compagno di squadra George Russell, con la consapevolezza che questo ennesimo trionfo aumenterà ancora l'interesse nei confronti del 19enne italiano, grande scoperta di questo inizio stagionale. È importante in questo momento che Kimi mantenga i piedi per terra, dice il team principal della Mercedes. Si parla solo di Antonelli e Sinner, sono loro le due superstar, anche perché la nazionale di calcio non si è qualificata per il mondiale. Le richieste dei media e degli sponsor sono tante e dobbiamo mettere un freno per tenerlo in una condizione sicura, così Wolf. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination, just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 va to 5.
3: Io domani ce l'hai tanto da studiare. Questa è una delle storie d'apertura che mai potrò completare nel dettaglio, perché insomma, non si può proprio, fidatevi. E vabbè, ce l'hai tanto da studiare, qualcheduno che mi conosce sa benissimo a che aneddoto mi riferisco. Un saluto tra l'altro alla splendida, incantevole, irresistibile Anastasia. Però non è di questo che dobbiamo parlare, perché RAM 7 Vaccio 5 ci sono a oltre 80 emittenti alte radio collegate con la redazione di 7va.fm, quindi non è il caso di sparare cavolerie in quantità, perché qua siamo sulla trasmissione ammiraglia di 7va. E allora confermiamo questa alta qualità, perché arrivano i Cyclone Sound.

Own contiene anche questa Who Do You Know, che ha tante tracce in una, pezzo complesso e complicato, piacevolissimo da ascoltare, sound a cavallo tra Motley Crue e Poison, ma arrivano gli U2.

chitarristico di The Age a caratterizzare il sound classico U2, e allora U2 se preferite, da Esther Lilly, la sorpresa proprio venuta fuori dall'uovo di Pasqua, gigantesco se deve contenere un album, vecchia maniera, l'LP come si diceva una volta, un po' più piccolo se deve contenere il CD, basta un ovetto Kinder, non per fare pubblicità ma per dare dimensione, descrizione, no? Ricostruibile della dimensione esatta, se volete metterci dentro una chiavetta che contenga la traccia, però naturalmente scaricata con tutti quanti

Pasqua uscito e che va forte ancora, insomma, o per qualche mese lo sentiamo almeno, perché sennò poi si allunga il discorso sull'invecchiamento della musica. Ma arrivano gli Aerosmith, che hanno ripescato e remasterizzato l'album d'esordio.

Tan, tan, che voglia di risentirlo, dai, da capo non si può. Il tempo, lo dico sempre, non è sufficiente mezz'ora per la DJK7, ok, ma non per la Ram 7 5. Non facciamo le confusioni. Comunque, trasmissione Ammiraglia che va alla grandissima. Allora, gli Aerosmith dal loro leggendario album d'esordio in versione Expanded Edition, ma attenzione perché c'è la voce degli Striper, Michael Sweet,

0: altro sound in lingua italiana. E allora arriva Antonella di Jimua con Entra in casa Antonio.
1: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa Antonio.

Protagonista adesso sei tu e ciò che succede in casa Antonio, Antonio Gentile, che ha scritto i testi di questo che è il tema musicale di questo talk show di cui tanto si sta parlando. Ma siamo già in zona 7, arriva Giuliano.

sta a cuore ai nostri amici brasiliani. Beh, insomma, su queste sonorità al solito andiamo senza meno a salutare Jean Rodriguez, tutta Rio de Janeiro, costa e interno. Rio de Janeiro, cidade meravigliosa, ma também todo estado. Insomma, il mio portoghese è farfugliante perché ci

0: from7va.fm オリトラジオオールゴーデー from7va.fm アルトラジオオールゴーデー from7va fene アルテラジオアルゴーデー from7va.fm アルティラジオオールゴーデー from7va FM barra diagonal alter radio algo de
1: from 7 bar FM alter radio algo de
0: from 7 bar punto FM barra alter radio algo de
2: from 7 bar punto FM alter radio algo de
0: from 7ba.fm / alter radio algo de from 7va.fm / alti radio.
3: Solito orario sulla vostra emittente di fiducia, collegamento con la redazione di 7va.fm per un altro numero di Algo Day, un numero particolare perché, vabbè, uno dice, tu dici sempre così, però quando c'è musica io sono ancora più contento, dal momento che sono tanti gli argomenti di cui ultimamente Algo Day sta toccando. Però è un vecchio amico, se così si può dire, o comunque un cantautore che ha già in passato più volte personalizzato i piani alti della nostra RAM 7va25, prova ancora la scalata con il pezzo che sicuramente avrete già ascoltato in RAM 7va25 per l'appunto, che è La grammatica e sgrammatica. Però lo ascolteremo anche con un pezzo aperitivo, perché sapete che gli ascolti in Algo Day sono due, però non voglio parlare io, dovrebbe essere già in linea il professore della musica italiana, potremmo definirlo. Abbiamo in effetti Massimiliano Lepera con noi, pronto?
4: Eccomi, ciao, sono qui.
3: Allora, posso chiamarti Massi, così come il tuo nome d'arte, o devo chiamarti professore?
4: Assolutamente Massi Lepera va benissimo.
3: Allora, naturalmente sei un professore e sei avvantaggiato, perché al liceo classico in cui insegni ti mantieni giovane, perché avere a che fare con i ragazzi aiuta moltissimo. Ed è per questo che è venuto fuori un pezzo estivo, quello che andremo ad ascoltare tra breve.
4: Sì, esatto, Vento in faccia è stato prodotto nel 2021 ed è stato girato qui in Calabria, a Tropea, perché in quell'anno era Borgo dei Borghi, e quindi abbiamo onorato sia le bellezze della regione, sia un po' di musica estiva e frizzante, che poi tuttora anche nei concerti continua a essere una delle più gettonate. E soprattutto, come dicevamo, tra i ragazzi, perché i giovani sono contento che apprezzino tanto questa commistione, no, tra scuola, cultura ma anche musica, e quindi troviamo anche delle aspettative maggiori da parte loro, perché vogliono sempre improvvisarsi in nuovi campi, e quindi mi facilita questo approcciarmi con loro. È più bello proprio perché riesco a entrare nel loro mondo anche attraverso la musica.
3: E beh, la fortuna è tutta quanta dei ragazzi, perché avere un professore cantautore non è da tutti, no? Sei un po' il Vecchioni del Sud in qualche maniera, no?
4: Sì, infatti Vecchioni è proprio il mio modello. Adoro Vecchioni, adoro De André, sono anche due miei cavalli di battaglia che porto in giro spesso, quindi mi ispirano in tutto. E chiaramente non posso che dire sempre a tutti che la cultura non è solo in una direzione, a 360 gradi. Quindi qualcuno magari pensa insegni latino e greco e quindi è tutto fermo lì. Invece no, perché la parola è bella proprio declinata in tutte le sue forme, dalle poesie alla musica, ai romanzi, tutto quello che appunto è il mondo della cultura.
3: Impossibile da

La voce vellutata di un veterano dell'R&B, Ken, con il nuovo lavoro Give My Love. Lei si era allontanata dalle scene per oltre un decennio prima di tornare con un album che fonde il calore della nostalgia con un tocco moderno e raffinato, un brano elegante in collaborazione con Jid, la voce di Jill Scott con To Be Honesty.

0: us. When beauty is the path, the pebbles and the rocks fall aside.
1: Sei le novità di oggi. Abbiamo iniziato con Croye, Incognito, Kinetic, Lemon, Conchils, Jalengonda, Doctrine of Love, l'inedito di Prince.

E nel 2004 fu il loro album di esordio dal nome Moody Voyage, un progetto che partì dalla Sicilia accolto come la nuova rivelazione del funk elettronico. Parliamo dei Da Black Connection, che dopo 20 anni ritorna sulle piattaforme di streaming, offrendo alla nuova generazione la possibilità di scoprire un suono sospeso tra il jazz e l'elettronica. Dietro al progetto c'è un amico, Emilio Ruffo Junior, che oltre ad essere un bravo musicista e anche un eccellente DJ, vi consiglio di ascoltare il suo format Groove Bag, oltre che approfondire l'ascolto di tutto l'album Woody Voyage. Era East River Afternoon, dai Da Black Connection a Isley Brothers.

Una canzone bellissima degli Isley Brothers, ripresa anche da Whitney Houston, scritta da Rudolph Isley per la moglie Helen, per una bellissima dichiarazione d'amore. Era For the Love of You. Adesso Lovely Day, che rappresenta uno dei maggiori successi di Bill Withers, nonché una delle canzoni più celebri di tutti gli anni 70. Nel 2021 è stata anche inserita nella speciale classifica delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi, stilata dalla rivista Rolling Stone.

Era Bill Withers con Lovely Day. Il prossimo brano è il primo grande successo di Eddie Kendricks dopo aver lasciato i Temptation. Questa è Keep on Trucking.

La voce per tanti anni dei Temptation era Eddie Kendricks. Era tanto che non chiudevo con loro, Earth, Wind & Fire con Getaway.

0: Quando chiudo con gli Earth, Wind and Fire sono sempre felice. Questo era Black Coffee, un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Io sono Claudio Bosco.
1: Thank you.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. L'esercito iraniano ha affermato di aver impedito a un caccia torpediniere della marina americana di entrare nello stretto di Hormuz. Due missili hanno colpito una nave da guerra vicino all'isola di Jask dopo che questa aveva ignorato gli avvertimenti iraniani, dicono fonti di stampa locali. Fonti locali che affermano anche che la nave da guerra americana si è allontanata dalla zona, ma gli Stati Uniti smentiscono. La Oneitis di Andrea Sempio non era chiara Poggi, lo sostengono gli avvocati del 38enne indagato per l'omicidio della studentessa di Garlasco. In un messaggio del 15 agosto 2012 pubblicato sul forum Italian Seduction alle 21.20 Sempio scriveva: allora Oneitis disastrosa per una barista di una birreria, fallo secco, mi do da fare e miglioro tanto. Il post è stato reso noto dall'avvocato Cataliotti, uno dei legali del nuovo accusato per l'omicidio di Chiara Poggi. Un uomo di 71 anni è stato trovato morto in un kayak ribaltato nelle acque del fiume a Capaccio in provincia di Salerno. Sul posto i vigili del fuoco della squadra fluviale di Agropoli per le operazioni di recupero della salma. Accertamenti sono in corso per stabilire la dinamica dell'incidente. Le persone ferite nell'incidente a Crans-Montana e le loro famiglie non dovranno pagare nulla per le cure mediche prestate negli ospedali svizzeri immediatamente dopo la catastrofe, lo dichiara sui social il presidente della Confederazione Elvetica Parmelan dopo l'incontro con la presidente del Consiglio Meloni. Il tennis, alcune variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata questa mattina dalla WTA dopo la conclusione del 1000 di Madrid in Spagna. Anche questa settimana sono sempre due azzurre tra le prime 100. Leader tricolore è ancora Jasmine Paolini, la trentenne toscana fa un passo avanti risalendo in ottava posizione. Alle sue spalle stabile Elisabetta Cocciaretto al numero 41. È tutto, alla prossima edizione.
3: Onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
4: Partiti ufficialmente, amici. Ciao a tutti, sono Marco Mari, eccoci arrivati ad un nuovo appuntamento con Flipper. Abbiamo già tutto pronto, le nostre canzoni, le nostre notizie curiose. Il tutto ci terrà insieme o ci vedrà insieme per 60 minuti, a questo punto 59. Perché un minuto ce lo siamo già giocato con le presentazioni. Allora non perdiamo in chiacchiere e andiamo con il primo di oggi, ok? 50% di musica italiana, 50% di musica internazionale. Si parte col Baccini.

motivo di apertura di quest'oggi del nostro Flipper, amici, ci riporta ad un'estate di inizi anni 90, con il Francesco Baccini. Allora ragazzi, intanto abbiamo messo da parte anche il quinto mese di questo 2026. Quarto mese del 2026. Siamo entrati nel quinto, il mese di maggio, il mese delle rose, il mese del rosario, insomma, quello che ci porterà poi alla calda estate, perché le estati sono sempre calde, anche troppo per il sottoscritto, vabbè, ma non parliamo di questo. Tra poco invece daremo un'occhiata alle notizie curiose che abbiamo messo da parte per voi, amici. Intanto vediamo di darci un po' una bella mossa con la dance degli anni 90 di Molella.

Ma quanto l'abbiamo ballata questa Change del Molella, eh? All'inizio anni 90. Allora, adesso diamo un'occhiata agli argomenti delle nostre notizie curiose che abbiamo messo da parte. Come sempre sono

molto succulente. Tra poco vi racconteremo di ladri di polli. Sì, sì, c'erano i ladri di biciclette, ma c'erano anche i ladri di polli. E qualcuno evidentemente c'è ancora ed è stato anche pizzicato, tutto merito delle telecamere. E poi, naturalmente, dopo tanta tanta musica, ci saranno anche protagonisti due nonnini terribili in senso buono. E tra poco vi raccontiamo che cosa fanno, perché a 100 anni suonati c'è chi lavora ancora, 98 chi fa gli esercizi per tenersi in forma. Davvero bravi, bravi, bravi, bravi. Ed ora Gianna Nannini. Adesso siamo negli anni 80.

Ve l'ho voluta far ascoltare praticamente per intero, questa è la versione dell'album Abba Cub, i mitici Genesis. Allora, una volta quando uno era un criminale piuttosto scalcinato lo si diceva ruba galline, i classici ladri di polli. A quanto pare ci sono ancora. Nei giorni scorsi si è svolto un singolare processo a carico di un signore, un ex funzionario di banca di Caldogno, siamo in provincia di Cuneo, che nel dicembre del 2022, intorno alle 18, si sarebbe introdotto nel pollaio di un vicino di casa e gli avrebbe rubato un gallo, 4 galline e 8 pulcini, praticamente ha fatto piazza pulita, però sarebbe stato immortalato dalle telecamere che il vicino di casa aveva installato nel pollaio stesso. Lui ha sempre sostenuto di non c'entrarci nulla, in quanto aveva una mano malconcia, però ci sono dei testimoni che, giocando a carte con lui, hanno detto che in quel periodo la mano era assolutamente funzionante. Adesso si andrà a giugno per decidere la sentenza.

qui abbiamo incontrato una giovanissima Loredana Bertè, questa era Fiabe, siamo praticamente a metà anni 70. Tutto questo accade nel nostro Flipper, appuntamento dedicato al 50% musica italiana, al 50% musica internazionale dagli anni 70 ai giorni nostri. A proposito di anni 70, sentite un po' qua. Un po' di disco anni 70 insieme a Belfast dei Boney M.

giro di boa, ragazzi, lo abbiamo superato anche quest'oggi. Intanto ci siamo ascoltati questa Piramidi. Ora ci attende un pezzo internazionale, dopodiché cominceremo ad affrontare il tema dei nonnini terribili in senso buono, perché vi racconteremo di una signora austriaca di 98 anni che si tiene in allenamento. Non ci credete? Voi rimanete con noi e tra poco saprete di più.

0: seconda curiosità di oggi, amici, ci porta in Austria e qui conosciamo Ilse. È una signora di 98 anni che, pensate, che alla sua età 4 volte alla settimana va in palestra per tenersi in forma sia dal punto di vista della muscolatura che anche dal punto di vista dell'autonomia e dell'equilibrio. Quindi facendo esercizi specifici 4 volte alla settimana la signora si tiene perfettamente in forma, visto che vive da sola e quindi ha assolutamente bisogno di rimanere autonoma il più possibile. Ma tutto questo non accade da sempre. La signora ha iniziato ad allenarsi dopo la morte del marito, avvenuta a 60 anni, e in seguito ha avuto anche una brutta caduta che le ha provocato una rottura al femore. Ma a quanto pare è ancora in formissima. Complimenti, Ilse!
1: Hai

ve lo ricordate Kygo con questo motivo? Bene, se ve lo ricordate bene, altrimenti ve lo abbiamo fatto ricordare noi. Intanto ragazzi, noi siamo pronti tra poco, tempo di ascoltarci il prossimo motivo per darvi la seconda curiosità inerente a nonnini terribili in senso buono, perché tra poco ragazzi ci sposteremo negli States per raccontarvi di un 102enne che lavora ancora, non ci credete? Voi rimanete con noi e tra poco conoscerete George Strausman da New York. Ed ora c'è Raff in arrivo con questo pezzo del 1995 intitolato Dentro i tuoi occhi.

0: Raff con Dentro i tuoi occhi ci ha portato a Long Island. Siamo a New York, ragazzi, e qui conosciamo George Strausman, un signore che nonostante i suoi 102 anni, sì, avete capito bene, 102 anni, lavora ancora ed è contentissimo di farlo. Pensate che è diventato una star dei social grazie alla nipote che posta sempre ciò che lui fa. Lavora nell'azienda di famiglia, in più frequenta anche due volte alla settimana un corso di ceramica per usare bene il tornio e praticamente lavorare appunto tutto ciò che insomma gira intorno a questo settore. Poi guida ancora la macchina, è attivissimo, insomma è diventato una vera e propria superstar, e lui dice che è contentissimo in quanto in questo modo si sente assolutamente giovane e ancora efficiente e attivo. Bravo George, continua così. Ed ora balliamo un po', dai.
1: You gotta lick it before we kick it. You gotta get it soft and wet so we can.

0: E questa frizzante Baciami di Marcella, ragazzi, un pezzo degli anni 80, ci ha portato alla conclusione del nostro flipper. Ci siamo giocati già tutto, le nostre palline, le nostre notizie curiose. Quindi io vi ringrazio tutti per l'ascolto e naturalmente vi attendo alla prossima. Ciao a tutti da Marco Mari.
1: Game over.
2: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
3: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio. L'Inter è campione d'Italia 2026, Parma battuto 2-0 quando bastava un solo punto per chiudere il discorso. Dietro non vince nessuna, il Napoli non va oltre lo 0-0 con il Como, Milan battuto invece 2-0 a Reggio Emilia dal Sassuolo. Occasione sprecata per la Juve, 1-1 in casa con il Verona già retrocesso. Zona Europa, il Como resta quinto a 62 punti, meno 3 della Juventus in attesa di Roma-Fiorentina. 0-0 tra Atalanta e Genoa, stesso risultato tra Bologna e Cagliari. Udinese-Toro 2-0, in coda importante vittoria del Lecce sul Pisa per 2-1. Toscana in B, Salentini che ora attendono Cremonese-Lazio. Coppe europee e Champions, martedì la prima delle due semifinali di ritorno, ovvero Arsenal-Atletico Madrid 1-1 all'andata. Mercoledì Bayern Monaco Paris Saint-Germain, francesi in vantaggio per 5-4. Entrambe le gare alle 21. Giovedì l'Europa League, sempre alle 21, Friburgo Sporting Braga e Aston Villa Nottingham Forest. Conference sempre giovedì alla stessa ora, Crystal Palace Shakhtar Donetsk e Strasburgo Rayo Vallecano. Cambiamo argomento, addio ad Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, è deceduto all'età di 59 anni nella giornata di venerdì 1 maggio, data che lo accomuna al triste destino di Ayrton Senna, per il quale è ricorso il 32esimo anniversario da quel terribile weekend di Imola che si portò via anche Ratzenberger. Zanardi, dopo l'incidente automobilistico del 2001 a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo vincendo 4 ori e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese a una gara di beneficenza organizzata da lui stesso. Tennis, Jannik Sinner vince il Madrid Open 2026 scrivendo una nuova pagina nella storia di questo sport. 6-1-6-2 dell'Alto Atesino contro Alexander Zverev sulla terra rossa del Manolo Santana Stadium. Il numero uno al mondo è così il primo giocatore di sempre a conquistare 5 tornei consecutivi del Master 1000. Formula 1, Miami vince ancora Antonelli allungando così in classifica generale sul compagno di squadra George Russell, quarto al capolinea di una prova nettamente inferiore alle attese. Sul podio con Antonelli, Norris, poi Oscar Piastri con la seconda McLaren che mette in fila Russell e Verstappen. Leclerc soltanto sesto prima di Hamilton, classifica generale alla luce della terza vittoria di fila, Antonelli guida con 100 punti, poi Russell a 80, Leclerc terzo a quota 63. E chiudiamo con il basket, Serie A turno 29, il penultimo di regular season, cade Brescia 88-80 contro Tortona, vince Milano 86-78 contro Trieste, bene anche la Virtus 80-73 su Sassari, vale a dire primo posto blindato per la terza stagione di fila. Ed era l'ultima notizia, un saluto da Alessandro Sgamma.
2: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
4: Un pomeriggio dalla redazione. Da tempo gli Stati Uniti discutono di disimpegno in Europa, è una scelta che non dipende dall'Italia, personalmente non la condivido, l'Italia ha sempre mantenuto gli impegni in ambito NATO, questo quanto afferma la Presidente del Consiglio Meloni commentando l'annuncio di Trump sul ritiro di militari americani dalle basi europee, Italia inclusa. Meloni si appresta comunque a parlarne con il segretario di Stato Rubio che sarà a Roma nei prossimi giorni. E poco fa il segretario americano al tesoro Bessent ha annunciato che gli Stati Uniti hanno il pieno controllo di Hormuz. Se lo stanno aprendo. Nelle scorse ore l'Iran invece aveva annunciato di aver colpito con due missili un cacciatorpediniere americano per impedire che entrasse nello stretto. Le persone ferite nell'incendio a Crans Montana e le loro famiglie non dovranno pagare nulla per le cure mediche prestate negli ospedali svizzeri. La Svizzera non invierà pertanto più copie delle fatture alle famiglie delle vittime. Le parole del presidente della Confederazione Elvetica Guy Parmelan, la svolta è arrivata dopo l'incontro a margine del vertice della comunità politica europea tra il presidente del Consiglio Meloni e appunto Parmelan. Andrea Sempio aveva un'ossessione per una barista. Era il 15 agosto del 2012 sul forum di un portale che dava consigli di seduzione. Scriveva: allora one-itis disastrosa per una barista di una birreria. Il messaggio reso noto dall'avvocato Cataliotti, uno dei legali del 38enne accusato dell'omicidio di Garlasco, testimonia secondo la difesa di Sempio che la ragazza per cui avrebbe provato una forte attrazione non era Chiara Poggi. Il tennis: Sinner inizia la sua 70ª settimana da numero uno del ranking ATP, al suo terzo regno in testa alla classifica. L'azzurro è certo di rimanere numero uno almeno fino a Wimbledon, raggiungendo le 78 settimane. Significa dunque che scavalcherà Stefan Edberg e si avvicinerà alla top 10 all time per settimane in vetta al ranking. In campo femminile, Sabalenka è alla sua 81ª settimana da leader nella classifica WTA. È tutto, alla prossima edizione.
5: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
6: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Tornano correnti umide e instabili atlantiche sulle regioni centro-settentrionali che nella giornata di martedì porteranno un peggioramento del tempo. Avremo piogge, rovesci in transito, anche localmente intensi e temporaleschi, specie tra Liguria, Toscana e Valpadana. Fenomeni un po' più intermittenti sui settori adriatici centrali, mentre andrà meglio al sud, con prevalenza di tempo asciutto e anche ancora soleggiato, specie tra Sicilia, Calabria e Puglia centro-meridionale. Temperature in calo al nord, nei valori massimi non andranno oltre i 18-20 gradi, stabili altrove con valori fino a 25 al sud. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
7: Sì, pronto, pronto. Scusi, no, di che cosa parleremo oggi, quindi?
8: Di niente.
7: No, dobbiamo incominciare, quindi dobbiamo trovare una tematica, un tema per affrontare tutta la puntata.
8: No, mi dispiace, ma io tengo 80 anni e sono in grado di fare queste cose, arrivederci.

Cari amici, benvenuti e bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show. Con voi sempre Daniele Dalmuto, anche quest'oggi soprattutto. Vabbè, come abbiamo chiesto alla signora, di che cosa parleremo quest'oggi? Non lo so, saranno tanti sicuramente gli argomenti da argomenteggiare, se si dice così, non lo so, quindi potete anche cambiare subito canale, ma soprattutto saranno tante le persone a cui chiameremo a casa per fargli le nostre, come al solito, domande a bruciapelo. Quindi mettete la monetina nel carrello che incominciamo. We'll be right back.

Ed apriamo le danze oggi, subito, immediatamente, con il nostro almanacco del giorno dopo, che quest'oggi ci ricorda Santa Coratella dalle Sette Cucine. Santa Coratella nacque in un piccolo villaggio di cuochi divini, dove le pentole ribollivano giorno e notte e il profumo del ragù aleggiava nell'aria come una benedizione. Fin da piccola era in grado di cucinare sette piatti contemporaneamente senza mai confondere il sale con lo zucchero. La sua fama crebbe quando riuscì a sfamare un'intera città con una sola padella di minestrone, che non si svuotava mai. Dopo la sua morte, le pentole del convento continuarono a bollire da sole ogni venerdì, portando alla sua canonizzazione. Oggi è la patrona degli chef multitasking e degli affamati cronici.

0: pronto?
1: Sì, pronto, pronto, scusi. No, ma per questa Santa Coratella di cui abbiamo appena parlato.
0: Come?
1: Santa Coratella, se ha sentito, quella del ragù.
0: Ma ha sbagliato numero, eh?
1: Ma no, scusi, lei non ha sentito prima che stavamo parlando di questa santa, di questa che nacque in questo villaggio?
0: Cosa ha detto?
1: No, questa santa nacque in questo piccolo villaggio di cuochi, praticamente.
0: Non ho capito cosa ha detto.
1: No, però lei, scusi, lei il ragù che è bolognese lo fa, no? Sì, lo cucina.
0: Come?
1: Il ragù, lei lo cucina.
0: Cosa vuole da me?
1: Ecco, no, perché questa santa Coratella cucinava giorno e notte ragù, praticamente, tutti i giorni.
0: Ma ha sbagliato numero, eh?
1: Ma lei che cosa aggiungiamo noi, che quelli che ci stanno ascoltando, scusi?
0: Ha sbagliato numero.
1: Allora ci può dire almeno a che ora è sorto il sole questa mattina?
2: Avevo bisogno di te, come un angelo bianco, come vergine o santo, come chi non ha fede.

0: Siamo ora a Catania, dove un bar espone un gelato al gusto parecchio ambiguo, il pistacchio gay, una gelateria di Catania battezzato un nuovo gusto di gelato al pistacchio gay. La scelta sarebbe stata giustificata dall'uso di due colori che vanno a comporre il nuovo preparato, un gelato verde e rosa esposto con tanto di cartello. Abbiamo unito il pistacchio al cioccolato rosa e quindi lo abbiamo chiamato gay, dice alla Sicilia, che riporta la notizia, un impiegato del locale che si trova nella centrale Piazza Duomo. Ma Luigi Tabita, attore e attivista, direttore del Giacinto Festival, che da 12 anni a noto si occupa di tematiche LGBTQIA+, scusate ma si allunga sempre di più questa categoria, nel segnalare la vicenda sui social parla di rischio di alimentare bullismo e stereotipi, soprattutto in una cultura maschista come la nostra, che associa il rosa al femminile e lo considera debole.
1: Quando affrontiamo un cambiamento e ci affanniamo per trovare la strada giusta, finiamo per perdere noi stessi. La nostra umanità si scinde tra ciò che siamo e ciò che speravamo di essere. È lì che vediamo la mostruosità. È lì che comincia la rinascita. Bella Mauri.

0: Va ora in onda il giornale radio.
1: Cari amici, benvenuti a questa nuova edizione del GR di Supermarket Show. Incominciamo subito con la prima notizia. Rivoluzione in cucina, arriva la pasta rolla, l'impasto che si arrotola da solo. Una scoperta destinata a cambiare per sempre il mondo della cucina. Un team di ricercatori ha inventato la pasta rolla, il primo impasto che, grazie ad una speciale combinazione di ingredienti e reazioni chimiche, si arrotola da solo senza bisogno di mattarello. Chef e pasticceri si dividono tra entusiasmo e scetticismo, mentre le nonne italiane si preparano a difendere il metodo tradizionale.
2: Non ho capito di cosa parla, mi scusi.
1: Stavamo parlando della pasta frolla, ma in realtà hanno inventato la pasta rolla.
2: No, non c'entro io con queste cose, non dobbiamo parlare.
1: Mi scusi, ma lei quando fa tipo biscotti così, non ha mai fatto quell'impasto che si arrotola da solo?
2: Non sono una brava cuoca, non la posso aiutare.
1: Ah, lei li compra già fatti, quindi.
2: Per forza, grazie a lei, buona giornata.
1: Risse in strada, da lunedì 18 marzo, obbligatorio il ring portatile. Botte sì, ma con ordine, il nuovo decreto. Il decreto sicurezza introduce l'obbligo di ring portatile per chiunque voglia litigare in strada. Il dispositivo, grande quanto un ombrello da passeggio, si apre in pochi secondi, delimitando l'area del combattimento. Previsto anche un arbitro d'ufficio per garantire la regolarità degli scontri. Finalmente un po' di disciplina, commentano alcuni cittadini, mentre i più pacifici chiedono incentivi per corsi di yoga.
3: Non ho capito che cosa?
1: No, ha sentito che adesso in strada è obbligatorio avere un ring portatile, perché se uno mettiamo che litiga, però deve delimitare la zona con cui va a litigare.
3: Adesso vuoi a strada?
1: Sulla strada, sì. Cioè, lei non so se esce, lei le capita a volte di litigare in strada con qualcuno?
3: No, lo so. Aspetta, io non capisco bene. Vedo adesso mi vado fuori, va bene?
1: Sì, vada fuori, che così intanto vede che c'è il ring in strada, d'accordo?
3: Va bene.
1: Stangata in bolletta: chi consuma poco pagherà di più, per solidarietà con chi consuma molto. Un nuovo provvedimento sulle tariffe elettriche sta facendo discutere. A partire dal prossimo mese, chi consuma poca energia dovrà pagare una quota extra per supportare chi lascia le luci accese, lavatrici, funzione, condizionatori, al massimo tutto l'anno. Il governo difende la misura parlando di redistribuzione dei consumi, mentre le associazioni dei consumatori gridano allo scandalo. Intanto c'è chi propone di lasciare il frigorifero aperto per sentirsi meno in colpa.
2: Quale bolletta?
1: La bolletta della luce. Ha sentito che, se ipotesi, lei consuma poco, dalle prossime bollette comunque le fanno pagare di più in solidarietà a chi consuma tanto.
2: Bollettina non c'è niente, solo uno internet.
1: Di cosa? Di internet?
2: Sì.
1: Ah, soltanto internet, c'è però la bolletta della luce, dico, la paga la corrente.
2: Sì.
1: Lei paga tanto?
2: Ah, sì.
1: Però c'è il rischio che vada a pagare di più per quello.
2: Ok.
1: Quindi cosa facciamo?
2: Sì, ok. Va bene.
1: E chiudiamo con la lettura, il giro del mondo in 79 giorni in monopattino, il nuovo libro di Bruno Vespa. Dopo il successo delle sue interviste ai potenti, Bruno Vespa cambia marcia, letteralmente, e presenta il suo nuovo libro, il giro del mondo in 79 giorni in monopattino. Il volume racconta l'epica impresa di un viaggio attorno al pianeta con un monopattino elettrico e una powerbank gigante. Una trovata pubblicitaria o un'analisi della mobilità sostenibile? Lo scopriremo nelle prossime puntate.
3: Pronto?
1: Sì, pronto. No, dicevo, questo giro del mondo poi in 79 giorni.
3: Ma chi è lei, scusi?
1: Il GR, però il monopattino.
3: Impazzito.
1: No, Bruno Vespa, il nuovo libro.
3: Chi è lei, scusi?
1: E questa era l'ultima notizia per l'edizione del GR di Supermarket Show di oggi. Appuntamento alla prossima.

0: Il meteo, secondo voi? Le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, salve, perdoni il disturbo, gentilmente, supermarket meteo. E guardi che noi abbiamo un problema col satellite su Ravenna e non riusciamo a monitorare la situazione meteorologica. Ci potrebbe dire così indicativamente com'è lì dalle sue parti oggi?
1: Ma guardi, qui non lo so perché qui c'è il sole e la televisione non lo c'era.
2: Comunque giornata soleggiata con possibilità eventualmente di future precipitazioni piovose.
1: No.
2: È bello, sereno.
1: È bello, sereno, col sole.
2: E ascolti, ha avuto modo anche magari, se è già uscito, di constatare le temperature che sono abbastanza alte rispetto alla media stagionale?
1: No, guardi, è abbastanza caldo.
2: È caldo, temperature alte. E stiamo riscontrando su Ravenna dei venti di Fen. E lei ha avuto modo di vedere?
1: State scontrando?
2: Venti di Fen. Il Fen è quel tipo di vento che tira.
1: No. Non muove la foglia.
2: D'accordo, la ringraziamo, buon proseguimento.
1: Arrivederci.

0: market.
1: Pronto?
2: Sì, pronto. Chiedo pronto? Pronto, scusi. No, le volevo chiedere come procede la puntata.
1: Ah, la puntata?
2: La nostra.
1: No, voi sbagliato.
2: No, ma lei ha ascoltato, sta ascoltando?
1: No, voi sbagliato.

siamo a Singapore, dove questo ragazzo rischia il carcere per aver leccato la cannuccia di un distributore automatico, una bravata condivisa sui social che potrebbe costargli una condanna. Un ragazzo francese di 18 anni è stato incriminato a Singapore per danneggiamento e disturbo della quiete pubblica dopo aver pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui lecca una cannuccia da un distributore automatico di succo d'arancia. Secondo quanto riferito da The Straits Times, il principale quotidiano in lingua inglese della città-stato, il giovane è stato accusato formalmente lo

0: Pronto?
1: Sì, signora Luisa.
0: Chi parla?
1: Signore, salve, scusi il disturbo. Guardi, il supermarket di Via Letizia. Mi perdoni se l'ho disturbata perché ho cercato il numero sulle pagine bianche. E un nostro addetto ha trovato nel parcheggio del market una sorta, non so se l'avete dimenticato voi quando siete venuti a fare la spesa.
0: Ma chi parla? Scusi.
1: Sono il proprietario del supermercato.
0: Che supermercato?
1: Di Via Letizia.
0: Ah, non lo so io chi è. E cosa bisogna?
1: Ecco, no, le spiego. Siccome è stato ritrovato nel parcheggio una sorta di bue imbalsamato, c'era attaccato questo numero telefonico. Allora io ho cercato il suo numero sulle pagine bianche e le ho telefonato per sapere se...
0: Ma scusi, ma no, io non intendo di niente.
1: Chi lo porta via questo, scusi? Che cosa ne facciamo noi del bue?
0: Io non lo so, io non ce l'ho il buio.
1: No, il bue è una mucca imbalsamata.
0: Ma chi è che l'ha?

0: Pronto?
1: Signora, salve, scusi se la disturbiamo. Il supermarket, no, per questa mucca imbalsamata, quindi cosa dobbiamo fare? Gliela allunghiamo noi?
0: Con chi vuol parlare?
1: Ah, noi abbiamo, perché ripeto, abbiamo chiamato prima, ma forse non è stato trovato nel parcheggio del market di via Riaghi questa mucca imbalsamata, e c'era attaccato questo numero telefonico. Dopo noi, tramite le pagine bianche, l'abbiamo chiamata, però non può stare qui.
0: Ma scusi, ma lei sta scherzando o che cosa?
1: No, io ho chiamato per sapere se è stata dimenticata da qualcuno, magari che è venuto a fare la spesa
0: Ma non so neanche dov'è quella via lì che mi dice lei.
1: E come mai c'era? Perché le spiego, siccome il ragazzo del banco pesce mi smonta tra mezz'ora, io gliela faccio mettere nel furgone, gliela portiamo sotto casa e poi andiamo via, perché non possiamo.
0: Ma ci mancherebbe, ma non so neanche chi siete, ma lei mi sta prendendo per il sedere.

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: Perché è diventato un valore la slealtà? Perché si investe in guerra e non in sanità? Perché chi studia anni all'università?

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, scusi, la farineria di via Bonardi, gentilmente per la consegna della farinata, e noi abbiamo via... giusto?
0: Sì, però io non l'ho nominata.
1: Noi abbiamo 10 kg di farinata di ceci, signora, in consegna, via... uno. Dobbiamo questo numero.
0: Io non l'ho ordinata.
1: E che ci facciamo noi? Scusi, noi la dobbiamo portare lì, perché come facciamo?
0: No, cosa gli hanno ordinato?
1: La sento male perché sotto c'è della musica, chiedo scusa, non la sento bene.
0: Cosa ne hanno ordinato?
1: Ecco, no, 10 kg di farinata. Siccome noi c'è il ragazzo che è già, ce l'ha già sul camion, che è stata cotta adesso. Cosa ci sono tanti 10 kg?
0: No, mi spiace, ma qualcuno le ha fatto un brutto scherzo.
1: No, però noi signora le dobbiamo scaricare lì sotto.
0: Io non l'ho ordinata e neanche la ritiro.
1: Ma mi perdoni, ma avete un ricevimento, qualcosa? Perché 10 kg ci mangiano 50 persone.
0: No, non abbiamo proprio niente, io sono a letto.
1: E che ci facciamo noi con tutta sta farinata adesso? Dobbiamo lasciarla lì?
0: Io non lo so.
1: Noi ci mettiamo sopra il biglietto, la ritirerete dopo quando vi è più comodo?
0: Doveva prima di farla chiederlo.
1: Come chiederlo? Se a me mi fanno un ordine, io lo faccio, non è che mi devo informare ulteriormente, mi perdoni.
0: Guarda, io non ho fatto nessun ordine.
1: Ho capito, ma dove la mettiamo sta farinata adesso? Noi non è che la possiamo rivendere.
0: Io non so cosa dire.
1: Non ha nessuno nel palazzo da distribuirla eventualmente?
0: No.
1: E come la risolviamo? Il ragazzo sta arrivando lì.
0: C'è uno che mi dice che deve consegnarmi 10 kg di farinata.
1: Chi l'ha ordinata?
0: Sì, con il mio nome. Mi dispiace, ho detto, mi dico, ma io non l'ho ordinata.
1: Ma l'ha ordinata l'ha ordinata suo marito? Sentivo sotto che parlava.
0: No, lui non la mangia neanche.
1: Neanche lui?
0: Lui non la mangia, quindi
1: No, non vorrei che avessero invertito, a volte abbiano fatto confusione col nome. E quindi che cosa possiamo fare per risolvere la cosa?
0: Non lo so, le lo dico, io non ritiro 10
1: kg
0: di farinata.
1: Se vuole ne lasciamo un po' di meno.
0: Non sai proprio cosa fare.
1: No, cos'è che dice suo marito sotto? Scusi che non ho capito.
0: Mio marito ha detto vogliono portarti 10 kg di farinata. Lui non può mangiare perché è diabete.
1: Ah vabbè, ma la farinata... perché può dar fastidio al diabete la farinata. Non lo sapevo. Pensavo fosse legato soltanto all'uso di zuccheri che il diabete, ecco.
0: Aspetti un momento.
1: Va bene. Sì, salve, scusi. No, stavo pensando, a sto punto mi viene il dubbio che non si siano sbagliati.
2: Ma non so di che cosa stai parlando, mi dica.
1: No, della farinata, però la signora ha detto che non l'ha ordinata, quindi sicuramente avranno fatto un ordine, ma hanno dato l'ordine sbagliato.
2: Scusi.
1: Non ho capito, scusi.
2: Farinata,
1: la farineria Spinetta. Però forse hanno sbagliato, mi viene da pensare.
2: Mi sembra proprio di sì.
1: Vabbè, 10 kg sono tanti effettivamente, dico, ma 10 kg.
2: Ma chi ha fatto questo ordine?
1: No, noi siamo soltanto per le consegne, quindi è probabile che magari...
2: Vabbè, qualcuno l'aveva chiamato, perché va un ordine in mano, se mi dice chi è, vedo un attimino cosa è successo.
1: Devo chiamare adesso io il forno per sentire se non si sono sbagliati loro a darmi il numero sbagliato, è probabile.
2: Se mi darei il numero del forno, lo chiamo io, perché
1: ah, un attimo, io lo allungo subito, un secondo, e allora 31 ovviamente, 34. Allora noi torniamo indietro.
2: 34 24 con chi vuole parlare?
1: Il dottor Rossi, lo chiamiamo il dottor Rossi, comunque il fornaio.
2: Rossi.
1: Va bene.
2: E il numero è intestatario dell'indirizzo.
1: No, c'è soltanto c'era soltanto il numero, dopo io ho guardato sulle pagine bianche, però sicuramente si è sbagliato, è probabile. Va bene, scusi il disturbo.
2: Va bene, sento un attimo. Ciao.

scomparsa. Carissimi amici di Supermarket, la radio nel carrello, siamo giunti al termine anche per questa puntata. Voglio ricordarvi che tra i nostri scaffali troverete la farinata di ceci, tipica bontà piemontese, e perlomeno io ho sempre assaggiato quello della provincia, della zona di Alessandria. Non so se viene fatta sicuramente anche in altre regioni, però quella piemontese alessandrina è decisamente saporita, decisamente buona. Vi ricordo che potrete riascoltare i podcast su TuneIn, Amazon Music ed Audible, e mi raccomando, se avete tempo, un like sulla nostra pagina Facebook Supermarket Radio. Vi ringrazio molto, appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto, ciao!

0: Bentrovati dalla redazione. Due navi mercantili battenti bandiera americana hanno transitato con successo attraverso lo stretto di Hormuz. Abbiamo il pieno controllo dello stretto, lo stiamo aprendo, ha detto il segretario del tesoro Bessent, ribadendo che l'economia iraniana è in caduta libera. Il segretario di Stato americano Rubio invece fa sapere che sarà a Roma dal 6 all'8 maggio. In quell'occasione, oltre all'incontro con il Papa, colloquio venerdì con la presidente del Consiglio Meloni. La cronaca non solo esempio, saranno interrogate anche le sorelle K e Marco Poggi dopo la svolta sul caso Garlasco. Secondo il TG1 sono stati consegnati infatti poco fa dai carabinieri di Milano gli inviti a presentarsi per l'interrogatorio alle gemelle K. Le cugine di Chiara Poggi saranno interrogate, a quanto si apprende domani, come persone informate sui fatti nell'ambito dell'indagine ormai arrivata alle battute finali sul delitto di Garlasco. Una motociclista è morta in un incidente stradale lungo il grande raccordo anulare di Roma. Il sinistro si è verificato questa mattina nel tratto compreso tra le uscite 21 e 22 Tuscolana-Nanina. Scontrarsi sono state auto e moto, ad avere la peggio è stata la motociclista, per la quale non c'è stato nulla da fare. Divieto assoluto ad Amsterdam alla pubblicità di carne e prodotti derivati da combustibili fossili. Dal 1 maggio le pubblicità, dunque, di hamburger, auto a benzina e compagnie aeree sono state rimosse dai cartelloni, pensiline e le tram e stazioni della metropolitana. Secondo il Consiglio Comunale di Amsterdam non è infatti possibile ignorare l'impatto degli allevamenti intensivi sulle emissioni globali. E nella giornata di ieri è scattata per l'Italia invece per l'ambiente l'Overshoot Day. In sostanza il nostro paese ha consumato le risorse naturali che è in grado di produrre in un anno intero, segnando anche un peggioramento con un anticipo di 3 giorni rispetto al 2025, ad annunciarlo è stato il WWF. È tutto, alla prossima edizione.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette Va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

denominata Getty Loss, poi ci sono le varie varianti, scusatemi la ripetizione parziale del termine, che magari vanno un attimino ad enfatizzare la cosa e a crearne varie possibilità ed edizioni, ma tutto questo per dire che non mi ricordo, e vi invito a contattarmi per potermi far chiarezza, perché non mi ricordo, insomma, quando è che si fa tana libera per tutti, o si faceva, non so che tempo verbale dover coniugare, però insomma avete ben capito il senso di ciò che intendevo. Vi vedo in poche parole, siete tutti presenti ed è questo ciò che più conta. Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci.

intitolato semplicemente Samba, è un pezzo che vi proponiamo in Extended Mix, perde 4 posizioni dalla 17

Hanno tagliato una intro di oltre 2 minuti perché sennò non avremmo sentito per niente il vocalizzo di Luis Veronica. E allora Madonna è proprio qui con questa ennesima versione di Into the Groove 2026.

Ecco, again della puntata. Oh, se preferite, rimettiamolo, risentiamolo, riproponiamolo per altre 5 volte. Into the Groove in dub version 2026. Insomma, uno di quei pezzi leggendari che ogni tanto è piacevole ascoltare, poi se sono risaltati in padella, solito discorso, devono essere riconoscibili, questo sì, perché

piace, perché insomma davvero c'è un affollamento di pezzi che hanno un loro certo valore all'interno del genere, perché insomma fare così davvero dispiace, soprattutto per quelle tracce che vengono rimosse, ma il regolamento è rigido e il protocollo prevede l'ingresso di 3 new entry, una in ogni apertura di sintesi, per quello che spesso vi raccomandiamo di non far tardi, no? Proprio in apertura di puntata. Però adesso non è di questi meccanismi che dobbiamo parlare, perché dobbiamo ancora sgranchirci per altre due tracce. Sono questi i suoni con cui si è

Cosa che ha intitolato anche alcuni pezzi leggendari, due paroline magiche, l'abbiamo detto mi sa anche già un'altra volta. Siamo arrivati in un momento di bandiera a scacchi, perché in apertura di Zona Poker ci diamo la risentirci al prossimo aggiornamento, però insomma la numero 4 la ascoltiamo, anche perché si tratta di un pezzone irresistibile. Chi è che non ha già riconosciuto di primissimo Kisto, Jaden Boysen e David Guetta, perché arriva Upside Down. A te logo da Chico Catenani.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con i Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

0: from7va.fm オリトラジオオールゴーデー from7va.fm アルトラジオオールゴーデー from7va セネアルテラジオアルゴーデー from7va.fm アルティラジオオールゴーデー from7va FM barra diagonal Alterradio, Algo Day.
1: From 7 bar FM Alterradio, Algo Day.
0: From 7 bar.fm barra Alterradio, Algo Day.
2: From 7 bar.fm Alterradio, Algo Day.
0: From 7ba.fm/Alterradio, Algo Day.From7va.fm/LTRadio.
3: Solito orario sulla vostra emittente di fiducia, collegamento con la redazione di 7va.fm per un altro numero di Algo Day, un numero particolare perché, vabbè, uno dice, tu dici sempre così, però quando c'è musica io sono ancora più contento, dal momento che sono tanti gli argomenti di cui ultimamente Algo Day sta toccando. Però è un vecchio amico, se così si può dire, o comunque un cantautore che ha già in passato più volte personalizzato i piani alti della nostra RAM 7va25, prova ancora la scalata con il pezzo che sicuramente avrete già ascoltato in RAM 7va25 per l'appunto, che è La grammatica e sgrammatica. Però lo ascolteremo anche con un pezzo aperitivo, perché sapete che gli ascolti in Algo Day sono due, però non voglio parlare io, dovrebbe essere già in linea il professore della musica italiana, potremmo definirlo. Abbiamo in effetti Massimiliano Lepera con noi, pronto?
4: Eccomi, ciao, sono qui.
3: Allora, posso chiamarti Massi, così come il tuo nome d'arte, o devo chiamarti professore?
4: Assolutamente Massi Lepera, va benissimo.
3: Allora, naturalmente sei un professore e sei avvantaggiato, perché il liceo del classico in cui insegni ti mantieni giovane, perché avere a che fare con i ragazzi aiuta moltissimo. Ed è per questo che è venuto fuori un pezzo estivo, quello che andremo ad ascoltare tra breve.
4: Sì, esatto, Vento in faccia è stato prodotto nel 2021 ed è stato girato qui in Calabria, Tropea, perché in quell'anno era Borgo dei Borghi, e quindi abbiamo onorato sia le bellezze della regione, sia un po' di musica estiva e frizzante, che poi tuttora anche nei concerti continua a essere una delle più gettonate. E soprattutto, come dicevamo, tra i ragazzi, perché i giovani sono contento che apprezzino tanto questa commistione, no, tra scuola, cultura ma anche musica, e quindi troviamo anche delle aspettative maggiori da parte loro, perché vogliono sempre improvvisarsi in nuovi campi, e quindi mi facilita questo approcciarmi con loro. È più bello proprio perché riesco a entrare nel loro mondo anche attraverso la musica.
3: E beh, la fortuna è tutta quanta dei ragazzi, perché avere un professore cantautore non è da tutti, no? Sei un po' il Vecchioni del Sud in qualche maniera, no?
4: Sì, infatti Vecchioni è proprio il mio modello, adoro Vecchioni, adoro De André, sono anche due miei cavalli di battaglia che porto in giro spesso, quindi mi ispirano in tutto. E chiaramente non posso che dire sempre a tutti che la cultura non è solo in una direzione, a 360 gradi, quindi qualcuno magari pensa insegni latino e greco e quindi è tutto fermo lì, invece no, perché la parola è bella proprio declinata in tutte le sue forme, dalle poesie alla musica, ai romanzi, tutto quello che appunto è il mondo della cultura.
3: Impossibile da

0: il muso lungo perché l'estate è andata via, magari hanno lasciato per strada qualche amore, no? Classico estivo, però insomma è anche il brano che ci aiuta nel countdown, perché bisogna essere ottimisti, caro Massi, e già pensare all'estate 2025, giusto?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Infatti poi ci sono dei progetti di cui senz'altro parleremo, perché il lavoro del cantante, del cantautore è sempre in rodaggio, no? Quindi avremo tanti mondi nuovi da sperimentare, non si sente mai arrivati, ma ogni brano è un punto di partenza.
0: E allora sicuramente starai preparando delle situazioni live. Massi, una domanda che riguarda la tua parte artistica, che si divide tra il live, quindi il contatto con il pubblico, finalmente far ascoltare ciò che hai cucinato in sala di incisione, e appunto la ricerca in studio, che magari ti affascina anche quella, no?
1: Assolutamente sì, perché poi la musica nasce sempre tra virgolette in camera, musica da camera, e poi pian piano va nelle fucine della casa discografica. Anzi, approfitto per salutare i miei produttori della casa discografica San Luca Sound di Bologna, che mi consentono anche di spaziare, non in tutta Italia, perché dalla Calabria non è sempre facile raggiungere tutta la penisola, e proprio con loro ho prodotto Vento in Faccia, ma anche tutti gli altri brani, e fanno parte di un disco che si chiama Carpe Diem, proprio col titolo latino che richiama la voglia di cogliere l'attimo, no? Quindi di essere sempre sul pezzo, di non sentirsi mai arrivati, come dicevo prima, e di rappresentare quella che è la bellezza del momento.
0: E allora torniamo alla tua passione per la letteratura. Il pezzo che abbiamo in classifica non lascia nulla all'immaginazione, è proprio un trattato di grammatica, come diciamo un po' è maltrattata la lingua italiana, no? Perché da una parte all'inizio gli smartphone avevano la necessità di abbreviare, quindi c'era perché scritto XKE, però adesso con il correttore siamo andati un po' in avanti, poi con tutti i messaggini che si scrivono, da una parte c'è danno, però da una parte siamo, pur se non a mano, appena tutti quanti hanno una brutta scrittura, quindi siamo sempre lì che digitiamo, però almeno siamo tornati a scrivere, o no?
1: Sì, esatto, l'intelligenza artificiale, come diciamo sempre, è una ottima innovazione, ma dobbiamo riuscire ad utilizzarla, no? Quindi è anche divertente riuscire a capire come le persone, non sempre i ragazzi, perché poi spesso sono gli adulti, si lasciano irretire da questi retaggi dell'intelligenza artificiale, dagli smartphone, dalla tecnologia, e a volte caschino proprio dal pero, comunque facendo degli errori madornali su cui sì, ogni tanto si sorride, però poi a volte fanno veramente accapponare la pelle, no?
0: E allora l'ascoltiamo, La grammatica è sgrammatica, Massi Lepera. La grammatica

0: La grammatica e sgrammatica dei suggerimenti in musica, delle matite rosse, delle matite blu, di quello che vi pare, anche magari degli evidenziatori per mettere in risalto quello che va fatto e quello che non va fatto nella lingua italiana, che non dobbiamo bistrattare, a mio modesto avviso, veramente una delle più belle lingue del mondo, se non la più in assoluto. Beh, del resto la nostra letteratura parla chiaro, io nemmeno posso insistere su questi temi perché col professore presente mi sento un po' in soggezione, però nel mio piccolo sono appassionato anche io di glottologia, di, beh, facendo radio per forza, no? Quindi è naturale.
1: Bellissimo, è bellissimo sicuramente utilizzare, no, anche dei termini tecnici, anche la radio, oggi il calcio ci insegnano a saper utilizzare il lessico appropriato, e la cosa bella è che in riferimento a questo brano abbiamo girato il videoclip proprio a scuola con alcuni dei miei alunni, quindi è stato carino creare questo contatto intergenerazionale in cui tra gag, battute e tanti scherzi si è riuscito a buttare giù un videoclip che è abbastanza divertente.
0: Eh sì, un video davvero particolare, realizzato con idee originali, un video fresco che riproporremo nel corso anche di questa intervista, che potrà essere rivista su setteva.tv, quindi digitate semplicemente sul canale YouTube, ma naturalmente c'è anche il canale ufficiale di Massi Lepera. Max, come ti chiamo io, il nostro tempo sta per scadere, anzi diciamo che stiamo andando fuori orario, però è stato davvero un piacere. Del resto tornerai presto in onda, perché torneremo a disturbarti, vogliamo sapere tutte le novità, tutti i tuoi movimenti, e tra l'altro il tuo disco è presente in classifica, quindi è molto ascoltato da tutte quante le oltre 80 alte radio collegate alla redazione di setteva.fm. E l'ultima cosa, la cosa bellissima, Massi Lepera è protagonista del numero in circolazione a breve di Music One del Bouquet, siamo da Italia. Max, vogliamo i tuoi saluti.
1: Grazie, grazie veramente, sempre un piacere essere con voi, la musica è arte e poesia, quindi sono proprio contento e vi ringrazio per tutto, e spero che veramente ci sia modo di risentirci presto su questi canali con tante novità.
0: Ok, ciao, alla prossima. Era Massi, ciao, era Massi Lepera. Domani alla stessa ora sulla vostra antenna di fiducia torna un nuovo numero di Algo Day. È tutto per il momento, la linea torna agli studi centrali di ogni singola iscritta.

0: bocca alle alte radio e tutto per il momento te lo vola Chico Catenacci.
1: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Una sera dalla redazione, un'imbarcazione sudcoreana in fiamme nello stretto di Hormuz. Secondo il ministero degli esteri del paese, un'esplosione e un incendio si sono registrati a bordo dell'imbarcazione gestita da una compagnia di navigazione sudcoreana che si trovava all'ancora nei pressi degli Emirati Arabi Uniti all'interno proprio dello stretto di Hormuz. Intanto il segretario del tesoro americano Bessent ha annunciato: abbiamo il pieno controllo dello stretto, lo stiamo aprendo. Ma poco fa il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane ha affermato che nelle ultime ore nessuna nave commerciale o petrolifera era attraversato lo stretto. Le guardie rivoluzionarie hanno respinto le dichiarazioni attribuite a funzionari americani, definendole prive di fondamento. Passiamo alla cronaca italiana. Oltre Andrea Sempio saranno interrogate anche Paolo e Stefania K, consegnati dai carabinieri infatti a Milano. Gli inviti a presentarsi per l'interrogatorio alle cugine di Chiara Poggi. Verrà sentito anche il fratello della vittima di Garlasco, Marco. Gravissimo incidente stradale la notte scorsa a Forlì. Due giovani studentesse universitarie sono morte, mentre una terza è ricoverata in grave condizione al trauma center dell'ospedale Bufalini di Cesena. Poco prima della mezzanotte l'auto con a bordo le tre giovani, per motivi al vaglio, è andata fuori controllo e dopo un testa a coda si è schiantata a piena velocità contro uno degli alberi che costeggiano la strada. Il tennis internazionale d'Italia ha svelato il tabellone dell'edizione 2026. Sinner, reduce dal trionfo di Madrid, appena arrivato a Roma, debutterà sulla terra rossa del Foro Italico al secondo turno contro l'austriaco Hofner o lo statunitense Mikkelsen. Possibile derby con Berrettini al terzo turno. Dalla sua parte del tabellone c'è anche Cobolli. È tutto, alla prossima edizione.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
2: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Tornano correnti umide e instabili atlantiche sulle regioni centro-settentrionali che nella giornata di martedì porteranno un peggioramento del tempo. Avremo piogge, rovesci in transito, anche localmente intensi e temporaleschi, specie tra Liguria, Toscana e Valpadana. Fenomeni un po' più intermittenti sui settori adriatici centrali, mentre andrà meglio al sud, con prevalenza di tempo asciutto e anche ancora soleggiato, specie tra Sicilia, Calabria e Puglia centro-meridionale. Temperature in calo al nord, nei valori massimi non andranno oltre i 18-20 gradi, stabili altrove con valori fino a 25 al sud. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Dalla redazione di 7 Va a Roma.
4: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
5: Torna l'edizione classica di Sporting Go. Abbiamo fatto inanellato, no? Qualche filone di troppo, però eccoci qua. Al solito ci hanno sostituito le ragazze di Almanacca con le edizioni speciali musica e sport. Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, immancabile per una vera e propria puntata di Sporting Go che vada a rispettarsi, l'enciclopedico Fabio Cantelmo della redazione di nonsolocalcio.news.
6: Ciao Francesco, ciao a tutti gli ascoltatori. Possiamo dire che mi siete mancati un po', però.
5: Eh beh sì, naturalmente ci sono cose belle e cose brutte nel corso di queste due settimane. Per gli azzurri ci siamo già sentiti, poi ci sono delle pseudo bufale circa il possibile ripescaggio, perché si sa che l'Iran dovrebbe essere in bilico. Però parliamo di un'Italia che va, no? Perché praticamente c'è stata la doppietta dei due bambini d'Italia, no?
6: Sì. Beh, direi di sì, lo sport italiano è sicuramente in come possiamo dire, forse nel periodo più d'oro di tutta la storia, no? Io non mi ricordo a memoria anche in passato che ci fosse una situazione del genere nello sport italiano, cioè Jannik Sinner e Kimi Antonelli, Andrea Kimi Antonelli, e ieri mancava tante cose, mancava anche Marco Bezzecchi, che non ha, perché ieri non c'era la MotoGP, ma c'è stato il successo di Nicolo Bulega, no? nella Superbike con la Ducati. Jannik Sinner che è mostruoso, tante cose, ha battuto un record storico che apparteneva ai grandissimi del tennis, parliamo di Nadal, Federer e Djokovic, perché ha conquistato il suo quinto Masters 1000 di seguito. Nessuno nella storia ci era mai riuscito, si è sbarazzato in 57 minuti di un Sasha Zverev non particolarmente abbillante, non in condizione, possiamo dirlo, oltre che fisica sembra anche proprio un discorso di condizione mentale. E poi c'è stata l'ennesima vittoria in Formula 1 di uno straordinario Kimi Antonelli, 19enne, tra altre cose con una macchina che in quel momento non era tra le migliori, non era tra le favorite, perché la Mercedes è l'unica che non ha portato grossi sviluppi alla sua macchina. E insomma, io direi no, molto molto molto molto bene. Tutto questo all'insegna di Alex Zanardi, no? Perché il 1° maggio è venuto purtroppo, c'è stata la tragica notizia della scomparsa di Alex Zanardi. E cosa vuoi dire, Chico? Vogliamo spendere due parole di questa persona straordinaria, incredibile,
5: che veramente una persona unica, che riusciva a giocare su tutto, una forza d'animo incredibile. Una fra tutte, la battuta a pochi mesi dal tragico primo incidente, sì, andò a ritirare, no, il premio in grazie a Motosprint, no, che sì, mise in premio, decise, sì, di premiarlo, i corregionali, diciamo così, di Motosprint, della Motor Valley di casa nostra. E praticamente lui disse: sono così emozionato che mi tremano le gambe. Quindi da lì è poi iniziato questo suo percorso a favore degli sport paralimpici, sì, in cui è stato testimonial. Ci sono situazioni che sono quasi leggendarie, perché lui andava in giro, no, esatto, a descrivere persone che purtroppo potevano fare soltanto quel tipo di sport, a convincerle a partecipare allo sport, proprio perché dà una carica pazzesca a queste persone meno fortunate. Lui si diceva fortunato, pensa te, si autodefiniva fortunato. E poi il bis, ma è inutile ripercorrere questa strada, perché veramente addirittura il destino ha voluto che ci fosse proprio il bis, purtroppo, perché un'altra tragedia pure sulla bicicletta, sì, speciale,
6: sulle,
5: no?
6: Bike, okay, sulle bike, sì, sì, sì. Quindi insomma, a volte il destino si accanisce, no? Come, sì, si dice, sì, in questi casi. Però insomma, è giusto ricordarlo, no? Veramente una persona, un esempio di resilienza in tutto e per tutto, possiamo dirlo tranquillamente.
5: È stata rispolverata tra l'altro la foto in cui è comparso abbracciato con Ayrton Senna, perché ricordiamolo, è venuto a mancare proprio il 1° maggio, che molti ricordano come la festa dei lavoratori, ed è giusto, ci mancherebbe, ma che purtroppo per me è una data tristissima, perché abbiamo consumato purtroppo il 32esimo anniversario, il 32esimo anno senza il grande Ayrton, ed è lì che, sì, secondo me la Formula 1 è proprio finita, perché non è più la stessa veramente. E vabbè, un po' di musica allora, e poi dopo sarà di nuovo Sporting Go.
7: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare, per continuare poi.

Un vincitore vale quanto un vinto. Ho capito che la gente amava me. Potevo fare qualcosa. Dovevo cambiare qualche cosa.

0: dedicare al più forte pilota di tutti i tempi. Naturalmente non sarebbe potuto essere altrimenti, piaciuto da tutta la famiglia, ma della famiglia allargata innumerevole in tutto il mondo del grande Hamilton. Dobbiamo però voltare pagina e iniziare a parlare di disastri. Iniziamo la situazione un po' più classica di Sporting Go. Si parte dal Milan, che forse arriverà per miracolo in Champions, perché in qualche maniera con la matematica la sta mettendo un po' a rischio.
1: Sì, diciamo che sta cercando di autosabotarsi, no? il Milan in tutti i sensi, perché il Milan continua a fare fatica con le squadre piccole. Il Milan continua a far fatica a segnare. In questo momento è ancora, ci mancherebbe ancora, è su in classifica, quindi insomma nessuno la può ancora scalfire, però insomma i punti di distacco a questo punto si stanno riducendo. Detto che la Roma, dobbiamo anche aspettare il risultato della Roma. La Roma, in caso di vittoria contro la Fiorentina, salirebbe a 64 punti, andrebbe a un punto solo dalla Juve e a 3 punti dal Milan, per cui la situazione che sembrava serena e tranquilla, così tanto serena e tranquilla non è. Sconfitta brutta quella contro Sassuolo, 2-0, una partita giocata malissimo. Il problema del Milan, il Milan c'ha 4-5 attaccanti, ma se tutti li metti assieme non ne fanno uno. Basta pensare che la punta più prolifera sia Leao, che ha fatto però 9 gol, no Francesco?
0: E
1: fai fatica, cioè quando è così. Se io penso a Paris Saint-Germain, Bayern Monaco e poi vedo Sassuolo Milan,
0: io dico soltanto che naturalmente è giusto nel nostro canovaccio parlare delle grandi classiche, no? Però diciamo che oltre ad esserci un Milan che non cammina, c'è anche un super Sassuolo ben orchestrato da un grande maestro d'orchestra, che è il grande teatino Fabio Grosso, no? Certo. E quindi io lo propongo per la nazionale, visto che è stato quello che poi tra l'altro ha realizzato il rigore leggendario che ha regalato all'Italia il mondiale del 2006. E quindi
1: Sassuolo è una squadra fatta col cervello, e comunque Carnevali io l'ho incontrato, ci ho parlato su.
0: Sì, la so che sei rimasto ammirato. Sì.
1: Carnevali è un intenditore di calcio, quindi sai, diamo anche i meriti corretti, oltre che all'allenatore che ha fatto un studio di lavoro, anche alla dirigenza. Cioè questa è una squadra costruita, ripeto, col cervello, che sono due cose completamente diverse. Il Milan devi spiegarmi Fulkrug, cioè cosa prendi a fare Fulkrug, cosa ti serve Fulkrug? Un giocatore che a fine carriera hai preso un Kunku, hai Pulisic, hai Leao, sono tutte punte che leggerine. Jimenez purtroppo è stato infortunato tutto l'anno. I problemi del Milan sono sotto gli occhi di tutti, e adesso ripeto, attenzione, perché il Como è quella che ha, in realtà, ha le partite quelle un po' più agevoli, un po' più morbide rispetto al Milan, soprattutto alla Juve, ma anche al Milan, quindi sai,
0: il Como davvero ha sciupato, perché a un certo punto aveva la certezza in qualche maniera di andare in Champions. E invece così. Tra l'altro, altra appunto squadra in bilico, anche la Juve, no? Perché stasera la Roma potrebbe andare a un punto, perché c'è Roma Fiorentina.
1: Sì, assolutamente sì. Però se sei d'accordo, magari prima mettiamo un po' di musica e magari ne parliamo poi dopo, così approfondiamo i bianconeri, perché insomma credo che veramente il tracollo sia evidente sotto gli occhi di tutti.
0: Ok, a dopo allora.

0: partito con il suo miracolo, poi c'è stata una pausa, poi insomma di nuovo bene, poi benissimo, poi non tanto, nuovo singhiozzo perché poi ci si aspetta che la Juve vinca sempre. Forse è anche necessario se si vuole veramente andare in Champions, quindi il punto della situazione adesso va un po' verso il basso perché nessuno si aspettava il pari contro il Verona.
1: Contro un già retrocesso Verona, Francesco.
0: Eh sì.
1: Contro un già retrocesso Verona. E la Juve, è, io credo che in questo momento sia la squadra che rischia di più in assoluto la qualificazione in Champions. Rischia più in assoluto perché è quella che ha il calendario più complicato. Prossima settimana la Juve giocherà a Lecce e Lecce deve ancora salvarsi, ricordiamo, quindi sicuramente giocherà con il coltello, col coltello tra i denti, ma poi ha due sfide che sono complicate se pensiamo che giocherà in casa con la Fiorentina, e con la Fiorentina sappiamo che è più di un mezzo derby, e poi avrà proprio il derby col Toro. Lì poi bisogna vedere, perché insomma a Torino c'è un clima molto teso, sponda granata io parlo, e l'ultima giornata proprio potrebbe essere quella decisiva. È vero che il Torino mentalmente è già in vacanza, se vogliamo dirla tutta, perché è già in vacanza, però comunque insomma non scendere in campo e far fare una passeggiata alla Juve credo che anche per gli stessi giocatori, per i tifosi, vorrebbe dire poi veramente problemi seri. Quindi attenzione, perché la Juve secondo me in questo momento è la squadra che rischia di più in assoluto, ripeto, non magari tanto quanto col derby col Toro, ma con Lecce e Fiorentina se la deve giocare, secondo me se la dovrà sudare, e anche in maniera decisa e seria. Mentre il Como, no, dicevamo, è un po' più agevole, perché il Como va a Verona, che il Verona è già retrocesso. Dopodiché giocherà in casa col Parma, e il Parma è già salvo, e poi l'ultima va a Cremona con la Cremonese. Bisogna vedere se poi i giochi saranno già fatti oppure meno. Quello potrebbe essere l'unica sfida veramente probante che ha il Como. Per cui la Juve è imbarazzante, Francesco. La Juve è imbarazzante. C'è una partita con la Nice sconcertante, a parte l'errore difensivo di Bremer. Se vogliamo criticare Bremer, l'unico giocatore forte che ha in squadra la Juve, cioè, mi sembra veramente ingeneroso. Il resto, Davide, si conferma imbarazzante. Non si capisce se prova, probabilmente andrà via. Molti dubbi.
0: È il momento della pausa, staremo a vedere, perché appunto il Como a promettere promette 9 punti e la Juve dovrà fare altrettanto se non di più. Vedremo anche la Roma se sarà lì a giocarsela. Pausa e poi torneremo.
2: From 7va.fm/altiradio.

0: Dalla redazione di 7 Bar Roma.
1: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
2: Caffè quasi freddo per l'intervallo di Sporting Go che arriva puntualmente al secondo tempo. Promessa mantenuta, pausa breve. Eccoci qua con Fabio Cantelmo, vice direttore di Non Solo Calcio.news. Di cosa parliamo adesso?
3: Ma io direi di un'altra, secondo me, mezza delusione, che è Napoli. Napoli quest'anno, secondo me, è venuto a mancare parecchio. 12 punti di distacco dall'Inter oggettivamente sono tanti. L'anno scorso, se ti ricordi bene, Francesco, dicevamo, no, un po' che la fortuna del Napoli forse era il fatto di non avere le coppe, no? Cioè l'Inter aveva giocato, non dico il doppio delle partite, ma quasi, perché il Napoli aveva giocato 38 partite, l'Inter ne aveva giocate 66, quindi non sono il doppio, ma quasi. Infatti poi il Napoli ha vinto, anche se praticamente alla penultima giornata lo scudetto, ma questo aveva vinto. La differenza l'ha fatta la Champions League, l'ha fatta gli infortuni, l'ha fatta la Coppa d'Africa, per carità, la qualificazione in Champions penso che sia cosa fatta, non dovrebbe avere grossi problemi. Il Napoli ha 70 punti, quindi credo che sia abbastanza complicato, no, che non vada in Champions, considerando anche il calendario del Napoli, che la prossima sarà Pisa. Scusami, a Bologna, gioca in casa col Bologna, poi avrà il Pisa fuori casa e l'ultima l'Udinese, per cui insomma non credo grossi scivoloni, grosse sorprese. Però io, se metterti la grande delusione di quest'anno, io credo che sia proprio il Napoli, Francesco.
2: Sì, perché rispetto a ciò che si attendeva, tra l'altro ricordiamolo per quei pochissimi che dovessero non rammentarlo, è la squadra che ha lo scudetto cucito sul petto e che ha avuto una magrissima apparizione in Champions.
3: Beh, è stata eliminata subito, cioè, se tu ci pensi non è neanche arrivata in finale, cioè neanche arrivata ai playoff, cioè è uscita direttamente subito la prima fase, non proprio contro corazzate, contro squadroni, cioè, se vogliamo proprio dirla tutta. Quindi io credo che sia la vera delusione. E attenzione a Conte, perché Conte potrebbe essere con la valigia già pronta dopo 2 anni, anche se lui ha ancora un anno di contratto col Napoli, ricordiamo.
2: Si sa qual è il vizietto di Antonio Conte: un disco e poi sarà di nuovo Sporting Go.

0: affrontata nei nostri discorsi. Poi c'è la solita situazione di centro classifica, ci vorrebbe un playoffone unico per, che ne so, dalla settima all'ottava fino alla squadra che deve retrocedere per un posto in Champions, non dico in più, no? Però magari le prime tre passano, la quarta non va e c'è questo mega playoff. Però quando lo fai ti spicci magari a ottobre, però per rendere, no, la classifica un po' più movimentata, perché ci sono poi queste squadre che rimangono un po' assenti. Però attenzione, si sa che la classifica nel dettaglio di quelle che sono già sistemate va in qualche maniera a determinare, sì, premio di consolazione, la griglia di Coppa Italia, no? Questo sì, è vero.
1: Sì, consolazione, infatti il Bologna dice che l'obiettivo è l'ottavo posto, proprio per avere no, il famoso turno successivo in Coppa Italia, no? Per non, sì, non giocare subito all'inizio. Bologna che ha pari punti con il Sassuolo, quindi complimenti ancora di più al Sassuolo. Dopodiché, vabbè, credo che dalla settima posizione su sia tutto completamente definito. Fammi anche dire un'altra cosa, oltre che parlare ovviamente del Torino, perché questa è la settimana dell'anniversario di Superga, no? Il 4 maggio la presa di Superga. Anche la lotta retrocessione si gioca sul filo di lana, perché il Lecce, con la vittoria del Lecce, io credo che questa sia una Pisa, una vittoria fondamentale per allungare, perché se nel caso che la Cremonese non dovesse vincere lo scontro contro la Lazio, i punti sarebbero 4, e allora a quel punto, con 3 partite ancora da giocare, non dico che sarebbe decisa, ma quasi definita anche la terza a retrocedere e a scendere giù, ecco.
0: Beh, il Lecce non può stupare davvero, quindi. Tra l'altro c'è una storia triste in Serie B, perché il Pescara di Lorenzo Insigne è tornato, no, nella compagine biancazzurra abruzzese, aveva fatto dei miracoli pazzeschi, poi ha sciupato tutto in 3-4 partite nel quinto, sesto minuto di recupero, o raggiunta sul pareggio, addirittura sconfitta, veramente è una storia molto molto triste. Però dobbiamo parlare del Torino, dai, state preparando tra l'altro voi degli speciali pazzeschi sull'alimentazione giusta e motivata di questa leggenda intramontabile.
1: Sì, esatto, c'è, cioè, il 4 maggio la tragedia di Superga, quindi del grande Torino. A Torino ti dico, ci sono anche delle polemiche feroci, perché non vogliono i tifosi, non vorrebbero la squadra, una parte dei tifosi non vorrebbero il presidente Caro e la squadra sua a Superga. È usanza tutti gli anni che il capitano di quella stagione legga i nomi sulla lapide. E da un lato io sinceramente li capisco, perché dopo la prestazione vergognosa e imbarazzante contro l'Udinese, questo non è onorare il grande Torino, ecco, 2-0. Io mi fermo qua, perché se no mi arrestano.
0: Purtroppo c'è sempre questa giusta pretesa, no, verso chi veste la maglia granata, appunto perché è una maglia super gloriosa. Poi quando si avvicinano i primi di maggio, giustamente ci si aspetta ancora di più. Noi, prima di passare a festeggiare la capolista, sentiamo un po' di musica.

0: finalmente fatta, tutti quanti aspettavano la data certa, bastava il pari, poi c'è stata questa vittoria 2-0 contro la ex squadra di Mr. Kivu, che appunto all'esordio come pochi grandi ce l'ha fatta, insomma, primo anno sulla panchina dell'Inter. Era stato proprio a Parma a fare il rodaggio dopo che comunque aveva allenato i settori giovanili nerazzurri a Milano, e insomma adesso la seconda prova in Champions, dove ci si aspetta di più, però anche un quadro su questo campionato che non ha proprio entusiasmato a mille, no? Quest'anno no, più che mai.
1: Direi proprio di no, che non è entusiasmato per nulla. detto ciò, io credo che insomma sia una vittoria questa importante. Complimenti a Marotta, allo staff che hanno creduto in Kivu, se tu ci pensi, nonostante non fosse propriamente la persona per scelta, c'è stato un po' le critiche da parte di tutti. Che vuoi che ti dica?
0: Beh, una bella favola per metà, però, perché se vai a vedere in Champions magari è andata così proprio perché il mister non è che abbia fatto proprio i magheggi. Non è stato un grande stratega contro il Bodo, no? Quindi
1: esattamente.
0: Per l'Italia va bene, se andiamo proprio a vedere, per l'Europa un po' meno.
1: Esattamente, per cui ha avuto questa grossa difficoltà in Europa. Secondo me è anche stata un po' sfortunata l'Inter sotto 100 punti di vista, ma ci può stare, capitano, no? Le annate un po' così. Però onestamente in Italia l'abbiamo sempre detto che è la squadra favorita, così è stato. Hanno stravinto, insomma, abbiamo parlato prima, no? 12 punti di vantaggio sulla seconda, credo che sia veramente tanto, e fa capire la forza di una squadra onestamente nettamente superiore rispetto a tutte le altre. Dopodiché la grande delusione, l'hai detto tu, secondo me anche, sono d'accordo con te, Champions League, perché l'Inter credo che con la forza che aveva doveva fare sicuramente di più. Però fammi dire, è un campionato questo veramente molto molto molto scarso, molto scadente a livello qualitativo, a livello di gioco. L'Inter non ha avuto praticamente nei rivali, e se tu ci pensi vai a vederti anche gli scontri diretti dell'Inter, perché a parte quello con la Roma non mi sembra che ne abbia vinto neanche uno. L'Inter dove ha fatto la grossa differenza è stato proprio con le squadre piccole, dove sono andate a mancare tutte le altre. Noi quante volte lo diciamo che gli scudetti si vincono con le squadre piccole, non con le squadre grandi, Francesco?
0: Sì.
1: Se tu ci pensi, e questa è stata proprio la dimostrazione plateale di quello che stavamo dicendo. L'Inter l'ha vinta lì. Complimenti a Cristian Kivu, vincere uno scudetto non è mai facile. Chapeau.
0: Però squadre piccole, squadre grandi. Allora, per le piccole io saluterei il Chieti, che è arrivato almeno ai playout, perché ha visto mettersi a rischio anche la permanenza in Serie D dopo che c'erano state le partenze sprint con i sogni di C, ma questa è una battuta. Squadre grandi, squadre grandissime, perché diciamolo pure, molti di noi, grazie a Dio, hanno già la testa ai mondiali. Vabbè, gli azzurri non ci saranno, però veramente si avvicina questa irresistibile kermesse. Ma si avvicina, tra poche ore ci sarà anche il processo di NSC, non solo calcio.news. Cosa preparate? Appunto, già abbiamo accennato, abbiamo spoilerato lo spoiler, no? Il grande toro protagonista.
1: Beh, ci sta sicuramente il grande torino. Parleremo dell'Inter, perché insomma mi sembra assolutamente corretto parlare dello scudetto dell'Inter, e parleremo della Juve, perché insomma il bruttissimo pareggio contro il Verona. La Juve rischia forte, quindi si parla anche di Juve, oltre che di Toro, ovviamente, ci sembra giusto, del grande Torino, di Inter. Questi sono gli argomenti, diciamo, principali della serata.
0: E allora

0: ringraziato e salutato l'enciclopedico Fabio Cantelmo.
1: No, grazie come sempre a tutti voi e auguri di una splendida settimana.
0: E allora la linea davvero torna, il collegamento si chiude qui, ma Sporting Go torna lunedì prossimo. È tutto per il momento, a te dopo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Buonasera dalla redazione. Due morti e due feriti gravi nella città tedesca di Lipsia dopo che un'auto si è lanciata contro la folla nel centro cittadino. L'incidente è avvenuto in una strada commerciale che collega diversi punti di interesse con la piazza del mercato di Lipsia. La polizia non ha ancora diffuso ulteriori dettagli a causa di quella che ha definito una situazione dinamica. La marina iraniana ha sparato colpi di avvertimento con missili da crociera, razzi e droni da combattimento vicino ai cacciatorpediniere statunitensi che attraversano lo stretto di Hormuz. Questo mentre il segretario del tesoro americano Bessent dichiara che gli Stati Uniti hanno il pieno controllo dello stretto. Settimana decisiva per le nuove indagini sull'omicidio di Garlasco. Domani verranno interrogate le cugine di Chiara Poggi, le gemelle K, come persone informate sui fatti. Mercoledì invece toccherà al fratello della vittima Marco Poggi e ad Andrea Sempio, accusato dai PM di aver ucciso la sorella del suo amico il 13 agosto 2007 perché aveva rifiutato il suo approccio sessuale. Sono stati condannati a 17 anni di reclusione ciascuno Su Ju e Liu Chunbing, gestori del bar di Milano, imputati per l'omicidio di Eros Di Ronza, 37enne ucciso a forbiciate nell'ottobre del 2024 dopo un tentativo di furto di Gratta e Vinci. I giudici hanno riconosciuto la responsabilità dei due imputati escludendo l'aggravante della crudeltà. Il calcio dalle 18:30 in campo il penultimo match della 35esima giornata di A. Cremonese-Lazio. I grigiorossi sono alla caccia di punti preziosi per accorciare le distanze da Lecce, ora lontano 4 punti e quart'ultimo. Alle 20:45 chiuderà la 35esima di A il match Roma-Fiorentina. È tutto, grazie per averci seguito. Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano dalle 18:30 in campo il penultimo match della 35esima giornata di Serie A Cremonese-Lazio. I grigiorossi sono alla caccia di punti preziosi con l'obiettivo di accorciare le distanze dal Lecce, ora lontano 4 punti. Sarebbero questi punti salvezza importantissimi per la Cremonese. La Lazio invece con una vittoria scavalcherebbe in classifica Bologna e Sassuolo posizionandosi all'ottavo posto. Alle 20:45 la 35esima di A si chiuderà con il match Roma-Fiorentina. Per i giallorossi occasione da non perdere quella di questa sera per ridurre in caso di vittoria le distanze dalla Juventus, ora quarta più 4 proprio sulla Roma. Roma che avrà in campo a disposizione dall'inizio Koné, mentre Dybala dovrebbe avere spazio partita in corsa. Nella Fiorentina a sinistra Gosens con Ranieri e Pongracic al centro della difesa. In casa Inter si festeggia lo scudetto e viene deciso anche il mercato, perché dopo la vittoria del titolo scatta l'obbligo di riscatto per Akanji, arrivato nell'ultimo giorno dello scorso mercato estivo dal Manchester City. Tra i protagonisti di questa cavalcata vincente, lo svizzero ha collezionato 33 presenze in campionato e segnato 2 gol nelle vittorie contro Sassuolo e Lecce a febbraio. Siamo al tennis, gli internazionali d'Italia. È stato svelato oggi il tabellone dell'edizione 2026. Jannik Sinner, peraltro appena arrivato a Roma all'aeroporto di Ciampino, reduce dal trionfo di Madrid, debutterà sulla terra rossa del Foro Italico, secondo turno contro l'austriaco Hofner o lo statunitense Mikkelsen. Possibile derby con Berrettini al terzo turno. Dalla sua parte di tabellone c'è anche Cobolli. Musetti invece nella parte bassa del tabellone con Djokovic e Zverev. Il Torino ha raggiunto Superga ed è stato accolto dai fischi e anche insulti da parte dei tifosi granata. La squadra di D'Aversa è stata contestata nel piazzale davanti alla Basilica di Superga nel giorno, lo ricordiamo, del 77esimo anniversario della tragedia del grande Torino. C'è stato anche un coro contro il presidente Urbano Cairo, poi si è alzato il canto "C'è solo il grande Torino". È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Censimento 2024. Belluno sempre più anziana, ma torna attrattiva. Secondo il censimento permanente della popolazione diffuso dall'Istat, Belluno si conferma come una delle province più anziane del Veneto. Tuttavia nel 2024 si registrano segnali di vitalità demografica, con un incremento della popolazione straniera del 5,3%. Questo dato suggerisce una crescente attrattività del territorio per i flussi migratori dall'estero. Scontro auto-moto sull'Alemannia, a Cadola. Un ferito e traffico in tilt. Un incidente tra un'autovettura e una motocicletta si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica lungo la statale 51 di Alemannia, a Cadola di Ponte, nelle Alpi. Il motociclista ha riportato ferite e si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Belluno, che hanno operato per gestire la situazione e ripristinare la viabilità. Ponte nelle Alpi, avanzo da 2,29 milioni, via agli interventi. Il comune di Ponte nelle Alpi ha registrato un avanzo di amministrazione di oltre 2,29 milioni di euro, consentendo una programmazione più solida e l'avvio di opere attese dalla comunità. Il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto di gestione 2025, certificando circa 400.000 euro di risorse immediatamente disponibili. Longarone, bilancio solido e avanzo da 2,5 milioni. Longarone ha chiuso il 2025 con un bilancio solido, registrando un avanzo libero di 2,5 milioni di euro. Il bilancio consuntivo, approvato dal Consiglio Comunale il 29 aprile, evidenzia una gestione finanziaria stabile, capace di sostenere sia i servizi che gli investimenti, sottolineando i benefici derivanti dalla fusione. Fioriture e manutenzioni. I frazionisti abbelliscono Borgo Valbelluna. Le consulte frazionali di Borgo Valbelluna continuano a operare attivamente in interventi di manutenzione e abbellimento dei paesi. Queste iniziative, caratterizzate da una forte partecipazione della comunità, includono anche attività di coesione sociale. Recentemente sono stati ordinati fiori per abbellire ulteriormente il territorio. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: ma con i gesti riflessi.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
9: Questa è Rock Wave, io sono Alberto Prisco, benvenuti e ben ritrovati sulle nostre frequenze. Stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione di novità discografiche in ambiente rock, ma come al solito ampio spazio alle atmosfere più acustiche. Molte novità anche in questo nuovo episodio. L'ultimo brano sarà una novità di una band amatissima da tutti, ma parliamo del brano con cui iniziamo la puntata, ovvero sia il ritorno di una band newyorkese dopo ben 6 anni, fondata nel 1998 da Julian Casablancas e Albert Hammond Jr. Sono gli Strokes con il nuovo singolo. Like a

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Tornano dopo 6 anni gli Strokes con un album dal titolo Reality Awaits. Uscirà il 26 giugno, sarà il 7° album in carriera di questa band newyorkese, grande rilancio per loro, alla vigilia di un tour mondiale che toccherà i principali festival internazionali, ma anche molti club dove hanno esordito tanti e tanti anni fa. Album che è stato registrato in Costa Rica con la produzione del grande Rick Rubin. Rimaniamo negli States con una band che si chiama Snail Mail, che è il progetto di Lindsay Jordan. Il pezzo si intitola Nowhere.

Gli Snail Mail, ovvero il progetto indie rock della cantautrice americana Lindsay Jordan, classe 1999, è nata nel Maryland, è attiva dal 2015 e questo pezzo dal titolo Nowhere è contenuto in Ricochet, che è il suo terzo album. Per questa bravissima artista, molto presente nelle puntate di Rock Wave, così come lo è Sam Fender, è uscito un nuovo pezzo con la produzione di Adam Grandusiel, componente di War on Drugs, si intitola Remain.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Sam Fender con Rim In, un pezzo che fa parte della versione allargata, espansa, pubblicata recentemente del suo ultimo album dal titolo People Watching. La voce femminile è quella di Olivia Dean, che è un talento neo-soul londinese nata nel 1999. E a proposito di Londra, questa band si chiama Squeezy e il pezzo che ascoltiamo oggi è contenuto nell'ultimo album di questa band molto molto importante, nata nel 1974. Si intitola Hell on Earth.

0: Shockwave.
1: Gli Squeezy, grande ritorno per loro con un album che si intitola Trixies, continuano ad evolversi senza mai perdere la loro unicità. Formazione storica londinese che annovera ancora in formazione i due membri che hanno creato questo progetto, ovvero Chris Difford e Glenn Tilbrook. Hanno pubblicato in carriera ben 14 album e restano sicuramente ancora tra i nomi più rappresentativi del pop britannico. Ma ora torniamo negli States, dove troviamo Shaboozey, nato in Virginia, che è un bravissimo artista che riesce a coniugare la musica country con l'hip hop e anche qualcosa di cantautorato americano. Il pezzo si intitola Born to Die.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Shabuzi, Born to Die, bellissimo pezzo nel nuovo album di questo artista americano che uscirà a luglio con un nuovo lavoro che sarà una specie di concept album dai toni western. Lui è molto famoso per un pezzo che è diventato un hit mondiale, ovvero sia Bar Song, ma attenzione, ci sono Maxwell Farrington e le Super Omar.

Allora, vi devo un po' ricapitolare la provenienza degli artisti che avete ascoltato in questo pezzo. Lui è Maxwell Farrington, è nato in Australia nel 1986. La band che suona è Le Super Omar, che ha come base la città di Avignone. La voce femminile invece è quella dell'attrice americana Lily Buchanan. Il progetto comunque ha come base la Francia, in particolare la città di Parigi. Il pezzo si intitolava Du Da Da Da e ora vi porto in Nuova Zelanda per una formazione indie pop. Si chiamano Yumizuma, Cowboy Without a Clue, è un pezzo tratto dal loro ultimo album. Vi ricordo che state ascoltando Rock Wave, io sono Alberto Prisco e questi sono gli Yumizuma.

La melodia è sicuramente molto vicina all'originale, ma i Dandy Warhols hanno fatto una versione un po' più distorta, un po' più psichedelica di questo classico degli America del 1975, faceva parte del loro album Hearts. Il pezzo è famosissimo, si intitola Sister Golden Hair, e loro l'hanno ripreso e inserito in questo nuovo lavoro che si intitola Pin-Ups, che è un album di cover che contiene anche altri omaggi a band come Cure, Clash, Beatles e molti, molti altri. Ma ora vi porto a Los Angeles, dove troviamo una cantautrice che si chiama Chris Angelis. How About That è il titolo di questo pezzo, che fa parte di Les Side, il suo ultimo lavoro.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: How About That, quest'artista classe 1984, attiva dal 2010, si chiama Chris Angelis. How About That, dall'album Le Sight. Per quest'artista indipendente che ha pubblicato ad oggi vari EP e vari album e che divide la sua attività tra Los Angeles, la sua città, e Nashville, da cui sicuramente trae ispirazione per le sue belle canzoni molto intense e molto coinvolgenti. Mumford & Sons hanno pubblicato un nuovo album in questo 2026, lo stiamo ascoltando già da qualche settimana, da qualche puntata. Il pezzo di oggi si intitola I Tell You Everything.

Mumford e la sua band Mumford & Sons, I Tell You Everything, fa parte del loro ultimo album, un album molto lungo con tante canzoni, tutte molto molto belle. Formazione nata a Londra nel 2007, tanti album all'attivo ad oggi, e una fase un po' più indie rock con questo loro nuovo lavoro, mantenendo le radici folk degli esordi che hanno in qualche modo segnato la loro lunga carriera. Sommyo invece è la band che arriva ora, formazione nata nel 2015 in Olanda, autrice ad oggi di due album, l'ultimo si intitola 24 Hours, che contiene anche questa Ave a Little Faith. Sommyo.

0: faith. Rock Wave.
1: È una fase molto melodica di questa puntata di Rock Wave. Questi erano i Sommier con un pezzo dal titolo Have a Little Faith, per questa band dell'AIA guidata da Camiel Meyerson. Invece Dave Venian guida da tanti anni, esattamente dal 1976, una formazione importantissima che si chiama Damned. Hanno pubblicato un album di cover in questo 2026 che contiene anche questo pezzo dei Kinks, forse non fra i più famosi, ma molto molto bello, dal titolo I'm Not Like Everybody Else, che era lato B della famosissima Sunny Afternoon del 1966. Loro però non sono i Kinks, ma sono i Damned.

Hanno reso un po' psichedelica questa canzone dei Kinks del 1966, erano i Damned, la band storica di Dead Daniel, formazione che ha perso anche recentemente il chitarrista originale, ovvero il grande Brian James. Loro però sono ancora molto attivi dal vivo, verranno anche in Italia in questa estate 2026. Il pezzo, lo ripeto, fa parte di quest'album di cover che consiglio a tutti, perché ci sono anche canzoni riprese di band come Rolling Stones, Pink Floyd, Animals, Yardbirds, veramente ancora grandi dopo tanti e tanti anni, i Damned. Ed è uscito anche un nuovo album per Joe Jackson, si intitola Open Fury. Il pezzo di oggi è After All This Time.

Inconfondibile Joe Jackson, After All This Time, dall'album Open Fury, uscito in questi giorni. Cantautore inglese nato nel 1954, attivo dal 1979, autore di oltre 20 album in carriera, è tornato con un nuovo lavoro che unisce il suo pop d'autore con accenti jazz, vagamente ascoltati anche in questo pezzo molto molto bello dal titolo After All This Time. Continuiamo ora con una band di culto, una band che ha come base la città di Los Angeles. È un duo folk guidato dal cantautore Joe Ryan e dal polistrumentista Kenneth Pattengale. In arte si chiamano Milk Carton Kids. Il loro nuovo album si intitola Lost Cause Lover Fool. Il pezzo è Friend Like You.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: E questo era un pezzo del grande Conor Oberst, ovvero Bright Eyes. L'abbiamo ascoltato da questa formazione milanese nata nel 2017, si chiamano Lovinsky, progetto di Carlo Pinchetti, un tributo che riunisce 17 artisti della scena indie folk italiana per l'etichetta Wadafaz Records per far riemergere alcune canzoni forse un po' dimenticate di questo grande artista americano. Ma noi voltiamo pagina perché è arrivato Morrissey, un estratto dal suo ultimo bellissimo album dal titolo Make Up Is Lie. Il pezzo si intitola Lester Banks.

Lester Banks, un brano dedicato da Morrissey a uno dei critici rock più influenti e radicali della storia della musica, proprio Lester Banks, californiano scomparso nel 1982. Si parla anche di Roxy Music nel testo di questa canzone, e infatti Morrissey ha ripreso proprio una canzone dei Roxy in questo nuovo album dal titolo Make Up Is a Lie, che ve lo prometto sempre, ma sicuramente lo ascolteremo in una delle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora è il momento di un artista londinese in attività dal 1986, si chiama Nick Salomon, la sua band è quella dei Beavis Front, il brano si intitola Draining the Bad Blood.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Vives Vrond con Draining the Bad Blood dall'album Horrorful Heights, un album quasi 80 minuti come sempre, nella tradizione di questo artista molto molto prolifico, una trentina d'album pubblicati ad oggi dal 1986, quindi anche un anniversario molto importante per lui, 40 anni di carriera. Titolo molto curioso per il pezzo che segue. Lui è Will Oldman, in arte Bonnie Prince Billy. Il pezzo si intitola Everybody's Got a Friend Named Joe, ovvero tutti hanno un amico di nome Joe. Bonnie Prince Billy.

Bonnie Prince Billy, inconfondibile, molto belle le sue canzoni, un artista che ha pubblicato ad oggi una ventina d'album. We Are Together Again è il titolo di questa sua ultima fatica. Glen Hansard, cantautore dublinese, nato nel 1970, noto per essere stato il frontman dei Frames, membro degli Swell Season con Marqueta Irglova, ma soprattutto noto per aver fatto molti album da solista. Ha pubblicato da poco il primo di due volumi che riprendono alcune cose in versione live della sua carriera, con tutti i vari progetti portati avanti fino ad oggi. The Feast of St. John è contenuta nel suo ultimo album solista pubblicato nel 2023. Ce l'ascoltiamo insieme, Glen Hansard in versione live. Gli applausi però arriveranno solamente alla fine.

Grandi applausi meritatissimi per Glenn Hansard, The Feast of St. John, uno dei pezzi più belli contenuti nel suo ultimo album del 2023. Un artista che, oltre ai progetti di cui vi ho parlato prima, ha collaborato in carriera anche con personaggi del calibro di Eddie Vedder, Bruce Springsteen e molti molti altri. E sono curioso anche di ascoltare la seconda parte del progetto, che uscirà un pochino più avanti, fra qualche mese. Progetto multietnico quello che arriva ora. London Plane è una band newyorkese nata nel 2014, guidata da David Mosey. Ha due album all'attivo e annovera membri che arrivano dagli Stati Uniti, dalla Svezia, dal Pakistan e dalla Nuova Zelanda. Loro riprendono con questa versione molto teatrale, molto baritonale, un classico, un pezzo famosissimo dei Bronski Beat. Si intitola Small Town Boy, in questa versione un po' gotica dei London Plane.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Molto molto bella questa versione di Small Town Boy, un classico dei Bronski Beat del 1984. Questo trio synth pop scozzese nato a Glasgow un anno prima ha pubblicato in carriera 3 album, in particolare questa canzone era contenuta in The Age of Consent, il loro album d'esordio, ma questa era la versione dei London Plain, band che ha come base la città di New York, da segnalare alla produzione Carlos Dengler, che è un ex componente dei bravissimi Interpol. Ma noi siamo in chiusura, però vi lascio nelle mani dei Muse con un altro singolo che anticipa il loro nuovo album che uscirà il 26 giugno. Il pezzo si intitola Cryogen. Vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto del programma, vi invito ovviamente ad ascoltare anche i Muse, ma vi mando un abbraccio molto molto forte. A presto, ciao.

0: Rock Wave. L'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Stai ascoltando Jazz e dintorni.
2: Il modo migliore di proseguire la nostra trasmissione è ascoltare la musica di Demetrius Crayon Labors. Questo che ascolteremo tra poco è il suo nuovo pezzo che si intitola Chosen, una canzone soft nelle mani di questo pianista di Detroit, ancora una volta capitale della musica. Poi ritroveremo dopo Two Hearts la voce molto particolare di Lindsay Webster con la canzone che si intitola come il nuovo lavoro, Music in Me. Ho letto che lei ama del nuovo disco la canzone Serenity Prayer perché si è dedicata anche alla produzione. Ho adorato creare tutti gli sfondi e le armonie, dice. Sicuramente l'ascolteremo nei prossimi jazz e dintorni. Dopo vi farò ascoltare un'altra grande collaborazione tra mostri sacri, Naji e Will Donin, la canzone che ascolteremo Catch a Feeling. I due artisti uniscono il sax di Naji e la voce del soul di Will Donin con esibizioni dal vivo previste per tutto il 2026 di Naji. Vi auguro buon ascolto.

0: Drift, il nostro appuntamento di jazz e dintorni. Un pezzo che sicuramente farà rilassare e che riporterà tutti quanti noi alla fine del 2025. Pete Dingon e Anthony Island con il disco che parla di Los Angeles e dei suoi luoghi conosciuti. Ascolteremo LA Wives. Chiuderemo in bellezza, nel vero senso della parola. Lei è stupenda musicalmente e non solo. Brasiliana, finalmente una bella bossa nova con Eliane Elias da San Paulo do Brasil. Pianista che con la sua voce crea già grandi emozioni. Chiuderemo il jazz dintorni di oggi con Bubbles, Bangles and Beats, canzone popolare tratta da un musical del 1953. La versione di maggior successo pare sia quella di Peggy Lee del 1954, ma anche altri interpreti, tra i quali Frank Sinatra e Sarah Vaughan, hanno rifatto la canzone. Oggi si chiude con un grande pezzo il nostro appuntamento, che vi ricordo tornerà su questa radio nella prossima puntata. Quindi adesso mettetevi comodi e buon ascolto. Ciao da parte mia, Marco Del Valle. Alla prossima.
1: Hi, this is guitarist Joel Del Rosario, and now spinning on Jazz e Dintorni is my latest single, Chasing Sunsets.

Ci sono ancora tre canzoni prima della fine. Questa che arriverà è un pezzo già vissuto in trasmissione con il chitarrista Joel Del Rosario. Ci sarà la sua presentazione. Ancora so

0: Stai ascoltando Jazz e dintorni.
1: Il modo migliore di proseguire la nostra trasmissione è ascoltare la musica di Demetrius Crayon Nabors. Questo che ascolteremo tra poco è il suo nuovo pezzo che si intitola Chosen, una canzone soft nelle mani di questo pianista di Detroit, ancora una volta capitale della musica. Poi ritroveremo dopo Two Hearts la voce molto particolare di Lindsay Webster con la canzone che si intitola come il nuovo lavoro, Music in Me. Ho letto che lei ama del nuovo disco la canzone Serenity Prayer perché si è dedicata anche alla produzione. Ho adorato creare tutti gli sfondi e le armonie, dice. E sicuramente l'ascolteremo nei prossimi jazz e dintorni. Dopo vi farò ascoltare un'altra grande collaborazione tra mostri sacri, Najee e Will Donin, la canzone che ascolteremo Catch a Feeling. I due artisti uniscono il sax di Najee e la voce del soul di Will Donin con esibizioni dal vivo previste per tutto il 2026 di Najee. Vi auguro buon ascolto.

0: Ci sono ancora tre canzoni prima della fine. Questa che arriverà è un pezzo già vissuto in trasmissione con il chitarrista Joel Del Rosario. Ci sarà la sua presentazione. Ancora Softy, il nostro appuntamento di jazz e dintorni. Un pezzo che sicuramente farà rilassare e che riporterà tutti quanti noi alla fine del 2025. Pete Dingon e Anthony Island con il disco che parla di Los Angeles e dei suoi luoghi conosciuti. Ascolteremo LA Wives. Chiuderemo in bellezza, nel vero senso della parola. Lei è stupenda musicalmente e non solo. Brasiliana, finalmente una bella bossa nova con Eliane Elias da San Paulo do Brasil. Pianista che con la sua voce crea già grandi emozioni. Chiuderemo il jazz dintorni di oggi con Bubbles, Bangles and Beats, canzone popolare tratta da un musical del 1953. La versione di maggior successo pare sia quella di Peggy Lee del 1954, ma anche altri interpreti, tra i quali Frank Sinatra e Sarah Vaughan, hanno rifatto la canzone. Oggi si chiude con un grande pezzo il nostro appuntamento, che vi ricordo tornerà su questa radio nella prossima puntata. Quindi adesso mettetevi comodi e buon ascolto. Ciao da parte mia, Marco Del Vais. Alla prossima.
1: Hi, this is guitarist Joel Del Rosario, and now spinning on Jazz e Dintorni is my latest single, Chasing Sunset.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno. 80

0: viaggerò così senza pensieri per ritrovare me stesso in Nuova Delhi. E in una cartolina scriverò
1: due punti aperte virgolette.

Ogni venerdì alle 22 su Radio Meano, Lorenzo Spid ti aspetta con Fridays, un viaggio sonoro speciale nella musica contemporanea. Non mancare, venerdì alle 22 su Radio Meano.

0: Radio Meano. Sintonizza la passione. Ascolta le voci delle Dolomiti.
1: Se tu fossi in mare, io sarei acqua, fiume, sale, io sarei

avere, sai, con tutta quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi. Se vuoi ti faccio divertire poi, nessuna controindicazione.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: un futuro.
1: Un mondo, un futuro.
2: عالم واحد، مستقبل واحد.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.